0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Allora, visto che sbraccia copiosamente, che c'è? Caselli, Liana Caselli.
3: No, beh, ma dovete vedere, dovete sentire, perché c'è uno special su Rai Storia.
4: Ma dai.
2: Su Rai Storia.
4: Di Bruno dal Papa.
3: Sì.
2: Ah, sentiamo, hai acceso lì, vado.
3: Vai.
5: Noi siamo qui per parlare di un evento che è successo qui a Roma 1226 anni fa. Papa Leone III incoronò Carlo Magno la notte di Natale dell'Ottocento nella Basilica di San Pietro. Ecco allora che la storia si ripete. Il giorno 21 giugno 2026, il Granduca Conte della capitale, Bruno Benvenuti, è stato investito di nuovi poteri.
2: Pure.
5: Dopo il dominio assoluto dell'urbe, potere temporale, spirituale e etere si uniscono. Signori, è nato il sacro romanista impero.
2: L'avevo detto che era una giornata speciale.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Cash Globe ha i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: cosa ti sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Globo. Ritorna il Pop Goal!
2: E andiamo!
3: Era già un brutto lunedì.
4: No, ma almeno è un motivo per guardare i mondiali, cavolo.
2: È
4: senza
2: un motivo
4: l'Italia.
2: Per peggiorarlo, Gabri. Dai.
1: Allora, il Pop Goal, lo ricordiamo, è il nostro sistemone, l'algoritmo del Morning Show di Radio Globo per determinare quelli che potrebbero essere i probabili risultati delle partite dei mondiali. Oggi lo faremo con una partita, beh, se vogliamo. Allora, Argentina.
3: Austria.
1: Ore 19, Gio.
4: In Italia,
1: ok, sì. La partita in questione si tratta proprio, beh, Messi che già ha fatto 3 gol, quindi favoritissimi, credo.
4: Beh, favoritissimi, però le sorprese non stanno mancando. Se tu immagini, ecco, la partita abbiamo visto prima, l'Iran con il Belgio è una delle squadre più forti al mondo, 0-0 è finita.
3: Che dire del mio Curaçao, che si è portato a casa il punticino grazie a un portiere ancora più pazzesco di quello del Capoverde.
1: Ricordiamo che nella prima, diciamo così, tornata di pronostici non siamo andati proprio benissimo, però ci siamo avvicinati. D'altronde era qualcosa di impossibile. Ricordiamo la partita in questione:
4: Senegal-Francia.
1: Senegal contro la Francia.
3: Ma mi puoi spiegare meglio questo? Ci siamo avvicinati, cioè noi abbiamo decretato la vittoria di una squadra e ha vinto l'altra.
2: Esatto.
3: Ci siamo avvicinati. In che cosa?
4: Ma il primo tempo,
3: no,
4: però.
3: Bravo, ecco. The
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo.
0: Reload.
2: Viralissimo. Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo.
3: Un ragionamento ineccepibile.
4: Ma dove sta scritto che io non posso neanche guardare un'altra donna? Lei mi ha risposto sulla Bibbia. Guarda, c'è uno dei comandamenti, è non desiderare la donna ad altri. E io la volevo rispondere, però pure tu, quando ci stanno i modelli in televisione, la pubblicità dei profumi con questi modelli con gli addominali scolpiti che alzi il volume della televisione per guardare meglio gli addominali, pure tu non dovresti farlo. Ma non ho potuto, perché il comandamento è non desiderare la donna ad altri, punto, bene, a capo. Sì. Ma non è che allora tutti i 10 comandamenti sono solo per gli uomini? E chi mai scriverebbe un elenco di divieti e di comandamenti riferiti solo agli uomini? Una donna.
5: Sì.
4: E allora forse Dio è donna.
0: Viralissimo.
3: Ed ora una risposta ineccepibile.
6: Ti farò una domanda, ma la tua risposta deve essere veloce. Quanto fa 6 più 7?
7: Veloce.
0: Viralissimo.
3: Una buona azione.
8: Questa è la prima e ultima volta che provo a donare sangue.
5: Perché?
8: Vado là, un sacco di domande, un sacco di problemi. Dove l'hai preso? Perché sta in un secchio? Cioè, uno cerca di fare una buona azione.
5: E... c'è qualcosa che non va. No.
0: Viralissimo.
3: Cosa succede se metti quattro sosia di Michael Jackson in una stanza?
5: Sentiamo. Ah, bello, stupendo. Bel dialogo.
0: Viralissimo.
3: L'intervista al miglior tifoso del mondiale.
9: Nice to meet you.
10: Okay.
9: My name is.
10: Okay.
9: Yeah, my name is Hirochika Nakakuki.
10: Oh wow.
9: It's live.
10: Okay.
9: It's live.
10: Yes, it's live.
9: Yeah.
10: How excited are you?
9: Yeah.
10: You were so excited, right? Japan, right?
9: Excuse me.
10: Okay.
9: I cannot speak English, but.
10: Okay.
9: But I'm excited.
10: Yeah, baby. Let's go.
9: Japan.
10: Japan, baby.
0: Viralissimo.
3: Pazzie per amore.
11: Hai mai fatto una pazzia per amore?
12: Sì,
11: e quale?
12: 80 euro d'anello. No, 80 euro d'anello, è 100 pure.
0: Viralissimo su Radio Globo.
2: The Morning Show.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
2: Su Radio Globo.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ho proposto a Roberta Marchetti una sorta di, cioè non è stata proprio una proposta di matrimonio, ma una proposta di truffa.
3: Di truffa, esatto, aggravata.
2: Esatto, cioè ho detto organizziamo il matrimonio, poi quel giorno lì intanto ci arrivano i soldi del bonifico.
3: Sì, sì, sì, devi dare un respiro di 3-4 mesi, metti l'IVA, l'IBAN, bello schiaffato, a questo punto pure il mio.
2: Sì, tuo. certo.
3: Vabbè, no, metti sul tuo, dai, così rispondi dopo. Te poi.
2: Esatto, a quel punto, poi il giorno stesso o tu o io ci ripensiamo, insomma stiamo lì o tutte e due, anzi ci guardiamo, una bella stretta di mano, scusate amici, ciao, e di corsa via, gambe levate, prima che gli invitati realizzino, dice aspetta un attimo, gli ho dato 300 euro, quindi sì, quando
3: poi
2: cascano.
3: Tocca sparire, anche perché i più signori non te li richiederanno indietro.
4: Vedi Robè, o vedi che c'hai la mente criminale e metti pure parla bene in mezzo. Lo vedi?
2: No, questo è il criminale me.
5: Arubè, lo sai quante volte ci ho pensato pure io. Vedi? Famo un finto matrimonio gay, che lì poi con la scusa dei diritti ancora più sordi. Poi alla fine, se damo mezzo bacetto su altare quando usciamo, se damo una stretta di mano, un abbraccio, grazie Arubè, se stecchiamo tutto, come la vedi?
6: Ah, Marchetti, col culo pisciato regalano solo lavatrici.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: 23 giugno, buongiorno, ben svegliati da Federica Della Valle. Voi siete sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo e c'è il Morning Show Replay.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Iniziamo subito quest'ora insieme per ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Buon martedì da Federica Della Valle. Questo è il Morning Show Replay. La puntata intera la trovate sul sito radioglobo.it.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: something I wanna talk about.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Andiamo a scoprire il primo Morning Show Replay della puntata di oggi, quindi uno spezzone della puntata di ieri. Si parla dell'incidente mortale e dei pentimenti. Parliamo ovviamente di cereale.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: L'abbiamo appunto visto in questo weekend, tra i vari incidenti, è stato un incidente dove purtroppo è morta anche una ragazza,
4: sì.
3: E dove passano dei ragazzi in macchina, riprendono e fanno dei commenti, e sinceramente non mi va neanche di ripetere, ma li sentiamo, che forse è la cosa
4: migliore.
3: Sentiamo,
4: perché guarda, è veramente
5: porca puttana. Noemi, addio amica mia. Free Noemi, che puttana. Oh, porca puttana anche tu, Free Noemi, what the fuck? Porca puttana. Oh, me lo giuro, questo è morto. Porca puttana, corno, ti abbiamo rotto tutto stanotte. Spobisna, what the fuck? Ehi, va. Po. Bro, per un mese niente lavoro, fratello. Tentato omicidio ci hanno fatto. Un pane e casse.
1: This is the Morning Show on Radio Globo.
4: Vorrei dire, questo è il ragazzo, ma mi viene a dire, questa è la bestia, che insomma, davanti a quello che era appena successo con una ragazza che stava perdendo la vita, beh, lui ha preso il telefono e ha commentato, come avete sentito, no?
3: Ecco, ricordiamo, è successo a Cereale, in provincia di Savona.
6: Sì, non era lui qua a guidare, quindi non sappiamo se la ragazza che era neopatentata, 19enne, che guidava, sì, quella che guidava 19, non sappiamo se lei fosse ubriaca o meno,
4: certo.
6: Anche se io mi ubriaco fino alla morte, non mi verrebbe mai da ridere su una roba del genere. Quindi quella è una cosa che purtroppo è dentro quel ragazzo. Viene da pensare.
4: Ti viene da pensare?
6: Mi viene da pensare, che okay, quella è una cosa che è dentro di lui comunque, ridere sulla morte di una ragazza.
4: Una cosa è certa, sai quello che sta succedendo, perché lo commenti anche, no? Dici, qua ci scappa
7: sicuramente omicidio,
4: morto, tentato omicidio, quindi sai quello che sta succedendo. Quindi insomma, prendere il telefono sghignazzando e dicendo quello che dici, anche se sei ubriaco, in parte comunque ti rendi conto dell'accaduto, no? Perché se no... Tanto è vero che poi, insomma, ha postato queste cose sui social. Naturalmente tanta gente si è indignata, alcuni sono arrivati anche sotto casa dell'imbecille, e lui ne ha fatto un altro di video dove ha chiesto scusa.
8: Ragazzuoli, io chiedo scusa per le storie che ho messo, non avevo capito la gravità delle cose, sono un coglione, me ne vergogno, cioè, non pensavo le cose fossero così gravi. Io chiedo veramente scusa, cioè, perché una ragazza ha perso la vita e mi dispiace veramente tanto. Scusate veramente per le storie, perché ci manca solo, avete tutte le ragioni del mondo. Ero ubriaco, non capivo la situazione, mi dispiace. Sono aperto per chiunque volesse parlare, comunque scusate di cuore.
1: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
4: Chiede scusa.
3: Mi fa un po' venire in mente la storia con le due infermiere che facevano le foto con i cadaveri, con le persone che erano appena morte. Mi sembra la Poggiali, un altro caso che era accaduto a Brindisi. Mi sembra, cioè, dove non si riesce a comprendere il valore della vita.
4: No.
3: Cioè, questo è il senso principale. Poi puoi chiedere scusa quanto vuoi, e per carità, pure se sei ubriaco, sì, lo scusiamo, nel senso, pure sti cavoli di scusare oppure no. Però il fatto è che non si comprende il valore della vita.
4: Però effettivamente, no, anche se sei ubriaco, cioè comunque sia, dentro di te quella roba ce l'hai, perché dentro di te quella roba ce l'hai, perché altrimenti non ti verrebbe mai, anche da ubriaco, fare determinate cose. Ma quindi che... probabilmente ce l'hai, dai.
7: E dopo si sia reso conto del gesto brubrioso commesso, è chiaro e anche comprensibile il reale risentimento. Ma qui la storia è un'altra e la stiamo cavalcando da settimane. Il fatto che comunque si siano trasferiti completamente su una vita in digitale, cioè l'istinto è quello, riprendere, rendere storia, spettacolo, qualsiasi cosa diventa spettacolo online. Guarda, io sono d'accordo con quell'azienda, la Commodore, che sta facendo un telefono che torna alle origini, che blocca addirittura tutti i social media. Perché ragazzi, sta diventando veramente un cancro, ha incasinato il cervello dei ragazzi.
6: Sai che penso, Gabri, che c'è che il social è solo una conseguenza, ma c'è proprio la mancanza di empatia. I genitori non la insegnano. insegnano e non la mostrano neanche, anche senza dirlo che devi essere empatico, i figli non lo vedono dai genitori e quindi sono così, fanno queste cose qui poi alla fine.
4: Comunque il telefono, quello che dicevi tu, però lo devi scegliere, capito? Non è che qualcuno te lo impone, no? Sei tu che scegli di acquistare quel tipo di tecnologia per essere un po' disintossicato da tutto questo mondo. Il problema è che però alcune persone anzi vogliono avere i social network proprio per poter far vedere queste bravate che possono poi esibire al pubblico, no?
3: Sì, ma io però mi chiedo anche a me stesso, ma cosa ci aspettavamo? Cioè una rivoluzione come quella dei cellulari, del fatto che tu puoi riprendere in qualsiasi istante qualsiasi cosa, in un mondo che vive di protagonismo, era ovvio, e poi si arrivava a questo, e vi dirò di più, che andrà sempre peggio. Perché? Perché le nuove generazioni, io le vedo, ma nuove generazioni intendo 15, 16, 8 anni, stanno col telefono a pranzo, cioè mentre mangiano, stanno lì col telefono, se stanno magari sole, quando escono stanno col telefono, quando stanno ai semafori stanno col telefono, e andrà sempre peggio finché non ci sarà un freno, come questa cosa diceva Gabri dei telefoni nuovi che bloccano.
4: Ma te lo devono imporre, però.
3: Te lo devono imporre.
4: Quando te lo impongono non funziona, la nostra era non funziona.
3: Vedi, alla luce
7: di questo, quando avevamo le prime avvisaglie, anche 10 anni fa, che questa cosa poteva costituire un pericolo, quando vedevamo delle nazioni che sceglievano la censura, il divieto dell'utilizzo, no, è un limite alla libertà, ma a una persona che non sa ragionare e dosare, o gliela limiti o le conseguenze sono queste. Vai.
0: No, regà, questi li dovete manco far sentire sti deficienti. Questa è gente che vale in c***o.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Disagi in ascensore, sì, è capitato a un sacco di persone rimanere chiusi in ascensore, ma diciamo che con queste temperature non è proprio il massimo. Torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: un ascensore che sostanzialmente era stato appena inaugurato. Cioè, lavoretto fatto bene, mi
1: era di...
0: Sono dovuti intervenire i pompieri perché non solo il disagio di rimanere dentro un ascensore, ma rimanere anche con 40 gradi che insomma ci sono in questo momento in città. Buongiorno Valeria, ciao, benvenuta.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Allora Valeria, hai beccato anche tu un piccolo problema con l'ascensore?
2: Sì, per fortuna per me è stato piccolino, massimo 10 minuti, e ringraziando Dio insomma avevamo il signore tuttofare del palazzo che ci ha aiutate, perché era sera, era luglio, io ero bloccata in ascensore con mia figlia di neanche 5 mesi.
0: Sì.
2: E vi posso assicurare che sono stati i 10 minuti più lunghi della mia vita, ma non per la claustrofobia, ma per il caldo.
0: Il caldo, ragazzi, sì, il caldo.
2: Quindi io non oso immaginare quei ragazzi durante insomma il giorno, durante comunque una giornata caldissima, perché io di sera ho sofferto come un cane.
0: No,
2: e
0: poi
2: rimanevo incastrato tra i piani.
0: Poi tra l'altro c'è da dire, ecco, per aumentare un po' il coefficiente di difficoltà per questi ragazzi, che diciamo è quasi all'aperto questo ascensore, no? Non è dentro, sai, la tromba di un palazzo dove bene o male la temperatura è un po' più mite. No, qua c'è
2: proprio... oddio, no, no.
0: Beh no, ti garantisco che questa aveva le porte praticamente che davano al sole, quindi si infuocava.
2: No, vabbè, effetto proprio friggitrice ad aria.
0: Esatto, capito.
3: Come ha fatto questo tutto fare a tirarti fuori in così poco tempo?
2: Praticamente ha risettato la centralina dell'ascensore, quindi l'ascensore è andato direttamente a piano meno uno. Ah. E ovviamente lì mi sono spaventata, perché a un certo punto si sono spente le luci e l'ascensore è cominciato a scendere. Lì per lì, non avendo capito che stava resettando l'ascensore, ho detto ok, mi sdraio a terra, la bambina me la metto addosso e mi schianterò per terra, perché
4: no, 10 minuti, tutta l'operazione 10 minuti,
1: è tutto per fare il buon vecchio riavvia il sistema, spegni 10 minuti.
2: Esatto, però comunque se non ci fosse stato lui avrei dovuto chiamare minimo i pompieri.
3: Chissà
2: quando.
0: Scusa, e come si sono accorti che l'ascensore si era fermato? Perché tu
2: tanto
0: non mi...
2: cellulare.
0: Ah ok, quindi hai
2: il cellulare che ad oggi salva ogni situazione.
0: Non c'era il bottoncino col citofono?
3: Per forza.
2: Sì, c'è, ma siccome nel palazzo purtroppo c'è la sana, anzi la malsana abitudine di suonare la campanella, i bambini giocando eccetera, quindi nessuno ci bada più.
4: Al lupo.
2: Esatto, mamma di turchi e via.
0: Mamma mia ragazzi.
2: Niente. Però insomma col cellulare mi sono...
0: Salvata.
2: Solo 10 minuti, sì, esatto.
0: Vabbè, dai, ha fatto un bagno turco gratis, mettiamola così.
2: Esatto.
1: A proposito di campanelle al lupo, l'altro giorno vedevo in un albergo il cordino in doccia.
0: Oddio.
1: Ma qualcuno ancora ci fa veramente caso se suona il cordino?
0: Beh, in teoria.
1: E soprattutto sono collegati, cioè alla reception c'è qualcuno che sente che stai tirando il cordino?
0: Guarda che quello era lo sciaccone, forse tu non hai... No, in alcuni alberghi dovrebbe essere ancora collegato, cioè dovrebbe, io non so se per legge ci deve essere comunque.
3: Ma non lo so, io in alcuni posti non li vedo proprio
0: più. No, è vero, però in alcuni altri c'è, ma forse magari...
1: Il mio dubbio è che dove c'è comunque non suona.
5: Ho il terrore di rimanere nell'ascensore con questo caldo, soprattutto...
0: No, in alcuni alberghi dovrebbe essere ancora collegato, cioè dovrebbe, io non so se per legge ci deve essere comunque.
3: Ma non lo so, io in alcuni posti non li vedo proprio più.
0: No, è vero, però in alcuni altri c'è, ma forse
1: il
0: magari...
1: Il mio dubbio è che dove c'è comunque non suona.
5: Ho il terrore di rimanere nell'ascensore con questo caldo, soprattutto con mio padre.

0: intervenire, certo, così almeno
1: ti fare poco.
0: Milena, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, a te che è successo, Milenuccia bella?
2: È successo da una vita, succede che mi blocco negli ascensori, quindi
3: come?
2: È una vita, cioè, io che... con i bambini, con mia sorella da piccola ero obbligata ad imparare ad aprire, perché mia sorella era claustrofobica, quindi ogni giorno ci bloccavamo. Finalmente riesco a cambiare casa per questo motivo.
0: Ah, ecco.
2: Ne prendo un'altra e niente, la storia.
4: Ma siete che porti sfiga, più. Scusa, facci capire.
0: Fai contatto con l'ascensore. No, aspetta, hai cambiato casa perché nella prima casa c'era questo problema con l'ascensore, quindi rimaneva
2: nessuno che si metteva lì a chiamare ascensoristi a cambiare tutto.
0: Ok, quindi rimaneva un problema, ok, sì. Quindi hai cambiato casa e che è successo?
2: Che la storia si ripete
0: molto bene. Ale,
3: vabbè, allora hai influssi, hai degli influssi sulla tecnologia, ci sono delle persone che hanno
0: vero.
3: L'influsso sulla tecnologia, no, rompono no. cose, sì, computer, sì. Salta
0: no,
3: la luce,
0: no, ti spiego, lei non ha questo problema qui, ma ha un budget ridottissimo per comprare casa e quindi compra case, diciamo così, dove ci sono questi ascensori del 1918 probabilmente, sì. Non è possibile, non è possibile, non è possibile.
2: Però io aiuto anche gli altri, si bloccano, suonano, io vado lì, spengo l'ascensore,
4: fino a un certo punto
2: sono l'ascensorista,
4: ma se io ti vedo davanti con me a prendere un ascensore, aiuto in cavolo, io prima me ne vado, cioè, perché insomma in effetti insomma questo fluido negativo te lo porti dietro,
0: un po' sì,
2: ho capito, anche da dentro casa. Vabbè, ci può stare. Dovrei far salire qualcuno di mia conoscenza.
3: Comunque ti do un consiglio, non lo prendere l'ascensore, cioè, basta, vai a piedi, c'hai qualche problema che te lo impedisce.
2: Ma io lo apro anche da dentro.
3: Lo apro. Ah, pure da dentro?
2: Sì,
0: allora fai una cosa, evita di andare in quelle città dove ci sono i grattacieli, ste cose così, che ne so, tipo
3: 190esimo
0: sì,
3: piano.
0: Sì, capito, evita quella roba lì, evitala proprio tu, c'è niente da fare.
2: Fai
0: contatto.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
7: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Il dissing che ha appassionato il weekend, quello tra Trump e la nostra premier Giorgia Meloni. Torniamo alla puntata di ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Donald Trump, cioè lo chiamano è tipo
3: lo dico
2: uguale. Non credo che sia così facile. No, l'hanno confermato alcuni giornalisti, sembrerebbe che lui il suo numero lo dà in giro, lo dà, e poi alcune volte quando gli va risponde esattamente come fa Lotito, ragazzi. Poi chiaro, non sarà il suo numero ufficiale, no? Però
4: Fede,
2: sembrerebbe sia così, eh.
4: Puoi provare a chiamare Trump per cortesia. Vediamo se ci risponde.
2: Che se abbiamo fortuna magari ci risponde, eh. Sembrerebbe sia così. Poi chiaro, ripeto, non sarà il numero, però la modalità più o meno è quella. Siccome si addormenta anche Trump ultimamente un po' dappertutto, io il parallelo, ragazzi, ce lo vedo.
5: Sì, ma c'è un punto importante di quello che abbiamo appena sentito, lo dico velocemente, sì. E anche risponde alla domanda tua, Massimo, perché praticamente è vero che comunque risponde. Stamattina c'è anche un'intervista della Rossi Hawkins sul TGcom 24, sempre di Trump, che ha risposto al telefono. È lui che ha voluto parlare di questa cosa, mentre con sì. Patangelo sì. gli chiede delle cose anche relative all'Ucraina, ma anche a tutti i conflitti. Lui a un certo punto chiede: come sta la vostra premier? Questo ti fa capire che la voleva insultare.
2: Ok, adesso sentiamo la risposta di Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni di Donald Trump, naturalmente.
6: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Qua siamo quasi a livello di specchio riflesso fra loro due, eh? Più o meno stiamo arrivando lì, perché ragazzi, poi c'è stata la rincarata di Donald Trump, no?
5: Assolutamente, e che rincarata, perché ha detto: non ce l'ho solo con Giorgia Meloni, ce l'ho con tutti i paesi. Lui ce l'ha ancora, si è segnata quella cosa che non gli hanno dato una mano sull'Iran, e praticamente lui ha detto in questa nuova intervista, è tornata ad attaccare l'Italia, non solo l'Italia, alla domanda: ma a questo punto uscirà, perché c'è una critica sulla NATO, uscirà dalla NATO? Lui ha detto: non li voglio rispondere. Non dice non lo so, non dice boh, dice non ti voglio rispondere. Sappiate che da questo momento in poi comunque il governo italiano, nella figura del premier Giorgia Meloni, non risponderà più a Donald Trump su questa situazione. Questo è stato detto proprio ufficialmente.
2: Se no veramente siamo a livello specchio riflesso.
5: No, ma anche perché ricordiamoci quello che diceva la Meloni tempo fa su Trump, che era la persona più giusta del mondo, era la persona più bella del mondo. Abbiamo visto delle immagini in cui sembrava il miglior amico del mondo. Adesso le cose si sono rivoltate.
2: Tra l'altro hai saltato un passaggio, perché poi si sono battibeccati ancora, perché lui ha rincarato la dose dicendo: beh, probabilmente vuole stare vicino a me perché la sua popolarità.
5: I numeri.
2: Naturalmente Giorgia Meloni ha risposto dicendo: beh, fossi in lui mi preoccuperei della sua popolarità. Ecco.
4: E tutto questo lo ha fatto ovviamente sui social network, e se tanto mi dà tanto, se sono così amici, migliori amici addirittura, Trump dovrebbe sapere come si chiama Giorgia Meloni, perché l'ha chiamata G. Giorgia Meloni, quindi da oggi in poi sarà G.
5: Come,
4: Giorgia.
5: Come Giuseppi.
4: Giuseppe,
2: no? Pensa che era indeciso se chiamarla Piripicchio.
7: A Giorgia. Che t'ha detto? Trampone!
2: Mamma mia, ragazzi!
7: Aspettiamo con ansia il falò di confronto.
8: Buongiorno ragazzi, si è svegliata presto Giorgia Meloni ad arrivare a capire che Trump sta fuori di testa?
2: Beh, un pochino fuori di testa.
9: Ma infatti,
2: ragazzi,
9: la risposta ai quesiti di Giorgia Meloni quando dice non capisco perché si sia comportato così arrivano da Mary Lee, che è una psicologa clinica di New York, nonché la nipote di Trump, che dice: è un uomo in declino cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente, sta perdendo il controllo e peggiorerà ancora. E lei parla di disturbi psichiatrici non diagnosticati.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Grandissime news sui mondiali, soprattutto sulle espulsioni con la mano davanti alla bocca, ma anche per le gaffe dei conduttori italiani.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: A proposito di bombardamenti, ragazzi, c'è una cosa che è successa. Io lo sapevo che sarebbe successa. Io lo sapevo che sarebbe successa. Ed è successa, ragazzi. A che cosa mi riferisco?
3: Al disagio.
2: Alla telecronaca della partita con l'Iran. Belgio, se non sbaglio, Iran. Contro il Belgio. Belgio. Ecco, sentite il telecronista.
4: Safi, ma l'Iran sta bombardando in questo momento la porta di NC,
2: l'ha detto,
4: e ovviamente in senso sportivo.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show, Radio Globo.
3: È quello che da un punto di vista sportivo si definisce tecnicamente il momento del coglione. È capitato a tutti.
5: Allora, mangia, sta lì, tira una bomba.
2: Ma secondo voi, preparata e voluta oppure capitata così per caso? Io non ci credo al caso.
3: Per caso,
2: no, io non ci credo. Invece, secondo me, preparata e voluta.
5: Beh, tieni presente che se non l'avesse detto non l'avremmo mandata in onda. E magari come noi, magari lo fanno anche altri. Quindi proprio...
3: Ma sapeva, aveva il sapore dell'lapsus.
6: Ma non si fa una bella figura, però.
5: No, però basta che ne parli.
2: Sai che secondo me l'aveva detta a qualcun altro fuori onda. Gli è rimasta là.
3: E gli è piaciuta.
2: È piaciuta. E quindi poi gli è riscappata durante la diretta. Allora lì, secondo me, ha fatto un attimo un po' un marcia indietro. Perché si è proprio sentito. Ho visto la sua mano che si appoggiava sul poggiateste del sedile a fianco. E ha fatto manovra. No, però adesso, visto che siamo sull'argomento mondiali, volevo un attimo rimanere su questo nuovo regolamento che comincia a mietere le prime vittime, perché c'è stata la prima espulsione per questa nuova regola che non bisogna coprirsi la bocca mentre si dice qualcosa all'avversario, no?
5: Sì, diciamo, questa regola era stata anche decisa per delle cose che si è giocato in campo anche a livello di razzismo, quindi questo è stato uno dei punti principali. Anche cosa è accaduto? Che durante appunto la partita è accaduto che un giocatore, c'era la partita Turchia-Paraguay, un giocatore Almiron nel recupero del primo tempo ha vinto 1-0 poi il Paraguay con la Turchia, a un certo punto si è rivolto a un avversario e ha cominciato a parlare con questa mano davanti alla bocca. E lì l'arbitro salvadoregno Ivan Barton ha preso e tirato fuori il cartellino rosso. È la prima espulsione storica per questa motivazione, per questa nuova regola, cioè per la mano davanti alla bocca.
2: Sì, perché insomma poi alla fine puoi fare un sacco di cose, no? Con la mano davanti alla bocca puoi coprire il labiale, magari puoi provocare, insultare,
5: come è accaduto,
2: il tuo avversario, provocandolo, magari c'è anche un fallo di reazione, no?
3: Quindi
2: possono succedere. Se non ricordo male, quello che successe anche con Zidane e Materazzi, più o meno.
5: Zidane si cominciano a parlarsi con la mano avanti alla bocca, poi arrivò questa craniata sul petto di Materazzi.
2: Che ci ricordiamo?
5: E Zidane
2: tutti,
5: che è uscito davanti alla coppa che abbiamo vinto noi. Non so, più vincere.
2: E comunque non hanno nemmeno il bidet.
3: Basta.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: È il momento di scaldare il ditino per scrollare perché arriva viralissimo su Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Viralissimo. Il meglio e il peggio della rete. Selezionato per voi su Radio Globo.
2: Arriva!
0: Oggi in viralissimo.
3: Un ragionamento ineccepibile.
4: Ma dove sta scritto che io non posso neanche guardare un'altra donna? Lei mi ha risposto sulla Bibbia. Guarda, c'è uno dei comandamenti è non desiderare la donna ad altri. E io la volevo rispondere, però pur tu, quando ci stanno i modelli in televisione, la pubblicità dei profumi con questi modelli con gli addominali scolpiti che alzi il volume della televisione per guardare meglio gli addominali, pure tu non dovresti farlo. Ma non ho potuto, perché il comandamento è non desiderare la donna ad altri, punto, a capo. Ho detto, ma non è che allora tutti i 10 comandamenti sono solo per gli uomini? E chi mai scriverebbe un elenco di divieti e di comandamenti riferiti solo agli uomini? Una donna. E allora forse Dio è donna.
0: Viralissimo.
3: Ed ora una risposta ineccepibile.
5: Ti farò una domanda, ma la tua risposta deve essere veloce. Quanto fa 6 più 7?
6: Veloce.
0: Viralissimo.
3: Una buona azione.
6: Questa è la prima e ultima volta che provo a donare sangue.
7: Perché?
6: Vado là, un sacco di domande, un sacco di problemi. Dove l'hai preso? Perché stai in un secchio? Cioè, uno cerca di fare una buona azione e...
7: C'è qualcosa che non va. No.
0: Viralissimo.
3: Cosa succede se metti 4 sosia di Michael Jackson in una stanza?
7: Sentiamo.
8: Ah, bello, stupendo. Bel dialogo.
0: Viralissimo.
3: L'intervista al miglior tifoso del mondiale.
9: Nice to meet you.
10: Okay.
9: My name is.
10: Okay.
9: Yeah, my name is Hirochika Nakakuki.
10: Oh wow.
9: It's live.
10: Okay.
9: It's live.
10: Yes, it's live.
9: Yeah.
10: How excited are you?
9: Yeah.
10: You are so excited, right? Japan, right?
9: Excuse me.
10: Okay.
9: I cannot speak English, but.
10: Okay.
9: But I'm excited.
10: Yeah, baby.
9: Japan.
10: Japan, baby.
0: Viralissimo.
3: Pazzie per amore.
11: Hai mai fatto una pazzia per amore?
12: Sì,
11: e quale?
12: 80 euro d'anello. 80 euro d'anello, hai 100 pure.
0: Viralissimo su Radio Globo. Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Show replay on Radio Globo.
1: Saluti finali, signori. Il sipario si può chiudere perché chiudiamo qua il Morning Show Replay, ma riapriamo tra poco con la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Attiviamo la Globo WhatsApp 393-777-7172 per i vostri messaggi vocali. Questa è Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: in FM.
1: Tam. E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Di nuovo buongiorno, buongiorno a voi, ben svegliati e buona colazione, le 6 in punto. Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
0: This is the

0: speriamo che svegli anche noi questo morning show, la prima ora. Buongiorno ancora da Federica Della Valle, buongiorno a Giovanni Lucifora.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Ormai vado in automatico, sai?
1: Non,
0: quando dico Giovanni Lucifora, vado in automatico.
1: Un buongiorno a tutti e a tutti?
0: No, io dico, vado in automatico io, cioè mentre lo dico, non è che penso in quadro che
1: no, dicendo. No,
0: cioè ormai è diventato come se fosse.
1: Come buongiorno e buonasera.
0: Esatto, è diventato un qualcosa di. Farò fatica a disabituarmi
1: poco,
0: a questa cosa.
1: Tra poco ti disabituare.
0: Esatto, farò molta fatica. Buongiorno Sidoti.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Come mi sento a casa.
0: Vuoi sentirti ancora di più a casa?
2: Sì, grazie.
0: Senti qua.
3: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno da Roma.
0: Da Roma.
3: Un saluto amici di Radio Globo. Un abbraccio.
0: Da Roma.
2: Picchia mio fratello questo.
0: Tu riesci a capire anche la zona?
2: Eh sì, lui mi sa che della mia Roma, oddio, forse per la mia zona. Ho sentito poco in realtà.
0: Non ho l'orecchio assoluto per i dialetti, perché quando è una regione per me,
2: certo.
0: Appunto.
2: Del mio sì, però, non so, ma adesso ha parlato poco. Dovrebbe parlare
0: uno,
2: un po' di
0: uno che dice Roma, per me è siciliano, punto. Cioè, qualsiasi città va bene.
2: Brava, esatto. La R comunque per noi siciliani è un po' un problema da tutte le parti.
0: Eh sì, invece, anche come per noi, che ne so, io riconosco uno che arriva da Frosinone, uno che arriva da Latina.
2: Sì, certo, certo.
3: Bene. Buongiorno Fede, buongiorno Lucifora, buongiorno Gabri. Peccato è solo martedì. Buona giornata a tutti.
0: Vabbè, ma non ti preoccupare, troveremo il modo, insomma, di arrivare sani e salvi anche a questo weekend, il prossimo.
3: Buongiorno Radio Globo. Ma sapete che vi amo? Buongiorno.
0: Ma anche noi ti amiamo. Infatti ti regaliamo anche il meteo di oggi, martedì 23 giugno.
1: Esattamente, oggi sarà una giornata con nuvolosità di passaggio, temperature comprese tra 22 e 36 gradi. Allora, cielo sereno e caldo al mattino, cielo caldo, molto bene. Nubi sparse al pomeriggio e alla sera. Oggi temperatura massima alle 14 sarà di 36 gradi, mentre la minima proprio 3 minuti fa, sai di quanto?
0: Di 19.
1: 22.
0: 22, vabbè, mi sono avvicinata. E poi ci sono anche i servizi nuovi che hanno aggiornato al TG1, sai, no? Quelli non uscire nelle ore calde.
1: Sì, l'ho visto ieri. E poi, quando ho iniziato, eravamo a tavola. Zitti tutti, devo sentire. Perché,
0: insomma, ma l'hai sentito veramente quello nuovo del TG1?
1: Ah, quello nuovissimo, no?
0: Quello nuovo è questo.
4: E mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita. Però ed è pericoloso,
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Vedi che faccio bene io? Che è pericoloso, a non farlo, Ormai ho perso proprio il conto.
1: Brava.
0: Cioè, 2015, cioè, sono 11 anni, cioè, voglio dire. Sto bene, vivrò sicuramente più a lungo di voi. Buongiorno signori, buona mattinata!
6: Ma la sigla iniziale della Champions League l'avete messa solo per far contento Giovanni, sicuro.
0: Perché ti piace?
1: Perché, no, hai capito perché l'ha detto, perché la Roma quest'anno gioca in Champions League, mentre la Lazio...
0: è una novità, insomma.
1: Erano 7-8 anni che non ci giocava, sì. Anzi è stato il risultato, se ne è parlato tutta da quando è finito il campionato, e quindi è sicuramente una cosa a favore della Roma, e quindi forse per me, come dice il nostro ascoltatore.
0: Beh, però non era per Giovanni, però se ti ha fatto piacere...
1: No, non fanno nulla per me, guarda,
0: amico mio. Ma non è vero, io faccio un sacco di cose per te, perché dici queste cose errate?
1: Ripasta,
0: Madonna, ma non ho fatto solo quello.
3: Gabriele, sono di Palermo.
0: Ah, è Palermo, vedi, è il signore di prima.
6: Roma Fiumicino, direzione Fiumicino, tutto fermo.
0: Tutto fermo, buongiorno signori. È la Globo WhatsApp che potete utilizzare ovviamente anche per le segnalazioni del traffico che stanno già arrivando. 393-777-7172.
6: Buongiorno, minchia, ambare di doti, ma di un mese tu. Ti fate no?
0: Ma quanti siciliani ci sono con noi?
2: Non lo so, comunque mi sento a casa. Non è più Radio Globo.
0: Ci sono Radio Globo.
2: Di che è Radio Globo?
0: Sentiamo.
1: No, è Radio Globo. Radio Globo è inclusiva.
0: Sì, infatti. Ma la vogliamo fare settoriale? Cioè, del tipo, oggi vogliamo tanti siciliani all'ascolto, anche al telefono. Domani facciamo i toscani, dopodomani facciamo una regione
1: Alto Atesini.
0: Dai, se
1: i
0: vi va.
1: Valdostani.
0: Dai, se vi va. Oggi siciliani 06 89 28 996. Intanto occupiamoci anche delle notizie con Giovanni Lucifora.
1: Assolutamente, perché insomma lo sappiamo, ne abbiamo anche accennato, parlato ieri, sono uscite nuove notizie per quanto riguarda le sorelline ritrovate. Ed è stata una videochiamata, questo l'elemento che ha segnato la svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarla a Formia nell'abitazione di una parente della madre. Allora, in questo momento sono in carcere fermati la madre delle due giovani, il compagno della donna e il nonno delle ragazze, che sarebbe poi il papà della mamma. I tre ora sono in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Risulta invece indagata a piede libero la zia, che prima era stato detto che era zia, poi non lo era più, poi una zia la lontana, insomma è una zia della madre delle ragazze.
0: Molto
1: che le
0: strana,
1: ha ospitate per diversi giorni nella sua casa dei Formi. Abbiamo sentito tutto il giorno ieri le sue dichiarazioni, sì, che l'apparente ha parlato con tutti, ha parlato con tutti i telegiornali, sì, del mondo.
0: L'hai trovata un po' strana tu?
1: No.
0: Beh,
1: no,
0: oddio,
1: non l'ho trovato strana, l'ho trovata una che o ci fa, nel senso che dice io non sapevo nulla, poi dopo ha detto che comunque sapeva che queste ragazze, insomma, erano, le stavano cercando, ma non le interessava perché devono stare con la mamma, le bambine devono stare con la mamma, queste sono le sue testuali parole. Non sappiamo ancora cosa c'è dietro, cioè i rapporti tra la mamma e il papà e soprattutto i rapporti con le bambine, quindi c'è ancora molto da scoprire, però insomma lei sapeva e quindi aveva accettato e accetta anche il discorso di stare agli arresti domiciliari, cioè, volendo, poi dovrà decidere ovviamente la procura, però insomma, perché domiciliari? Cioè, volendo uno va anche in carcere, come sono andati poi gli altri tre. Comunque, la videochiamata della mamma era un numero intestato a un pakistano facente parte di un gruppo di schede clandestinamente attivate a Napoli un paio di giorni prima della scomparsa. Questo è quanto ha spiegato Luciano D'Angelo, che è il procuratore della Repubblica di Sulmona. Tra i tanti difetti, ha detto, della mamma c'era anche quello di mantenere il controllo, non poteva rimanere giorni e giorni senza contattare le figlie. Da qui la telefonata che poi insomma ha fatto in modo di ritrovarle. Andiamo avanti, ovviamente torneremo su questa vicenda. 0689 28 99 6, per sì, chi ne vuole.
0: Beh sì, sì, così se vogliono partecipare.
1: È il tema del giorno,
0: certo,
1: questo,
0: sì,
1: insomma. L'altro tema invece è una tragedia sfiorata a via Ostiense. Di fronte al gazometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto ieri su Roma, mentre passava un taxi con a bordo una donna e un bambino di un anno che non si è svegliato, fortunatamente non si è accorto di nulla. Distrutte quattro, però ha rischiato, questo dobbiamo dirlo. Distrutte quattro auto in sosta poco distante da un bar-ristorante e dal chiosco di un fioraio. Oltre 50, pensa agli interventi ieri in tutta la città, diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura temporanea delle strade. Non risultano al momento feriti.
5: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172.

0: Buongiorno Federica, buongiorno, buongiorno Giovanni, buongiorno. Datemi la forza perché stamattina proprio non ce la faccio.
1: La vuoi dare tu la forza, Giova?
2: Forza!
1: Forza, su, dai!
3: Buongiorno ragazzi, da Fiumicino, temperatura esterna 23 gradi, ci sono solo due nuvolette, ma sono due nuvolette passeggere, perché hanno due piccole valigie.
1: Vabbè, vado io già,
2: io non vorrei
1: continuare te?
2: No, io inviterei questo nostro ascoltatore a non ascoltarci mai più.
1: Sì, sono mai d'accordo,
2: cioè,
1: sì.
2: Proprio prende le distanze
1: sì, tu. Sì, perché queste battute di merda le dobbiamo fare solamente noi.
2: Esatto, cioè o ci chiami, ci mandi un messaggio e poi facciamo noi, che arriva lui bello.
4: È una polemica educata quella di Giovanni.
1: Educata, sì, esatto.
4: Non ti ascoltare mai più.
2: Devi ascoltarci.
1: Allora, io sono in sciopero per i prossimi 5 minuti. Puoi spingere questo tasto qua che metti in disco, per favore?
2: Vabbè, qua lo spingo proprio col naso.
1: Col naso l'hai fatto? Ma guarda che schifo che hai lasciato sopra, Giova, madonna. Mamma mia,
0: minchia pare, ma che è Radio Minchia?
1: Radio Minchia, buongiorno signori. Oggi è il turno dei siciliani, eh?
0: No, mi sono immaginato Federica e Lucifora siciliani. Buongiorno Lucifora. Sì, sì. Buongiorno a tutti.
1: Tutti con la lupara.
2: Lucifora è un cognome siciliano.
1: È vero.
2: E a Palermo c'è via Giovanni Lucifora, sì. E mio nonno era siciliano.
1: È vero. Dracula!

0: Tame Impala, Jamie sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, Super Spot.
1: Abito in città e non immaginavo di poter avere il calore del camino.
2: Bel taglio.
1: Lo metti dove vuoi, anche in centro al soggiorno. Non ha la canna fumaria.
3: Caminetti Lucifora Total Calor. Senza canna fumaria e senza dispersione di calore. La vostra casa più calda ed accogliente con il caminetto Lucifora a fiamma pulita senza canna fumaria.
1: E più accogliente e calda in tutti i sensi.
3: Caminetto Lucifora a fiamma pulita senza canna fumaria. Scalda la casa, non inquina, è omologato.
2: Lo vado subito a comprare.
4: Ma il bello è che non si fa pubblicità sul libro che ho scritto, ma si fa pubblicità su un qualcosa che non ho fatto.
1: Io non ti supporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Vabbè, scusa, buongiorno signori, come va là fuori?
4: Federica, però dovresti fare pure un giorno dedicato ai friulani, soprattutto a quelli di Trieste.
3: Ai friulani? Beh sì, come no, lo faremo, cioè avremmo dovuto farlo oggi, ti dico la verità, perché c'era quella notizia che arriva da Trieste, quella spiaggia uomini-donne divise da un muro, non so se avete letto voi.
5: Però
6: ieri l'abbiamo accennata.
5: No, sì. Ma secondo me Giova si riferisce al, sai, alla cadenza dei friulani, dei veneti, non so se...
3: No, sicuramente.
6: È la nebbia, il vento.
3: Hai ragione, sì. Adesso oggi ci dedichiamo alla Sicilia e abbiamo detto che comunque Lucifora è un cognome siciliano.
6: Siciliano.
3: Sì, sì. Complimenti di far uscire lo spot dei tuoi caminetti proprio con questo caldo, poi che non è proprio male.
7: Giovanni, prego. Manca un giorno, E poi comincia il tuo programma preferito.
3: Allora,
6: che inizia domani?
3: Sì.
6: Vabbè, a parte non muovo io, cambio canale.
3: Siamo tutti gasatissimi.
6: Ma veramente ve lo guarda? Ma perché te lo guardi?
3: Certo, me lo guardo. Ti ricordi che t'ho anche costretto una sera a vederlo insieme a me?
6: Sido, te lo guardi? Sido, no, Sido non c'ha da fare.
3: No, Sido in questo momento ha da fare.
6: Ma veramente ve lo guardate?
3: Certo che lo guardo.
6: Ma è una domanda, non è che sto polemizzando.
3: No, ti dico di più. Guarda, ti faccio vedere una cosa.
6: No, guarda, non ti tira fuori roba di Temptation Island. Island.
3: Non ti faccio vedere nulla. Guarda, ti faccio vedere una roba. Sto andando su WhatsApp. Temptation. Guarda qua. Guarda questo gruppo, come si chiama?
6: Questo gruppo si chiama Just Wanna Stand.
3: Just Wanna Stand. Just gonna
6: stand. E c'è Miriana.
3: E certo.
6: Angelica,
3: ci siamo tutti della radio.
6: Mamma mia.
3: Ce lo commentiamo.
6: Prendo le distanze.
3: Ce lo commentiamo mentre ce lo guardiamo, ognuno a casa sua.
6: Non abbiamo niente da fare.
3: Ma sì, dai, vai Giova con le notizie. Su.
6: Una famiglia al parco con un bambino e nel passeggino cocaina, crack, pronti allo spaccio.
3: Dove sta sto parco?
6: Per questo, mo te dico tutto. Per questo sono finiti in manette in un'area verde di Tivoli un 34enne e una donna. Gli agenti in borghese hanno fermato per un controllo la famiglia. Addosso all'uomo in un calzino hanno trovato 3 dosi di cocaina, mentre negli slip c'erano altre 8 dosi e 9 di crack. Altre dosi erano nascoste nel poggiagambe del passeggino in una busta trasparente. In casa poi, nella conseguente perquisizione domiciliare, sono state trovate 13 piante di marijuana e il materiale per il confezionamento.
8: Pronto Radio Globo!
9: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
2: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show
10: su Radio Globo.
11: Buongiorno Fede, buongiorno Giova. La puntata dedicata agli abitanti del Molise la potete fare tranquillamente di domenica.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
14: Ave Cetus.
15: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
16: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
17: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
19: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Sirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
0: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
10: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
20: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
21: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
23: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
23: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

0: voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Super spot.
6: Da tre generazioni, l'arte della preparazione condita da sole e terra si traduce in colori, sapori, esperienza e tradizione, senza conservanti aggiunti. Lucifora, specialità sott'olio dal 1968.
7: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
8: Specialità sott'olio.
5: Bello. Io pure voglio la pubblicità.
8: E poi sarà un parente.
5: Sulle mani per il morning. Io la maionese, la valle.

0: quel pezzo di merda bastardo di Dario Argento, brutto stronzo.
1: Ma no,
0: sì, bastardo. Vabbè, lui perché ha fatto un film, La terza madre, che inizia, è la storia di un Della Valle.
1: Esatto.
0: E molto probabilmente è anche un Della Valle esistito, quindi perché comunque la tomba era Viterbo, una serie di robe così. No, però io ho il casino a Sand & Sun.
1: Vabbè, oh, è
0: buttato
1: via.
0: Sì. No, infatti, ho dato in gestione adesso.
1: Ah, sì, sì. A chi?
0: A quelli della Val d'Aosta. È in Val d'Aosta e no, quando ho scoperto che c'era un casino della Valle, anni fa, ero piccola però, scrissi a loro, tipo, io col documento pure, mandò una mail, dico, guarda.
1: Ma non capito a chi è scritto però.
0: Al casino.
1: Ah, al casino della Valle.
0: Info chiocciola della casino della Valle.
1: Esatto.
0: Della Valle.it. Dico no, perché sai, mi sa che siamo parenti, mi è arrivato un dito medio. Se in cura,
1: no.
0: Sì, sì, una roba del genere, sì, sì.
2: A Tivoli, quelli che sono stati arrestati per la droga nel passeggino, praticamente quando i carabinieri sono arrivati gli hanno chiesto che cosa c'è nel passeggino, gli hanno detto è una bamba.
1: La colpa è la tua. Vedi, perché ridi, questa è tua la colpa.
0: Vabbè, questo mi ha fatto ridere, però. A Tivoli cotti in fronte, si arrabbiano. No, non credo che si arrabbino perché lo sanno anche loro. Li chiamano cotti in fronte.
1: Perché?
0: Non ce lo facciamo spiegare, non so perché, però ce lo facciamo spiegare. I cotti in fronte. Da quelle parti, Tivoli, quelle parti là. Che te guardi?
3: Forse
0: te?
3: Per il sole?
0: Secondo cotti me sì, fronte, però c'è, capito? Qualcosa, c'è una storia dietro, qualcosa c'è che adesso mi sfugge. Magari me l'hanno anche raccontata, ma non me la ricordo.
4: Cioè, i telegiornali si raccomandano di non uscire nelle ore più calde, gli anziani devono stare attenti, rinfrescarsi, e poi l'INPS ancora dà appuntamento a una signora di 84 anni alle 2, cioè proprio è una tattica. Stanno eliminando le pensioni. Che stanno?
0: Sarà capitato alla mamma, immagino, di questo,
1: sì,
0: ascoltatore.
1: Beh, ha ragione, beh, sì, a sottolineare questa cosa. Anzi, grazie al nostro ascoltatore, fatelo pure voi, gli altri. Se c'è da segnalare un qualcosa che è veramente un controsenso, cioè 80 anni a 70 anni, quello che è dare questi appuntamenti, vuol dire proprio fregarsene. Cioè, lo Stato, l'istituzione, chi lavora per lo Stato, ovviamente, non lo Stato, anzi, no, proprio lo Stato, se ne frega. Però questa non è una novità, andiamo avanti.
0: Beh, però sugli anziani alla fine tanto gli puoi dare anche gli appuntamenti alle 2 di pomeriggio, tanto loro sempre alle 6 di mattina si presentano là. Dai, quanti supermercati hanno quegli anziani ormai storici che stanno là fuori ad aspettare?
1: Pensando a mia mamma, terza a mezzogiorno, più andando avanti.
0: Ammazza,
1: anche
0: vabbè, quella ha preso di te.
1: Sì, esatto,
0: al contrario.
1: Al contrario.

0: Lei,
1: sì, su lei sì, sicuramente c'era un legame, un legame anche, sì, sì. Anche con te.
2: Questo, sì.
1: Ricordiamoci che Giovanni Lucifora è quello che si è addormentato in due piani d'ascensore.
2: Certo.
1: In due piani a Ibiza eravamo eravamo.
2: Ma perché non puoi strappare
1: dal
2: quei
1: secondo, stavamo andando in radio.
2: Strappi quei 15-20 secondi che alle 5 di mattina ci stanno benissimo.
1: Allo zero si aprono le porte dell'ascensore e Giovanni, ma che stai a dormire? Dai, su. Hai sognato?
2: Oppure sognato.
1: Bello, va bene, torniamo da te.
2: Meno di 10 giorni al via alla nuova regolamentazione degli accessi nelle ZTL di Roma per le auto elettriche. Per transitare nel centro storico, dal 1 luglio non basterà più la registrazione gratuita della targa, ma ci vorrà un vero e proprio permesso. Costo? 1000 euro.
1: Ah.
2: Validità? Un anno.
1: Madonna.
2: A motivare la decisione del Campidoglio e la crescita delle auto elettriche. Con le attuali regole in vigore sono circa 75.000 quelle autorizzate. Il permesso si richiede tramite portali online di Roma Capitale. Per chi transita senza autorizzazione, la multa infatti può anche essere di
1: 5.300 euro.
2: Sì. Ascoltate, la voce ufficiale sono io, non questa.
1: Vabbè,
2: qui.
1: Ho capito, 300, non me lo chiede, dillo e
2: no,
1: basta.
2: Perché poi magari dice 1.500 euro.
1: Mi fai il segno, allora sarà di.
2: Sarà di 300 euro. Quanto?
1: 300, scusa, però, se 1.000 costa l'abbonamento e 300 la multa. Scusa, adesso non è che voglio fare per forza la bandita, ma.
2: Però ci vuoi entrare una volta.
1: Se me beccano.
2: Questa è gente che ci lavora.
1: No, se me beccano.
2: Quando me beccano. Ci stanno le telecamere.
1: Sempre.
2: Ma dai, non sai che la ZTL si entra con la telecamera?
1: No, perché non c'entra nella ZTL.
2: No, perché siete Monterotondo. Ecco perché.
1: Così, però.
2: Perché non sei di Roma.
1: Mica sono cotta in fronte, però. No, lo so.
2: Chi sono i cotti in fronte?
1: I divoletti. I divoletti.
2: Ma magari è una cosa brutta.
1: Non lo so, lo dobbiamo far spiegare.
2: Chiediamo ai tivolini e non ai tavolini. cosa vuol dire questa cosa?
1: Va bene, 0689 28 996, sono le 6:29 e tornano le migliori.

0: anche mia madre, 80 anni, appuntamento a mezzogiorno e mezzo.
1: Vabbè, allora li vogliono far fuori questi anziani. Scusa, allora ha ragione l'ascoltatore di prima. Perché? Se dai l'appuntamento alle 2 di pomeriggio, a mezzogiorno e mezzo, con questo caldo, li vuoi far fuori.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno! Ragazzi, quindi avete comprato le macchine elettriche, i ZTL ne li paghiamo, e col c***o!
2: Vabbè, ma questo è l'incentivo iniziale di quando c'è una nuova tecnologia, chiamiamola così, per salvare il mondo, salvare il pianeta, quindi ti invogliano. Adesso è il periodo delle macchine elettriche, anzi sta già svanendo il periodo delle macchine elettriche, tipo te la compri la macchina elettrica, non ti faccio parcheggiare, non ti faccio pagare il parcheggio e il bollo, e poi ti do la possibilità di entrare lo ZTL, e adesso già sta rientrando questa cosa. È un po' come i banditi che hanno la macchina a metano di oggi.
3: I banditi.
2: Tipo me. Perché oggi non sei più green. 20 anni fa, tappeto rosso, avevi la macchina a metano. Io sono metano, scusa, io salvo il mondo. Adesso il bollo costa molto di più rispetto a una macchina normale, queste robe qua. Quindi io
3: non ci credo più. Non esisteva neanche la ruota. C'è il progresso, sì. No?
2: Sono che d'accordo avanti. Con te, no? Ma è la presa per il culo, dico. Che cioè, il come adesso sto salvando il mondo, adesso non sono più una persona che salva il mondo. Sidoti, mi ricordi il nome dell'ascoltatore?
4: Allora c'è Daniele.
2: Daniele, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Vi chiamo per la storia dei tiburtini cotti in fronte.
2: Dai.
5: Tiburtini. Sì, tiburtini. Avevo letto tempo fa che i tiburtini si chiamavano cotti in fronte e romani caca all'acqua. Perché nell'antichità
2: caca all'acqua?
5: Caga all'acqua, perché nell'antichità a Tivoli c'erano delle porte per entrare al paese, mm-hmm. e durante gli screzi con Roma le porte venivano chiuse e venivano allagate d'acqua perché erano in discesa, quindi quando venivano i romani aprivano le porte e l'acqua si portava via, quindi caga all'acqua per quello.
2: Okay.
5: Sapendo delle ritorsioni ovviamente di quando andavano a fare commercio a Roma, i tiburtini, sia i tiburtini che a quelli di Castel Madama, gli veniva detto di dirgli ai romani che erano dei Tivoli perché avrebbero trattati bene, e quindi quando andavano là praticamente li cuocevano in fronte, proprio li marchiavano in fronte.
2: Era una questione di sole, quindi
5: no era perché venivano marchiati per lo sgabbo che gli avevano fatto prima.
2: Ma scusa, tu perché sai queste cose? Perché non sei
5: perché
2: di là?
5: Vivo a Villa Adriana, quindi sono Tivoli.
2: Stai là, sì, esatto, sì. Però vivi là, non sei di là tu?
5: Ci vivo proprio e sono di là.
2: Sei proprio di là, quindi sei cotto in fronte. Quando te lo dicono ti offendi oppure...
5: Pronto, sono pelato, quindi mi cocio per davvero.
6: The Morning Show on Radio Globo. Sì, Federica, però dipende dall'Inps, eh. All'Inps dove sto io, se ci vanno alle 7 di mattina, alle 2 ci trovano il brodo, perché non fanno entrare. E ci batte pure il sole tutto il giorno lì davanti. Entri solo quando è il turno tuo.
2: Capisco, no? Ma io comunque dicevo che comunque gli anziani comunque vanno là, c'hanno la Brescia. Capito? Che non è una città della Lombardia. A Brescia. Vieni qua, Giova, dai, su, scusa, non puoi far così. È l'ultimo mese che lavoriamo insieme. No, vieni qua, Giova. Che palle, però non si può di più niente qua, mamma mia.
3: Come non si può di più niente? Vedi questa banana? Vedi questo telefono? Vedi quella moca?
2: Sta parlando degli elementi che sono nello studio 1, perché magari dalle 7 li vedete sul Globo TV.
3: Che potrei vedere alle 7 sul canale 91. Vedi quei popcorn?
2: Sì, li vedo.
3: Vedi anche quella molletta? Vedi?
2: Pure quella.
3: Te tiro tutte a te in testa.
2: Grazie.
3: Perché la colpa è la tua. Guarda adesso le telefonate che arrivano per colpa.
7: Buongiorno Radio Globo, via Salaria, altezza Castel Giubileo, entrando a Roma è tutto fermo. Aia. Tanto per cambiare.
2: Perché stanno facendo l'asfalto, sono passata io stamattina. Quindi
3: però
2: mo finiranno.
3: Però lo possiamo dire.
2: Che cosa?
3: A noi che ci frega?
2: Ma noi siamo qua fresco.
3: Siamo
2: già
3: arrivati prima. Quindi.
2: Abbiamo preso già il caffè, ci siamo fumati una sigaretta.
3: Poi ci prendiamo un altro caffè.
2: Ma che ci frega a noi?
3: Ci frega. Intanto...
8: Vedrete adesso con tutte le macchine elettriche, le accise, chi le pagherà? Perché ovviamente lo Stato dovrà rientrare della mancata entrata economica dovuta alle accise e metteranno altre tasse.
2: Ma perché le accise stanno sulle...
3: Così dice il nostro amico, perché lui riprende la notizia delle ZTL Centro Storico a pagamento, insomma anche dal primo luglio, non basterà più la registrazione gratuita della targa e 300 euro sarà la multa.
2: Allora, lancetto?
3: Lancio.
2: Al
3: solo lancio.
2: Lancio.
3: Giovanni Malagò, virgola, presidente FIGC.
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
6: Avete sentito in Belgio come stanno che quelle macchine elettriche sono tutti incassati, a momenti che sfasciano tutto, perché praticamente non, adesso devono pagare non so quanti soldi l'anno di super bollo e questi stanno tutti incassati giustamente.
0: Radio Globo Meteo.
4: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
0: Radio Globo Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo.
10: Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone africano sul nostro territorio e dunque anche sul Lazio. Inizialmente il contesto sarà stabile con ampi spazi assolati. Segnaliamo poi nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore, specie nelle aree interne, con esaurimento di questi fenomeni con il passare delle ore. Le temperature massime diurne saranno comprese in generale fra i 32 e i 36 gradi, con il caldo che si farà sentire. La ventilazione debole, con mari nel complesso calmi. Tagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Mamma, io mi annoio!
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
14: Dentro la città, fuori dal mondo.
13: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: The Morning Show on Radio Globo.
16: Che famo? Che dimo? Dannamo.
0: Radio Globo.
2: Ah, aspetta un attimo, Gio, che mi collego un attimo con questo canale TV in Sicilia.
3: Ah.
2: Sì, in Sicilia, che stanno preparando un piatto. Mi piacciono i programmi di cucina, piacciono a te?
3: Sì, sì, perché.
2: Riguardi?
3: Perché
2: guardi tu, Gabri?
17: Sì, confermo.
2: Ah,
17: sì,
2: guarda,
17: sì,
2: perché stanno usando dei prodotti.
18: Vongole e tante cose, anche io.
19: Anche la salsa.
18: Un po' di salsa.
19: Ecco, ecco. Allora, i nostri amici di Lucifora ci hanno dato questi prodotti. Allora,
0: stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: E hai dati tu,
3: ma non li conosco, non so neanche chi fa parte.
17: Comunque, quanti soldi che c'hai, Giovanni? Cioè, hai 400 aziende. Ma ti rendi consultori, giornalista, radio? Cioè, assurdo.
3: Se hai 40, sto qua.
2: A palare.
20: Comunque, gli abitanti dei Tivoli non si chiamano tivolesi, ma si chiamano Tiburtini. Tivoli, Tibur Superbum, Tivoli Caput Mundi, Roma per secondi. Siamo nati prima noi, Roma è venuta dopo.
2: Bello, ti piace sto sfogo? Sì,
3: finalmente qualche rivolta.
2: Bello, bello.
3: Che sa di cultura anche, che bello.
2: No, mi piace anche il fatto che utilizzano anche dei detti popolari, no? Roma Caput Mundi, queste robe qua, tipo di Monterotondo io ne ho imparata una in 46 anni che sto là, ne ho imparata una sola di detto popolare. Magari possiamo sentire anche quelli degli altri paesi, anche di tutto il Lazio, che è quella tipo Monterotondo antico, campi cent'anni e non te fai un amico.
3: Ah,
2: cioè nel senso,
3: cioè, quelli di Monterotondo sono stronzi, questo
2: no, dire. Forse secondo me è che si
3: che hai detto tu, Federica, no, della Vallée, che abita in via
2: infatti non la sai, è via mia, no, però
3: ci sono arrivato,
2: se ci hanno portato,
3: non basta la via tua, esatto. Dovete capire bene dove scendere,
2: esatto. Però secondo me è perché magari fanno amicizia solo tra di loro, cioè solo tra Monterotondo e
3: ho capito.
2: Poi ci possiamo altri detti, vai, altri detti dei paesi, se ce l'avete, siamo qua 06 89 28 99 6, oppure globo WhatsApp 393 777 7172. Malagò,
3: che c'hai?
2: Malagò.
3: Ah, ok. Avverto uno spaventoso senso di responsabilità, ma sono abituato a conviverci. È il momento di cambiare e innovare. Così Giovanni Malagò, eletto presidente della Federcalcio, imprenditore e dirigente sportivo, a 67 anni, dal 13 al 25 è stato presidente del CONI, il Comitato Olimpico Italiano. È stato inoltre presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, e lì insomma c'è stata una buona percentuale di possibilità poi di arrivare alla presidenza della FIGC, perché ha fatto una bella figura, insomma.
2: Eh beh sì, è uscito, è comportato molto bene, bene.
3: È uscito molto,
2: parlano tutti molto bene.
3: Il suo incarico adesso durerà 2 anni, perché di fatto coprirà la seconda metà del mandato, che era del dimissionario Gabriele Gravina, che era stato rieletto nel 2025. Ovviamente c'è chi sta polemizzando, e sai chi sono?
2: I laziali.
3: Esattamente.
2: Lo sapevo.
3: Perché Giovanni Malagò
2: è da Roma
3: e va allo stadio, e quindi sì, è stata fatta anche dal direttore Lo Monaco, il direttore
2: sì,
3: del
2: l'ho
3: Romanista.
2: Sì, l'ho detto perché l'ho visto ieri sui canali del Romanista.
3: Sì, ce l'abbiamo anche su Instagram, si vuole andare sull'Instagram del Romanista, e c'è la domanda di Daniele Lo Monaco proprio a Gravina, a Malagò.
2: Come ti comporti visto che sei da Roma? Lui gli ha detto questo.
3: E lui ha detto una cosa molto semplice e giusta. Dice, io guardavo anche i capi di Stato, che ne so, Trump, Obama, quando andava a vedere il football americano, eccetera. Ma perché non posso essere della squadra?
2: Certo, l'importante è che nel tuo lavoro ti comporti e fai favoritismi alla Roma.
3: Adesso la Roma vince lo scudetto. No, scherziamo, dai.

0: Radio Globo?
1: Te credo!
2: Mi fate tornare indietro sulla pista, faccio aver cerchio pure io!
3: Bello!
4: Qui si sta toccando il fondo, dai!
3: Non mi ci mettete su asi, a me non mi frega niente!
5: E non ti preoccupare!
6: Prendo il telefono in mano, lo sblocco. Parte il jingle.
7: Ma è normale che già stiamo pensando al 2024?
8: Radio Globo.
9: Ah, devo parlare?

0: e torna al paese. Io sapevo Monte Rotondo Antico, se ce vai te fai un amico, se non ce vai te ne pentirai.
1: Ma no. A Velletri si dice Velletrano sette volte Vilano.
2: Pure Ardea è più antica di Roma. Ardea il detto, l'ardiese o vince o patta.
3: Dai. Marcellina passa e cammina. E se c'è un parente te ferma per niente.
4: Non so se era un detto popolare, ma era un detto di mia nonna, de testaccio, che a casa mia riesce a cagare e piscià, ma non ci veniva a piangere.
0: Gli altipiani d'Arcinazzo, se magna bene non si paga un...
5: Good morning, sir.
6: Radio Globo.
7: Madonna, quanto mi piace sta cosa sui detti, Giova. Che sta a fare? C'è la scarpa?
8: No, sistemando il fantasmino, perché non so se voi avete questo problema, che di solito il fantasmino cala.
7: No, io il fantasmino mi cago solo sotto la notte quando sto a dormire a casa.
8: Sì, è il calzino.
7: Ah, fantasmino. Quel calzino. Ah, quel calzino là, quel fantasmino. Allora, Giova, lo so che dobbiamo passare un attimo al discorso mondiali, ma questa è una notizia del 2021 che non so per quale motivo mi è sfuggita nel 2021. Quindi
8: Vespu?
7: Sì, mi è sfuggita, sì. E quindi ci ho ripensato qualche anno dopo e ho detto no, sai che c'è, anche se è il 2026 ne voglio comunque parlare. Tu vai a fare una rapina, tu senti che sfiga, no?
8: Io vado a fare una rapina.
7: No, stavo raccontando una cosa. Tu vai a fare.
8: No, che io vado a fare una rapina, no?
7: No, tu non vai a fare una rapina. Non tu. Però decidi di andare a fare una rapina.
8: Io
7: non
8: decido
7: tu,
8: di...
7: non tu. C'è una persona che decide di andare a fare una rapina.
8: Chi è?
7: È uno. È dalle parti di dove vive Van Damme.
8: Ah,
7: a Passo Corese.
8: Abita là.
7: Decidono di fare sta rapina, dicendo andiamo dal dentista che quello incassa, poi prende tutto a nero, non fa le fatture, andiamo a fare sta rapina dal dentista. Vanno in tre. Chi c'era come paziente lì che se stava a curare una carie?
8: Van Damme,
7: raga. Cioè, ma che sfiga è?
8: Ma perché non si può curare una carie Van Damme?
7: Ma che sfiga, certo che se la può curare, ma che sfiga è che tu vai a fare una rapina in quel dentista dove c'è sotto i ferri Van Damme, l'ha pistati di botte. Li ha pistati di botte, raga, ci sono i video. E questa è una roba del 2021. Cioè, ma che sfiga è?
8: Non lo so.
7: Sarebbe bello. Post-it per domani.
8: Cioè, chi ha incontrato l'incredibile Hulk quando ha scippato una vecchietta?
7: No, non così. Ah, ecco. Però effettivamente ci sono dei momenti in cui dici: Madonna, che sfiga che mi ha detto. Però.
8: È proprio qua doveva passare Batman.
7: Vabbè, con i carabinieri. Cioè, ragazzi, io ho preso due multe così. Cioè, o meglio, ho preso due denunce per atti osceni così.
8: Ho capito.
7: Ma è sfiga. Cioè,
8: è sfiga. Perché? Perché magari passava una pattuglia di.
7: No, era ferma proprio. Ci sono andato addosso io.
8: Quelli che sfiga.
7: Però che sfiga, perché. Allora, parte su Radio Globo, io non lavoravo a Radio Globo, parte su Radio Globo i Blink 182, ve la ricordate What's My Age Again? Te la ricordi tu?
9: Certo, la mia adolescenza, certo.
7: Te la ricordi il video su MTV di
9: certo
7: What's My Age Again?
9: Sì,
7: ecco,
9: certo
7: loro corrono per la città nudi.
9: Nudi, completamente okay. Nudi.
7: Io per fare la cogliona ero con degli amici in macchina, parte su Radio Globo What's My Age Again, mi denudo completamente e su via Gregorio VII, cioè pieno centro di Roma, comincio a correre nuda.
8: Ma perché ti denudi? Perché sei pazza?
7: Perché
8: perite perché è matta.
7: Come faccio una curva ai carabinieri che stavano a fare i posti del blocco?
9: Con la ciambella, sai, il classico.
7: No, proprio con retino tipo questo per prendere i pesci rossi. Via qua, via, deficiente. E questa cosa me la sono portata avanti per 10 anni. Ogni volta che mi fermavano i carabinieri risultava sopra.
8: Atti osceni.
7: Mi sa che non risulta più perché mi hanno anche rifermato questa settimana. E non. Prima era un... No, perché quindi? E quindi in che senso? Che
9: cosa facciamo quindi?
7: Quindi ci devi dire qualcosa? No, dico, vabbè, ma quella è una brava. Dico, non è che ogni volta che mi fermate mi dovete
9: umiliare.
7: Che cavolo, no? L'altra volta è perché c'avevo un dildo sulla macchina, tipo il fregio della Mercedes.
9: Però
7: perché
9: quello
8: non si può tenere.
9: Infatti,
7: no,
9: scusami, cioè,
7: no,
8: che articolo di legge c'è?
7: Perché mi inculavo le macchine, cioè, quando, perché, cioè, nel senso, io
9: era fuori
7: sopra, tipo il fregio della Mercedes, cioè, proprio attaccato con la colla.
9: Pensa se avessi tamponato qualcuno.
7: Capito? The Morning Show on Radio Globo. Vabbè, Giova, torniamo alla serietà con te.
8: Alla serietà?
7: Sì, sì.
8: Francia-Iraq 3-0. Questa è la serietà. Però ti devo dire che il calcio d'inizio del secondo tempo di Francia-Iraq, che ha avuto la possibilità, parlo proprio di possibilità perché magari la mattina si può svegliare più tardi, è arrivato alle ore 2 italiane dopo uno stop di 2 ore e 12 minuti, il calcio d'inizio del secondo tempo. Perché? Perché la partita è stata sospesa al termine del primo tempo, parliamo dello stadio di Filadelfia, evacuato a causa di una tempesta di fulmini nelle vicinanze. Poi la partita è ripresa ed è finita 3-0 con Mbappé che ha fatto una doppietta. Argentina-Austria invece 2-0 e abbiamo qui la doppietta di Messi che diventa il calciatore, diciamo, praticamente più forte di tutti i tempi, con credo 18 gol ai mondiali. Argentina-Austria 2-0. Norvegia-Senegal, altra doppietta, Haaland 3-2. In questo momento stanno giocando Giordania-Algeria, sta vincendo l'Algeria 2-1 a 2 minuti dal termine della partita. Poi alle 19 abbiamo Portogallo-Uzbekistan e alle 22 Inghilterra-Ghana.
7: E lo stadio di Filadelfia come ha fatto?
8: Io lo sapevo, con Kreger.
7: Penso agli spalti tutti che te poi siete, se no sprofondi, capito? Così.
8: Io voglio più parlare.
7: Vabbè, lo farei adesso per altre 3 ore, figurati. Pensa, io che invece sono relegata là dietro.
8: Ciao, cambio?
7: Sì, se vuoi sì. Si può stare. Grazie, Sidoti!
9: Grazie a voi, grazie mille.
7: Grazie Luigi.
8: È arrivato un po' in ritardo.
7: Tipo i collegamenti Skype.
9: Perché esatto. Devo cliccare
7: collegamento con Gabriele Sidoti.
8: È satellitare.
7: Presidente. Ciao, eccomi.
8: Poi parliamoci sopra, che deve fermarsi prima. Esatto. Ciao, ci sentiamo tra pochissimo.
7: Il collegamento con Giovanni Lucifora.
8: Ciao, allora ci sentiamo tra pochissimo.
7: Bello. Domani raffica da collegamenti Sky. Grazie signori, Federica Della Valle torna domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Vi auguro un buon martedì. Ora il Morning Show su Radio Globo fino alle 10.
10: The Morning Show. The Morning Show. Radio
11: Globo. Ma fra canzoni, repliche e ticci, a prima ora con Della Valle e Lucifora, ci serve o non ci serve?
12: Wait for me, I'll be back.
13: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
15: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
16: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
21: Auto usata da Valentino, sì.
22: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
6: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
5: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
6: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
7: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
8: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
9: voci artefatte
8: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
10: Il Morning Show è offerto da
11: Magicland.
0: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. E allora, buongiorno, ben ritrovati con il Morning Show. Ci sono anche gli uccellini stamattina. Sono le 7:03. Io sono Massimo.

0: mattinata, insomma, con il sudore sulla fronte. Non so quanti gradi ci siano in questo momento.
1: Circa 81.
0: Beh, questo è il percepito, naturalmente, ma come sai non ci sono più le mezze stagioni, no? Ma poi non è tanto il caldo.
1: No,
0: ma
1: subito, ce ne spariamo subito in apertura.
0: Ma sì, come no? Dai, dai, subito. Allora, raffica da banalità sul clima, va bene?
2: Okay. Ormai il nostro è un clima tropicale.
0: Sì, è vero, sì, è vero, è vero. E poi, insomma, potete dire quello che vi pare, però dai, l'impatto ambientale dell'uomo si sente ormai. Sì.
1: Però lo diciamo ogni anno, ma è sempre stato così. Questa mancava.
0: Bello. Adesso tocca a voi, ascoltatori. Se volete aprire la mattinata con anche voi qualche banalità meteorologica, fatelo pure, perché guarda che serve, ti sfoga, capito?
1: Sì,
0: va
1: sì.
0: Bene, va bene, va bene. Buongiorno, buongiorno anche a Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno ragazzi, VVB.
0: Buongiorno a Gabri Venus.
1: Buondì, buondì.
0: E buongiorno Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: E buongiorno anche a tutti i ragazzi di là che stanno lavorando in redazione. Guarda come stanno lavorando, anche lì sudatissimi proprio. Sudatissimi. Sai che c'è un Sidoti, per esempio, che non vedo da un paio di giorni io, ma esiste ancora? È con noi?
2: Ah, io sono andato a salutarlo appena adesso, esiste.
0: No, io non lo vedo da un paio di giorni e poi non lo vedo perché c'è la grande muraglia e quindi insomma però sì, ovvie ragioni non posso proprio vederlo. Vabbè ragazzi, allora io sto cincischiando, sto prendendo un po' di tempo, però ci vogliamo togliere questa soddisfazione perché siamo partiti un po' così, ecco, abbiamo zoppicato, diciamo, per il primo pronostico del Pop Goal, ma questa volta l'abbiamo vinto! Che meraviglia! Beh, sentiamo, dai, vediamo un attimo. No, non lo sentiamo.
2: No, no, non lo sentiamo.
0: Non lo sentiamo, ragazzi, non lo sentiamo. Allora, ce l'abbiamo fatta, Giova. Che è successo ieri? Argentina-Austria.
3: Eh beh, Argentina-Austria. Leo Messi è diventato il protagonista dei mondiali di tutti i tempi, segnando e sbagliando anche, perché ha sbagliato un rigore, ma poi dal grande campione qual è? Ha segnato. Argentina 2, Austria 0.
0: Olè! Quindi il nostro Pop Goal, possiamo dire ufficialmente che funziona?
1: Beh sì, adesso sì, anche perché la prima volta in verità è stata colpa della pentola che non abbiamo preso.
3: È vero,
1: bene.
3: È vero.
2: Fatto scoppiare male.
0: No, ma non era antiaderente, insomma.
3: Sì, ma poi l'Austria contro l'Argentina era favoritissima.
0: Comunque adesso uno dirà che cavolo, che è normale, no? L'Argentina sicuramente è superiore all'Austria. Oh, però intanto il Pop Goal ce l'ha confermato.
2: Vabbè, qualcuno dirà intelligenza artificiale.
0: Intelligenza
2: e
0: artificiale.
2: Hanno ragione.
0: No, non era ma quale intelligenza artificiale?
2: Ma come Silicon Valley?
0: No, era una padella.
2: Ma li paghiamo per cosa?
0: Era una padella di Stefano Fotia, peraltro, che ci ha portato con un brutto fornello da campeggio. Una cosa inguardabile. Ah, tra l'altro sta finendo anche a bombola, l'avviso. Quindi insomma, il prossimo non so se riusciamo.
2: Domani niente.
1: Ma è un problema perché lui con quel fornelletto ci sfama quattro bambini.
2: È vero.
0: Vabbè, comunque, insomma, il risultato lo abbiamo portato a casa, quindi possiamo dire che è affidabile come sistema, quindi mi raccomando, grande attenzione per il prossimo pronostico, che non so quale sarà. Adesso vedremo un po' il calendario delle partite, facciamo quelle belle, quelle interessanti.
2: Sì,
0: no?
2: Sì, sì. Dai. O okay, quelle improbabili.
0: Quelle improbabili, brava, quelle improbabili.
1: Il Curaçao, il Curaçao.
3: Cioè, vabbè, però è domani, no, è oggi Inghilterra-Ghana, cioè, però è oggi Inghilterra, ragazzi, stasera.
0: No, vabbè, allora, dai, ci organizziamo per le prossime mattinate, poi se volete anche voi, ascoltatori, chiederci un pronostico per quale partita, lo potete fare, ricordo, 393-777-7172.
4: Buongiorno, ma sicuri che già state in onda? No, non è possibile, non ci credo,
0: Ci siamo.
1: Claudicanti però,
0: Sì, stamattina ci siamo.
5: Sbaglio, è il giugno più caldo di sempre.
0: Bene, bravo, cominciamo con le banalità meteorologiche.
6: Il caldo intenso è un ciclo che torna ogni 5.000 anni.
0: Anche questa mi piace. Questa mi piace.
7: Vi sto ascoltando e vedendo da canale 91 di Radio Globo. Ma sapete che siete veramente belli?
3: Sì, lo sappiamo,
2: Come?
3: Guarda.
2: Il nostro Luca Argentero, Giovanni Lucifora.
1: Hai sicuramente sbagliato canale.
3: Sì, anche perché mi inquadrano, quindi.
0: No. Comunque che ci truccano bene, ecco, diciamo, non è che siamo belli.
8: Buongiorno ragazzi, fare la colazione con voi è spettacolare. Naggiamo di un al lavoro, però vabbè, ciao, vi sento per radio.
0: Comunque vedi, sta prendendo un po' l'abitudine di fare colazione insieme, no? Ci guardano, lo ricordiamo, certo, ancora una volta, canale 91, il digitale terrestre, Globo TV, dove la mattina c'è in onda il morning show di Radio Globo.
2: Però hai sentito l'ascoltatrice che ha detto: adesso però vi ascolto dal lavoro, quindi io vorrei sapere chi ci ascolta dal lavoro.
0: Chi ci ascolta
2: questa
0: dal lavoro?
2: Questa è una bella analisi sociale.
0: Ok, allora il punto di domanda rimane.
3: È anche interessante chi ci guarda dal lavoro. Perché magari non si potrebbe.
0: Perché ricordiamo, c'è l'escamotage. Cioè, comunque, se andate sul nostro sito.
3: Esatto, anche col telefono ci possono guardare.
0: È la possibilità di vedere il canale, quindi senza problemi.
1: Fancazzisti.
9: Io volevo un pronostico per Italia-Francia, se è possibile.
0: Allora, due.
1: No, manca la materia prima.
0: No, io non ho sentito niente di quello che mi ha detto, perché c'era Fede che mi parlava.
1: Ha chiesto un pronostico per Italia-Francia, quindi metti notti tragiche.
0: Ok. Vabbè, ragazzi, cominciamo. Mettiamo su un disco, quello lo possiamo fare, ricordando ancora una volta che il morning show di Radio Globo vi sta aspettando con i suoi contatti che ormai conoscete bene, ma che vi ripeto molto volentieri, anche perché c'ho 20 secondi per prendere un intro e se no non saprei che cosa.

0: Le 7 e 13 minuti ed è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show.
5: The Morning Show.
6: Su Radio Globo.
0: Morning Show, sì, su Radio Globo, sì.
7: Mamma mia, oggi si respira, oggi si muore proprio.
0: Oggi ragazzi è dura, oggi è dura. Poi tra l'altro, insomma, facendo un passo indietro, poi magari andremo a vedere quello che è successo ieri, perché fino a un certo punto veramente c'erano delle temperature insopportabili, poi però nel pomeriggio tutto è cambiato, ma con una rapidità impressionante, sì, sì. E ci sono stati grandi disagi, ma tra poco... ce ne occuperemo. Ora invece c'è Alessandro in linea con noi e quindi sentiamo un attimo Alessandro. Buongiorno Alessandro.
8: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccolo. Ciao. Allora Alessandro, buongiorno, benvenuto. Anche tu ti stai, diciamo così, muovendo per andare al lavoro?
8: No, io sono già al lavoro, infatti per questo vi chiamavo.
9: Eccolo. Ah, stai lavorando, che bello, che fai?
8: Sì. Io sono un cuoco e un gastronomo.
9: Wow.
0: Un cuoco e un gastronomo, molto bene.
8: E quindi sto... sì, è certo, i tramezzini ti mangi a quest'ora te.
10: Stai sereno.
9: No, Giovanni ancora non l'ha mangiato, ecco perché si è arrabbiato.
8: Sì. Ma non c'è credo.
0: No, vabbè, poi recupererà nel corso della mattinata, sta tranquillo, che la solita trentina di tramezzini si fa, quindi non è un problema. Senti, qual è il tramezzino, diciamo, che a Roma piace di più? Qual è quello?
8: Sicuramente il tonno e pomodoro e l'insalata di pollo.
0: Insalata di pollo, vedi?
9: No, cosa di fresco per il caldo.
0: Beh, sì, questo però d'estate, d'inverno?
8: No, tonno e pomodoro tutto l'anno.
0: Tonno e pomodoro sempre. Tutto l'anno.
10: Ma li fai tu?
8: Certo.
10: Saranno pessimi.
8: Ma non è vero.
0: Sì. Col tonno industriale, il pomodoro.
10: Sì. Ma chissà che olio usa poi. Mamma mia.
8: Lo vado a pescare io il tonno.
0: È normale.
10: chissà dove pesca.
0: Vabbè ragazzi, ciao. Comunque il tramezzino a Roma, diciamo che possiamo dire che è uno degli street food più apprezzati in assoluto, no?
8: Concordo.
9: Quindi lavori in un bar tu?
8: Lavoro in un bar tavola calda, sì, faccio i tramezzini, i panini la mattina e poi comincio a cucinare per il pranzo.
0: E in questo momento ci state guardando o sentendo?
8: No, io vi sento, infatti è un peccato perché non riesco a vedervi.
0: No,
11: credimi, allora no. Bene così.
9: Meglio.
0: Diciamo che anche i tramezzini, insomma, non sarebbero proprio d'accordo, ecco.
10: Vengono con le orecchie.
0: Sì, vengono, sai, un po' così.
10: Un po' rialzati.
0: Un po' così. Vabbè, buon lavoro allora lì al bar.
8: Grazie,
10: non avvelenare nessuno, come fai sempre. Ciao.
8: Certo.
0: Ciao.

0: Globo su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
1: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
2: Promotion. Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Piazzale Clodio rinasce con pavimentazioni drenanti e nuove piante. Sono in corso i lavori di depaving nelle tre aree sparti traffico. I cartelloni pubblicitari e i parcheggi abusivi di un tempo lasciano spazio a un'oasi verde. L'intervento ha visto la posa di pavimentazioni drenanti che consentono al suolo di assorbire acqua e mitigare il calore. Inoltre l'area è stata rinaturalizzata con la messa a dimora di nuovi alberi. Domani a San Lorenzo alle 18 si tiene l'incontro a mente libera, appuntamento promosso da Roma Capitale per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salute mentale. Previsti interventi di esperti per approfondire problemi come ansia, burnout e benessere psicologico, specie tra gli under 35. Torna a Roma dal 10 al 12 luglio Video Città, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gazometro. Video Città sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua. Info su comune.roma.it.
6: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
7: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
9: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
10: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Alla Coop. La convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
16: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
19: The Morning Show,
20: sponsored by
21: Magicland.
22: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Blue
18: CarPoint Summer Days. Scarichi il

0: Eccetera.
1: Questo è il morning show che ci piace, ragazzi, siete il numero uno.
2: Radio Globulo.
3: This is the morning show on Radio Globo.
4: È il morning show di Radio Globo che state ascoltando, non ho capito da dove?
5: Io vi ascolto dalla macchina, che è praticamente il mio luogo di lavoro, fino alle 10 del mattino e anche oltre.
4: Vabbè, immagino adesso magari, che ne so, sarà un corriere, sai, uno di quelli che insomma tutto il giorno è costretto a stare in macchina. Vabbè, noi ti teniamo compagnia, tranquillo amico mio, vai.
6: Ragazzi, buongiorno. Ma l'hanno già fatto il servizio sulla Rai su come affrontare il caldo? Bere tanta acqua, mangiare frutta e verdura.
4: Allora, l'hanno fatto, a dir la verità. Adesso poi vado a recuperarne un altro. Dopo le vado a recuperare perché è bello. Non voglio nemmeno spoilerare.
7: C'è una variante,
4: sì, quest'anno sì, c'è
7: oltre
4: una
7: alla verdura.
4: Allora, non voglio nemmeno spoilerare. Tra poco te lo faccio sentire.
8: Io vi ascolto mentre lavoro. Lavoro in macchina. Che devo fare? Ascolto.
4: Ma sono corrieri questi che lavorano in macchina.
7: O NCC,
4: sì,
9: o certo. Guidatori di tir, di camion, però raga,
7: cassa montare.
9: Guidare a Roma. Quello è un lavoro usurante.
4: Comunque ha detto solo NCC e non ha detto taxi, che va detto. Io insomma me la prenderei, fossi un tassista, io me la prenderei.
10: Comunque non è tanto il caldo, è proprio l'umidità che ti ammazza.
4: Sì, è vero. No, questa l'avevano già detta, a dire la verità, però fa sempre bene.
11: Ma raga, la cosa assurda sta succedendo in Francia. Fanno 41-42 gradi alle 7 di sera.
4: Allora, ci sono stati tra l'altro diversi morti anche per annegamento, perché in tanti stanno facendo il bagno nei canali, no? E quindi per rinfrescarsi, non avendo il mare, almeno insomma nella zona di Parigi, e non avendo nemmeno il bidet,
12: avendo quel pezzo di ferro là, la chiamano Tour Eiffel,
7: quindi sta insinuando che fanno il bagno un po' per il caldo, un po' per lavarsi il culo nei canali.
4: Adesso insomma ci sono delle persone che hanno perso la vita, per carità, però sai com'è. Vabbè, lasciamo.
7: Ma a testimonianza diretta, mia sorella ieri è arrivata a Parigi e ha detto che in confronto a Roma si stava bene, cioè ha detto una roba proprio micidiale.
4: Sì, ma infatti la situazione è molto molto, se vedete la mappa, sai, con i colori, no, il rosso, l'arancione, lì non è rosso, è rossissimissimissimo, è proprio una tonalità di rosso che insomma nemmeno quando vado al pittore a scegliere la tinta per casa, ecco, insomma.
13: Ah raga, sento sempre Capri Venus voglioso, da roba da mangiare. Ma non è che niente mi ha incinto, ragazzo?
4: Ah, attenzione, potrebbe essere.
7: Beh, a giudicare dalla panzetta può essere, qualche dubbio ce l'ho.
14: Comunque, uovo e salame tutta la vita.
4: Ecco, vedi, a proposito di cibo, uovo e salame, ragazzi, per quanto riguarda il tramezzino.
8: No, ma io pure ho messo il canale 91, Poi però quando ho visto sono uscito da casa e sono rimontato in macchina, preferisco sentire, lo dico proprio così col cuore.
4: Mamma mia, però, è pure lui, che cavolo. Che pretendevi, insomma, dei fotomodelli? Che pretendevi?
9: Beh, io no.
4: Tu lo?
9: Io lo sono.
4: Sì, eccola, vai.
15: No, ragazzi, cambia il tempo, lo sento nelle ossa.
4: Lo sente nelle ossa, giusto. Allora, tanto per cominciare, sentiamo un attimino qual è la novità meteorologica di quest'anno, il consiglio del TG1, vogliamo sentire? Allora dai, sentiamo. Mi raccomando, però, prendete alla lettera questo consiglio, questo è veramente un servizio.
12: Ascoltate bene, veramente.
4: Sì, è un servizio del TG1, però, cioè, ci tengo a specificarlo.
12: L'ammiraglia della Rai.
4: Ok? Questo è il consiglio che hanno dato, vai.
16: Mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso.
3: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
12: È finita, mi sembra un po' esagerato.
9: Per noi è finita.
7: È vero che è pericoloso e anche poco igienico.
12: È vero, certo.
4: Con sto caldo, tutto appiccicaticcio, chi è che la sera c'ha voglia di mettersi lì? Dai,
7: fatica.
4: Si avvicina e tu fai. No, adesso no, te prego, dai, adesso c'è. Certo.
9: Scusa, Gabri, come sei rimasto incinto allora?
7: Con tramezzino.
9: Mi sa.
4: Facendo da solo, si chiama in maniera artigianale, ecco. No, vabbè, sai, magari ci sono quelli lì che effettivamente. Allora, vediamo se c'è qualcuno che ieri è stato rifiutato o che ha rifiutato. Sì. Ieri sera, nel momento magari, sai, della coccola, qualcosa. No, dai, troppo caldo. Cioè, qualcuno l'ha detto ieri tra le coppie che stanno ascoltando in questo momento il morning show. Questa è una grande inchiesta.
7: Ah, vale solo per le coppie?
4: No, non devono avere un legame per forza, insomma.
7: No, non intendevo quello, è che uno anche da solo dice: no, guarda, stasera è troppo caldo. Comunque è fatica.
4: Cazzozza. Va bene, va bene.

0: 333-477-1172. Però al volo adesso vorrei andare dal nostro Giovanni Lucifora per commentare un attimo quello che è successo ieri. Parlando del tempo, abbiamo detto una situazione caldissima fino a un certo punto, poi tutto a un tratto
1: Bolzano,
0: è arrivato il freddo, è arrivato il vento, è arrivata la grandine, è arrivata la pioggia e sono arrivati anche gli alberi a cadere e a colpire anche delle persone. Per fortuna abbiamo sfiorato la tragedia,
2: Ma sì, come dicevi ieri sera, a un certo punto si è sentito questo freschino che era bellissimo stare all'esterno delle abitazioni, poi dopo piano piano insomma si è stato bene, ma già da stamattina c'è stata una tragedia sfiorata all'Ostiense ieri, di fronte al gazzometro. Due grossi rami di un platano sono caduti durante il violento temporale che si è scatenato su un taxi. Se non sbaglio, dentro c'era una donna e un bambino di un anno.
0: Mamma.
2: Che fortunatamente non si è accorto di nulla, è rimasto a dormire, quindi è andato tutto bene. Però il ramo è andato sull'auto, distrutte quattro auto in sosta poco distanti dal bar e da un chiosco di fiori. Sono stati oltre 50 gli interventi in tutta la città, rami e alberi caduti. Allora, non risultano ferite, però abbiamo un ramo sul piazzale delle Belle Arti che si è appoggiato su un cavo di un tram, un albero è caduto in via Tiburtina all'altezza di via Valerio Massimo. Grosso spavento anche in via di San Giovanni in Laterano, grosso ramo è precipitato in strada, rami anche nella periferia est di Roma, parliamo di via di San Biagio Platani, che è anche a Rocca Cencia, e al Pigneto. È stata chiusa poi la Tiberina dal chilometro 8200 al chilometro 8400, la Tiburtina verso Roma all'altezza di via Cupa, chiusa anche via Santa Maria Goretti all'altezza di piazza Addis Abeba con deviazioni del traffico su viale Etiopia. Questi sono alcuni dei punti. Fortunatamente nessun ferito,
0: meno male.
2: Però dalle immagini che stiamo tra l'altro anche vedendo e soprattutto quelle che sono arrivate sui social che sono girate, insomma si è rischiato parecchio. Ieri
0: sì,
2: si è rischiato,
0: ragazzi. Allora ce n'è una che in maniera particolare mi ha spaventato, di una ragazza che è ferma al semaforo sotto la grandine che comincia un po' a riprendere quella che è la situazione, ma tutto a un tratto si sente, sai, uno scricchiolio, si sente qualcosa insomma, e si vede un albero che è proprio fianco a lei, che
2: diretta
0: sì, sì, sì, che cade e colpisce la macchina, ragazzi, sul cofano, insomma, abbia colpito, no, la parte più grande dell'albero. Però, ragazzi, è questione di centimetri lì, perché stiamo parlando di un ramoscello.
2: Del taxi col bambino,
1: Sì, però la ragazza che dice Massimo aveva anche una Smart, quindi una macchina anche piccolina col cofano corto.
0: Mamma mia, ragazzi, veramente
3: spaventoso. Ma ricordato la scena di Poltergeist, quando l'albero lui lo fissa e alla fine l'albero gli entra nella stanza e lo rapisce.
0: Abbiamo sfiorato veramente la tragedia.
2: Che cazzo c'entra?
3: È una scena che mi ha traumatizzato per anni. Ci sono rimasto sotto quando ho visto questo video.
0: Mi è arrivata dopo un attimo. Poi ho detto: ma dov'è l'attinenza?
3: Traumi infantili.
2: Hai ragione, pure quando a Profondo Rosso entra e c'è la scena dello specchio.
3: Ma non c'è l'altro.
1: Gabri ha visto solo Poltergeist nella tua vita, come tu hai visto solo Matrix, Giovanni.
2: Esatto, è vero.
0: Sai che mi ha ricordato a me Ocean's Eleven, il momento in cui entrano nel cavo.
2: È vero.
0: Perché? Allora, attenzione, raffica del cosa va ricordato. Vai!
2: Che non deve c'entrare nulla.
0: No, non ci deve entrare nulla.
3: Ma
0: adesso
3: come non c'entra nulla? C'è il bambino terrorizzato e poi c'è la tempesta.
2: Torna.
3: Lui fissa l'albero, a forza di fissarlo l'albero si anima e lo prende.
0: Aspetta, hai detto un bambino?
3: Sì, con l'albero.
0: Sai che mi ha ricordato? La scena della bambina, del bambino di Shining col triciclo nell'albergo.
2: Ma perché mamma ha perso l'aereo?
0: Tocca a voi, vai. 393 777 717.
2: Senti,

0: Show. A Radio Globo tutto è possibile.
1: Radio Globo. Come no, assolutamente sì, anche che un albero possa ricordare, che ne so, un film tipo i 10 comandamenti, così non si sa per quale motivo.
2: Anche lì c'è un albero,
3: A voglia.
1: Certo. Aspetta.
4: Ma hai ricordato Forrest Gump quando dice stupido è chi lo stupido fa?
1: È così, ragazzi, è così. Vabbè, no, ieri comunque la situazione, insomma, meteorologica, che è cambiata repentinamente, purtroppo ha fatto venire giù degli alberi e si è rischiato grosso, perché abbiamo visto anche le immagini che sono circolate sui diversi social, dove sono venuti giù e che hanno colpito anche delle automobili, anche con un bambino di un anno, abbiamo detto, ma insomma poi ce ne sono tanti altri.
4: No, ma insomma, mi stanno a dire a Roma, l'alberi sono sicuri.
1: Come no? Tutto regolare, ragazzi, tutto regolare.
5: Così sì, sti fenomeni si imparano a fare video invece di mettersi in sicurezza in condizioni del genere. Fenomeni.
1: Vabbè, scusate, però allora.
3: Chi ce l'ha?
1: No, probabilmente forse con la ragazza che abbiamo detto prima.
6: Ferma un passaggio a livello, mi pare. Quindi
3: sì, era ferma,
1: stava grandinando, probabilmente. Non è che lì puoi andare da qualche parte se non hai il telefono, sempre così rimani.
6: No, cioè, tra l'altro se scendi è anche peggio, quindi giusto lì puoi stare.
1: Sì, quindi insomma, ragazzi, c'è più di tanto, voglio dire. Poi c'è stata un'altra cosa, insomma, che ci ha incuriosito, no? Queste temperature con il caldo, magari, ecco, siccome il consiglio del TG1 è stato di non fare l'amore in questo momento.
7: Certo. No, mai. Mai più.
1: Pericoloso. Il signore che l'ha detto ha detto che è pericoloso, effettivamente. No, però con il caldo peggio ancora, no? E quindi ci stavamo chiedendo, ma chi è che ieri ci ha provato con sto caldo?
3: A fare l'amore.
1: Cioè, c'è qualcuno che insomma è stato rifiutato o che ha rifiutato?
8: Buongiorno, no, io ci ho manco provato a chiederlo. Ho visto che ha messo i ragazzini dentro al letto, quindi. Nisba!
1: Ah, quello è un caro segnale, capito?
7: Quella è una tattica.
1: È un chiaro segnale, quando succede quello significa.
6: Beh, ma scusa,
1: che
6: dovrebbe essere infatti, il contrario, no?
3: Stavo pensando.
6: Amore, ho messo i bambini a letto.
7: No, nel suo libro. Letto.
1: Capito?
6: Cioè, ha creato la barricata.
1: Certo, metti i bambini dentro al letto e tutto finito.
6: Esperta,
7: lo so bene, è una tattica.
3: Capito? Perché siete dei classiconi, invece potete farlo in salotto, in bagno, sulla lavatrice,
7: no, perché i bambini
3: sulla
7: poi quando
1: si svegliano,
7: bravo Massimo. Ma non sa niente, Giovanni.
6: Poi no. lei ha raffinato la tattica. Lei mette un ragazzino in ogni stanza.
1: Siccome ce n'ha solo uno, esatto. Se li fa prestare dalle amiche, giusto. Capito come?
4: Ma che state a dire? Con l'aria condizionata si fa meglio l'amore. Ma che state a dire? Sotto il condizionatore. La favola.
1: Perché ti arriva con lo spiffero.
6: Poi ti svegli col doloretto.
1: Capito come?
9: Ogni anno la stessa storia. Ti avvicini, amo, fa caldo. E che stanno l'ho fregata. Ho messo il condizionatore in camera, voglio dire che mi dice. Infatti ieri sera è andata una bomba.
1: Oh, che meraviglia, tra poco,
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
10: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
0: Radio Globo Meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone africano sul nostro territorio e dunque anche sul Lazio. Inizialmente il contesto sarà stabile con ampi spazi assolati. Segnaliamo poi nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore, specie nelle aree interne, con esaurimento di questi fenomeni con il passare delle ore. Le temperature massime diurne saranno comprese in generale fra i 32 e i 36 gradi, con il caldo che si farà sentire. La ventilazione debole, con mari nel complesso calmi. Tagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Radio Globo.
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it. www.prime.it.
2: Wait for me, I'll be back.
12: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, Taig 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: The Morning Show,
12: sponsored by Magicland.
13: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
14: This is the Morning Show on Radio Globo.
15: Raga, mi moglie ha i superpoteri, mi fa diventare i soldi in scontrini.
16: Minchia, come...

0: un metodo scientifico. Siamo imbecilli totali, comunque oggi, ma anche oggi. Ieri, sì, no, anche ieri l'altro, effettivamente.
1: Forse anche domani.
0: Probabilmente. Comunque, ragazzi, allora è arrivato il momento di sentire un po' che cosa ha evocato questa scena del maltempo.
2: No.
0: Sì. Oh. Del maltempo di ieri, con questi alberi che venivano giù come se fosse un film apocalittico. Beh, la scena era apocalittica e noi ci stiamo ridendo, però veramente si è sfiorata la tragedia.
3: In più di un caso.
0: Ecco, forse sarebbe il caso. Io non lo so nemmeno cosa si può fare per mettere in sicurezza questi alberi.
3: C'è un'operazione che è in corso da tempo sugli alberi di Roma, un monitoraggio, e stanno cercando di magari abbattere quelli che sono più vecchi, quelli che sono più stabili, per mantenere quelli più forti.
0: Sì.
3: Però parliamo di un parco alberi, non so se 80.000, non so quanti sono qui a Roma, ed è un po' complicata. E tra l'altro le temperature, questi venti improvvisi, come fai a controllare una pianta, un albero?
1: Facile.
3: Non è facile.
1: Con le scie chimiche.
3: È vero. Hai ragione.
0: Vi ricordate che c'erano quei sensori che stavano mettendo proprio sugli alberi per monitorare l'andamento della pianta, la salute della pianta?
3: È per quello che
0: .
3: Poi quelle piante magari più deboli poi ovviamente lasciano lo spazio a quelle più forti.
0: Ragazzi, noi ce la siamo vista brutta, però per fortuna non ci sono state ripercussioni gravi, almeno stavolta è andata bene, incrociamo le dita. Però prima Gabri ha commentato, diciamo, queste scene evocando la scena di un film che non c'entrava niente proprio. Sai che motivo?
1: Perché non lo conoscete?
3: È vero.
1: C'è l'albero che ruba il bambino. Basta. Dalla stanza. Film dell'orrore pazzesco, Poltergeist. Come di Steven Spielberg.
0: Certo. Pensa che a lui ha evocato questo. Agli ascoltatori invece.
4: A me mi ha ricordato l'albero azzurro quando usciva Dodò e tirava fuori lo scatolone fabbricone.
0: Dodò.
5: Mi ha ricordato il momento di Marcellino Panevino quando parla col crocifisso.
6: A me l'albero mi ha ricordato Guerre Stellari, pieno d'alberi in quel film.
7: A me mi ha ricordato
8: Tutto a posto. A me mi ha ricordato il platano picchiatore di Harry Potter.
9: A me mi ha ricordato Via col vento quando dice domani è un altro giorno.
3: Mi
10: ha ricordato
3: questo,
10: la scena dello squalo quando attacca la barca al largo dell'oceano.
6: Ma lo sai a me chi mi ha ricordato invece?
3: No.
6: Ghost, il momento quello là del vaso.
3: A me mi ha fatto venire in mente Susanna sulla bicicletta.
11: Ma sai che mi ha ricordato? La scena del Titanic che lei con l'accetta libera lui dalle manette.
0: Oh,
11: l'accetta, albero, dai.
0: È vero.
12: This is the morning show on Radio Globo.
0: Meno male che sono più scemi di noi questi e ci vengono dietro, perché sennò sarebbe grave, ma molto molto grave. Allora, invece, per quanto riguarda queste situazioni di caldo e quindi di voglia, nemmeno di avere, insomma, ecco, un approccio con la propria compagna o il proprio compagno, no?
2: Siamo mai.
0: Amo Fagal. Ah. Vi ricordate la pubblicità? Fagal.
2: Sì.
0: Anton. Fagallo. Allora, ci sono alcuni ascoltatori che stanno, ecco, diciamo così, ricordando che in questi giorni più o meno hanno avuto la stessa reazione.
13: Eccola, presente. Buongiorno ragazzi, Giorgio da Roma. Ieri sera a me è successo. La sua risposta è stata: mo, è troppo caldo, sto sudando, ce la faccio. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: La risposta di lui.
1: Ma noi diamo sempre per scontato che sia la donna a porre in essere delle scuse per rifiutare.
3: Sono
1: ma in verità non è così.
3: Sono orgoglioso di lui.
0: Sì,
2: ma che orgoglioso
3: sono
2: di lui?
3: Orgogliosissimo.
2: A un'altra, sicuro.
3: Mamma
2: sicuro.
3: Mia.
1: Però c'è un dettaglio, cioè, quindi Giorgia è rimasta questa mattina un po' invogliata.
0: Vuoi
2: rimanere incinta un'altra volta?
0: Buono. Comunque questa storia, sapete che mi ha ricordato?
3: No.
0: Il sorpasso, quando lui fa donna. Vi prego non ricominciamo. Aspetta che ci sono altri messaggi, però devo andarli un attimo.
3: Pure io so io e voi siete in casa. A me quello mi ha ricordato l'altro.
1: Quello sta bene con tutto.
3: Aspetta.
14: Io tutto a posto ieri sera. A mangiare ho mangiato. A dormire ho dormito. A scopare ho dormito.
0: giustamente. Comunque.
6: Capirai, a casa sono 6 mesi che fanno 40 gradi.
0: Sono 6 mesi che fanno 40 gradi, ragazzi. Madonna, che brutta roba. Ma come mai?
15: Se continuiamo a piantare i pini nel cemento, i pini notoriamente crescono in altezza, quindi a un certo punto le loro radici escono dal terreno e quindi cadono per la questione di gravità. Diciamo che il problema non lo risolveremo mai.
0: Mai.
16: Buongiorno.
7: Buongiorno, stamattina dobbiamo festeggiare una nuova antenna è nata. Sarà Chimedi su via Roccacencia. Una nuova antenna!
16: Una nuova antenna di cosa? Non ho capito di che.
3: Ha detto antenna, però.
1: Io, un ripetitore, forse per i cellulari?
16: No, non lo so, non ho capito. Allora, specificare meglio antenna.
3: È interessante, però insomma, ditele le cose. Perché sennò come facciamo a capire antenna? C'è l'antenna del telefono.
2: Vabbè, ma che ce frega adesso? Ci dobbiamo impuntare su st'antenna.
16: Ha detto che è interessante. Ma interessante di che? Scusa.
3: Perché è un inquinamento. Tu sai che, per esempio, ad Ostia queste antenne hanno creato tumori a tanta gente, anche a dei bambini. Ecco, quindi questo credo che stia dicendo.
1: Prendo le distanze.
3: Quindi credo che sia interessante.
2: Da Giovanni?
1: Sì.
16: Ciao. Anch'io.
17: Ma fa amore con mia moglie e come vinci a gratta e vinci. Morica la speranza.
16: Ecco qua, vai.
18: A Massimo, hai nominato Antonio, mi hai fatto venire in mente. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Antonio la guaglia.
16: Antonio, vota Antonio. Sai che il film Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio, a me sai che cosa evoca?
1: Cosa?
16: È finita la scuola.
1: Ci sta, ci sta.
16: Non so perché adesso. Che collegamento. Ma vi rendete conto che il link che abbiamo
2: ma
16: nella
2: che
16: testa?
2: Ma che siete bevuti questa
16: stamattina?
2: Mattina?
16: Sì, stamattina è veramente. Abbiamo fatto con
3: l'albero col sorpasso c'entra tanti.
19: A Giorgia, segna del telefono.
16: Eccolo. Allora, sì, per Giorgia che ieri insomma è andata a letto insoddisfatta. Questa cosa è gravissima. Diciamo che ecco, il suo fidanzato avrà questo senso di colpa tutto il giorno. Tra poco, ragazzi, invece ci concentreremo sulle strade sperando che la situazione sia libera e avremo il traffic news.

0: Morning Show su Radio Globo.
1: Ah, diciamo che la storia che abbiamo sentito prima di Giorgia comunque ha suscitato interesse, eh? Erano tutti lì a... ma che... interessati, sì. Ecco, Giorgia ieri ha ricevuto un rifiuto da parte del proprio compagno, marito, adesso non sappiamo bene.
2: Bisognerebbe indagare comunque.
1: Le è stato detto fa troppo caldo, dai, sì, con questo caldo.
2: Però è stata consolata da quegli ascoltatori che hanno voluto dare il loro numero di telefono, che lei sicuramente chiamerà. Saranno dei bellissimi uomini che a lei piaceranno proprio.
1: Come no? Ci sono alcuni volontari, sì. Poi ci sono anche alcune persone che si sentono di dispensare consigli.
3: Giorgia Gianartru non te merita. Mai fa callo sotto una doccia, con ventilatore in qualche modo si fa sempre. Lascio perdere.
1: Ah, ecco, l'escamotage poteva essere o sotto la doccia o con ventilatore. Poteva essere.
4: Beh, sì, giusto, ha ragione, perché è periglioso rifiutare la donna vogliosa.
1: È periglioso. Comunque col ventilatore, cioè intendeva proprio accoppiarsi col ventilatore, sì, non, sì, è, sì. Non è
5: con la doccia.
4: Oddio, poi estremo.
6: A me la storia di sta Giorgia mi ha fatto pensare al film Cinepanettone di Massimo Boldi. Me la ciullano.
1: Che bello.
7: Ieri sera ho acceso il ventilatore, ci siamo avvinghiati e te saluto, abbiamo fatto l'amore come non mai.
1: Così, con l'effetto, capito, folata di vento. Bello.
2: Comunque volevo dire che periglioso, io non sapevo che cosa significasse, no? Pericoloso, sì. Talvolta con riferimento accentuato a situazioni di rischio mortale, sì. Cioè che lei ti uccide se la rifiuti.
1: Esatto, certo.
2: Okay,
7: come si dice, gallo che non becca già becca.
1: Attenzione però, perché arriva poi a un certo punto Sandra a dirci delle cose. Bene, vai, sentiamo addirittura la base.
8: Ma nel caso succeda al contrario, che è il marito che prende i bambini e li mette in mezzo al letto, sai che c'è? Non sempre sono le donne che rifiutano, a volte sono anche gli uomini, pochi ma ci sono. Uno è mio marito, ma io ho trovato un escapotage, lo blocco in cucina.
4: Ah sì, con quel vestitino da cuoca sagace.
1: No, non ha capito, lei lo blocca in cucina e lui fa: beh, devo fare la lavastoviglie, guarda. Traffic News.
9: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: Ora però sulle strade per sentire qual è la situazione del traffico.
10: E andiamo subito sul grande raccordo anulare, perché ci sono code in carreggiata interna tra Casilina e Appia. Trafficato il tratto urbano della Roma L'Aquila con code tra il grande raccordo anulare e l'uscita per la tangenziale est, e in tangenziale si rallenta tra via Nomentana e Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico, e a tratti anche in direzione San Giovanni tra San Lorenzo e Viale Castrense. Si rallenta ancora sulla Flaminia con code tra Labaro e Via dei Due Ponti, e anche sulla Salaria lavori in corso, molte code in tratti saltuari tra Fidene e l'uscita per la tangenziale, sulla Pontina invece tra Pomezia e Castel Porziano verso Roma. Queste altre notizie le trovate sul sito roma.luceverde.it.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion.
3: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
4: Wait for me. I'll be back.
5: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
10: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAG 293. Rata finale €11.353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
11: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
14: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
0: Radio ufficiale. Radio Globo.
15: Auto usata da Valentino, sì.
16: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e a

0: Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
3: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
4: The Morning Show. Sponsored by Magicland.
0: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
8: Quella che state ascoltando è Radio Globo con il Morning Show che anche oggi vi accompagna fino alle 10. Buongiorno a tutti da Massimo Vari, Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora.
9: The Morning Show.
10: Io vi adoro, vi amo.
11: Ci fate o ci siete?
12: Zitta, le prego, zitta.
11: Ciao ciao.
13: Grande stima.
11: Ci piacete così, non cambiate ragazzi.
14: E svegliate su
8: Radio Globo. Bene ragazzi, oggi tra l'altro ce la sentiamo anche un po' calda, ma sai, noi siamo quelli che azzecchiamo il risultato del pronostico col pop goal, non so se scusate se è poco. Dice vabbè, ma la partita di ieri era scontatissima, non si sa mai. Oh, e Messi si è mangiato un rigore, non scherziamo,
15: poi ne ha fatti altri due
8: e poi ne ha fatti, si è fatto perdonare,
15: si è fatto perdonare diventando il giocatore che ha più segnato più gol, 18 nei mondiali di tutti i tempi.
8: Mamma. E Ronaldo invece ancora niente,
15: muto,
8: niente.
16: Comunque a noi ci ha poppato il popcorn, esatto, dell'Argentina, punto.
17: Infatti, questo è un dato di fatto.
8: Tra l'altro, per quelli che criticano anche il nostro sistema scientifico, ricordiamo sì che c'è anche l'ipotesi di pareggio, qualora i due semi di mais dovessero poppare simultaneamente.
16: Sì. Cioè, una possibilità su 1680. Sì, sì.
17: Però c'è.
8: Mi sembra
17: c'è
8: anche poco 1680, però insomma ecco. C'è anche però questa remota possibilità. Abbiamo dato le notizie sul traffico prima con Giovanni, ma se ne aggiungono altre dagli ascoltatori, credo. Beh, sentiamo.
18: Giovanni, ti segnalo che dalla rotatoria di Santa Palumba tutta l'Ardeatina direzione Roma bloccata, la Laurentina via di Castelli Romani direzione Pomezia tutta bloccata perché quattro hanno aperto una buca.
8: Chi è che ha aperto la buca?
18: Quattro.
8: Sì. Beh, insomma, era bippata. Giovanni, si capisce.
17: Sì, però, signori.
8: Si intuisce. Signori. No, non so se per i lavori, probabilmente.
15: Ma certo, a meno che insomma.
16: Non credo che qualcuno si è svegliato stamattina con una piccozza.
8: Lui ha detto così.
17: Blocchiamo la città.
8: Lui ha detto così. Ha detto quattro bip.
15: Hanno aperto una buca.
8: Hanno aperto una buca. Quindi, se sono bip, potrebbe anche essere gente così a caso.
15: I bip lo fanno,
8: Sì.
15: Alzano e fanno le buche.
8: Scusa, stamattina magari si sono svegliate quattro persone, dice che facciamo, andiamo al mare? Ma no, andiamo a fare una buca, ma che ce frega. Scusa, perché farla sulla spiaggia? Facciamola sulla strada. A proposito di spiaggia, salutiamo quelli che in questa giornata, pur diciamo così, infrasettimanale, se ne stanno andando al mare, in barba a quelli che invece stanno andando al lavoro.
15: Io non li saluterei.
8: Io li saluto. Cambierà il tempo, naturalmente, lì arriverà un acquazzone, una tromba d'aria. No, non è vero, sto scherzando. Che stai dicendo?
15: Che probabile dopo un po' di nuvolette arriveranno,
8: Ah sì?
15: Sì.
17: Alle 4 attenzione. Dovrebbe piovere addirittura.
15: Io non glielo volevo dire.
17: Signore mio, me ne sono uscita io.
8: Va bene. Vabbè, comunque godetevi questa giornata.
17: Sì.
8: Peraltro sul litorale ci sono anche delle novità che naturalmente a noi presenta il sindaco in prima persona, naturalmente il nostro sindaco, il mitico Gualtieri.
19: Ci troviamo sulla meravigliosa spiaggia dei Cancelli di Castel Porziano. Per un'opera
7: un'opera di riqualificazione senza precedenti, a partire dalle meravigliose dune, spesso dimora di infrattati occasionali e brutti guardoni. Come potete vedere, abbiamo montato dei pali muniti di videocamere multidirezionali, così adesso i guardoni possono seguire le vicende degli infrattati stando comodamente seduti nel centro direzionale con i monitor della sorveglianza. Volete mettere? Potete switchare da una duna all'altra selezionando anche la categoria: travestiti di capogotta, campeggiatori amatoriali, mariti che hanno detto alla moglie che andavano a pescare, ma che prendono poi dei pesci un po' strani. Inoltre, grazie alle medesime telecamere, saranno video ripresi anche tutti i furti alle macchine parcheggiati all'interno dei cancelli. Una piaga che affligge da sempre gli utilizzatori di queste spiagge. Proprio a qualche giorno fa risale l'ultimo episodio che ha visto una frida di macchine con i vetri rotti e svuotate dei loro contenuti. Grazie a queste telecamere ci saranno comunque scassi e furti, ma con qualcuno nella sala monitor che osserva dicendo: guarda come ha spaccato il vetro, guarda. Vuoi mettere?
8: No, è un'altra cosa, c'è ragione.
7: È stata rifatta anche tutta la cartellonistica per dare informazioni puntuali ai bagnanti. Vedete, in entrata c'è questo grande cartello con scritto: attenzione ai ladri.
8: Ottimo.
7: Poi c'è quest'altro in uscita con scritto: però ve l'avevamo detto. Chioschi funzionanti e riassegnati che offrono servizi a prezzi calmierati. Pensate, un paio di sdraio e un ombrellone a partire da soli 399 euro. E quello che vedete ondeggiare lì alla deriva vicino alla prima boa è un bel pedalò a disposizione delle famiglie.
8: Siamo sicuri?
7: Come dice Michelini, che è come un frigorifero, un frigorifero alla deriva. Vabbè, dai, ma sicuramente un ulteriore servizio, che ne so, bibite fresche per chi vuole rinfrescarsi durante la nottata.
8: Non direi.
7: Ma non è affari suoi, mai. Che cavolo.
8: Dai.
7: Vabbè, andiamo adesso, dai, che inizia a far caldo.
8: Che dice Michelini?
7: Ah, Michelini, ma com'è che è così bassa la macchina? Ma che è sprofondata nella sabbia?
8: Che succede?
7: Ma come sta su quattro mattoncini?
8: Dai,
7: ma che ci hanno fatte le ruote?
8: No.
7: Ma che cazzo, Michelini?
8: No.
7: Ma non l'ha nemmeno parcheggiata sotto le telecamere.
8: Ma come mai?
7: Come per non far vedere che eravamo sul parcheggio di sabbia?
8: No.
7: Ma mannaggia quella sbomballata! Michelini!
9: The Morning Show, Radio Globo.

0: No More su Radio Globo. Buongiorno.
1: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Ok, riprendiamo, tra l'altro da dove ci eravamo lasciati, no? Con questa segnalazione sull'ardeatina che c'era arrivata da parte di un nostro ascoltatore che si stava lamentando di alcuni cantieri. Ci aveva detto in maniera, insomma, ecco, così simpatica, che c'erano alcuni tizi, diciamo tizi, che hanno aperto una buca. Sentiamo.
2: Sì, ragazzi, vi confermo, sto pure sull'ardeatina, ho appena sentito il messaggio del signore, vi confermo che in 10 km di ardeatina ci stanno aperti 4 cantieri. Ci sto a mettere un'ora e mezza per far tragitto. È una cosa vergognosa, hanno massacrato sta zona.
0: Via Ardeatina, insomma, bloccatissima per via di questi cantieri che sono aperti.
3: E il problema sarà quando li richiuderanno, perché quando richiudono le buche, addio, sospensioni, ciao!
0: Assolutamente sì. I lavori vanno fatti di notte! Adesso, ma come si fanno a fare i lavori di notte? Ma a parte che costano di più, ma poi alcuni lavori non si possono mica fare di notte. Di notte lo devi fare!
3: Ma ieri faceva fresco, troppo freddo, non si potevano fare.
0: Ecco. Allora, teniamoci il traffico adesso tutti quanti lì incolonnati per due con il resto di quattro. Vabbè, guarda. Però non solo l'ardeatina, diciamo che se l'ardeatina piange, la salaria non ride.
4: Salaria tutta bloccata, ma che c'è?
5: Lavori.
0: Qui possiamo dirlo
3: manto
0: anche noi.
3: Manto stradale.
0: Lavori, perché l'abbiamo beccati già da stamattina, sì, stanno rifacendo il manto stradale. Vabbè, insomma, diverse segnalazioni. Vabbè, dai, cambiamo totalmente. Vi parliamo invece adesso di calcio, non di calcio giocato, anche perché quale calcio giocato, ragazzi? La nazionale qua non gioca più da una vita.
3: No.
0: Non abbiamo nemmeno un allenatore, non ci abbiamo niente. Un
5: allenatore c'è, però è ad interim.
0: Sì.
5: E quindi è dell'Inter, lo sapevo. Che
0: no,
5: ne
0: no, non l'ho detto.
5: Milanim, Romanim, Laziolim.
0: Non mettermi in bocca parole che io non ho detto.
5: Facciamo il fumetto sopra.
0: No, vabbè, allora il problema è che, ecco, diciamo che sì, la nostra federazione non era proprio, non navigava in buonissime acque. E quindi c'è stato un cambio al vertice. Beh, quindi abbiamo un nuovo presidente della FIGC. A lui il compito di rifondare un po' tutto il mondo del calcio, che qua si tratta proprio di ricostruire tutto da capo.
3: Quindi parliamo di futuro del calcio.
0: È l'unica cosa che possiamo fare.
5: Speriamo immediato.
0: Speriamo diverso. Comunque, il nuovo presidente della FIGC chi è?
6: Alla luce di questi risultati, proclamo eletto il presidente federale Giovanni Maletta.

0: calcio, e Malagò, insomma, che conosciamo già molto bene, tra l'altro, insomma, sembra abbia fatto molto bene anche per le Olimpiadi che si sono appena svolte, no? Le Olimpiadi di Cortina.
1: È presidente del CONI, quindi comunque figura da sempre nello sport italiano. Poi ti dico la polemica che è nata. Avverto uno spaventoso senso di responsabilità al momento di cambiare e innovare. Queste sono state le sue primissime parole, appunto, diventando poi il numero uno.
0: Scusa un secondo, siccome di te non mi fido,
1: hai ragione.
0: Tu sei uno di quelli che mette in bocca.
1: Giornalista?
0: Parole in bocca.
2: Terrorista.
0: Sì, tu sei uno di quelli che mette le parole in bocca delle persone. Allora io le voglio sentire da lui.
1: Va bene, posso?
3: È veramente molto profondo, molto emozionante, proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
0: Vedi?
4: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996.
0: Radio Globo. Gli avete sentito dire le parole pronunciate da Giovanni?
1: Dovete tagliare la frase prima, avete tagliato la frase
5: ora
1: dopo.
5: Ora la fai facile, l'avresti fatto andare in carcere.
0: Capito? Capito come cambiano le cose, sì, giornalisti? Hai capito?
1: Certo,
0: allora, insomma, poi che cosa ha detto, oltre a quello che abbiamo sentito? Che ha detto... sono rosicale, sì, dai.
1: Adesso dico il microfono, ha fatto a tutti gli altri. No, comunque molto importante perché... Allora, diciamo subito, Giovanni Malagò, eletto presidente, è un dirigente sportivo e imprenditore a 67 anni e dal 13 al 25 è stato presidente del CONI, quindi come dicevo, figura molto molto importante nello sport. Il suo incarico durerà 2 anni perché lui viene al posto di Gravina, che appunto è stato estromesso dopo l'espulsione, diciamo la squalifica, l'allontanamento della nazionale,
0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Grandi scenari. Allora, uno dei discorsi principali è il nuovo commissario tecnico, siccome in questo momento è Baldini, che ha fatto degli esperimenti, secondo me sono pure interessanti, con i giovani.
0: Puntando
1: molto sui giovani, adesso si pensa al nuovo, ci vuole il direttore tecnico, che potrebbe essere anche Paolo Maldini, questa ve la dico così. Mentre per quanto riguarda il commissario tecnico, si pensa in pole position c'è ancora Roberto Mancini. Ci ha fatto vincere un europeo, ma poi siamo usciti anche dalle competizioni. Ha vinto col 68-58% delle preferenze perché dalla parte di Malagò c'era il sostegno della Serie A, Serie B, asso calciatori e asso allenatori, quindi aveva un forte seguito, anche se il 68 non è un risultato totalizzante. Che cosa deve fare adesso?
0: Che cosa deve fare? Deve ricostruire tutto. Che cosa deve fare?
1: E lui vuole ripartire certamente dai giovani. Allora, io non credo che Gravina non voleva partire dai giovani. Ora bisogna sempre capire, quando arrivano al ruolo più importante, apicale di una struttura, che cosa accade?
0: Perché
1: qui con le scuole calcio bisogna dare delle sovvenzioni alle scuole calcio, bisogna ovviamente promuovere i calciatori italiani. Come si fa?
0: Cioè mettere un limite, per esempio, di calciatori stranieri che possono giocare nelle squadre del campionato di Serie A.
1: E questo è un punto fondamentale, perché tu vuoi mettere un limite gli sponsor, i procuratori, perché comunque il fatto che ti arriva un giocatore come Messi in Italia ti porta anche in cassi.
0: Vabbè, però
1: dei diritti,
0: qualcosa bisognerà fare, Giovanni. Oh. Non si può continuare in questo modo.
1: Ma i soldi comandano sempre.
0: Ho capito,
1: caro,
0: che i soldi comandano sempre, però poi alla fine diciamo che questi soldi, in qualche modo, che tu guadagni così, li perdi da un'altra, perché non hai, insomma, una nazionale.
1: Non vai ai mondiali.
0: Non hai un'Italia.
5: Però lui sarà in carica soltanto 2 anni. Quindi, per riassumere quello che state dicendo, saremo fuori anche dagli europei.
0: Molto bene.
5: Buon anno.
0: Ma infatti non si chiama Malagò, ma si chiama Maigo. Quando arriva non stico. No, vabbè, vediamo un attimo.
2: Anche siamo speranzosi?
0: No, assolutamente.
1: Poi ti voglio dire la polemica.
0: Malagò
1: è un grande tifoso della Roma. Che va anche allo stadio. E ieri c'è stata questa apertura di polemiche da parte degli amici della Lazio o anche di altre squadre che hanno detto: adesso la Roma vince lo scudetto. Come quando Andreotti.
0: Che polemica è?
1: Negli anni Ottanta la stessa polemica fu fatta su Andreotti.
0: Sapete come rispondo io?
1: Lo dico!
0: Rispondo così. No, beh, ragazzi, no, magari gli ascoltatori, voi, casomai, diciamo, indossate i panni di Malagò. Che taglia porterà Malagò adesso? Allora, qual è il primo provvedimento? Che cosa fareste? Quale soluzione adottereste per cercare di salvare e di rilanciare il calcio italiano?
5: Mi dimetterei.
0: Subito, bravo!
4: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
6: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
8: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
9: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06. Quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28.

0: pianifica almeno il parcheggio.
1: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking, facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: The Morning Show,
7: sponsored by Magicland.
8: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: chiesto di darci insomma qualche soluzione, casomai, ecco, diciamo, come lui adesso avrà l'occasione di cambiare quello che potrebbe essere il calcio italiano, almeno le regole.
1: Speriamo
0: che succeda qualcosa, perché insomma questo calcio è un po' da rifondare. Prima di sentire tutte le varie soluzioni che stanno arrivando alla Globo WhatsApp, ancora sulla situazione del traffico, abbiamo detto dell'Ardeatina, la Salaria.
1: Ma raga, ma dove avete vissuto? È mese che stanno a fare i lavori sull'Ardeatina, è mese che io mi devo svegliare un'ora prima per andare al lavoro. Cioè, ma pare che oggi è il problema.
0: Non è proprio una novità. E poi però ci arriva un'altra segnalazione.
2: Poi io volevo informare gli automobilisti che sul raccordo corsia esterna, dalla Cassia a direzione Casal del Marmo, ci sta una donna con una bicicletta elettrica, dove non ci dovrebbe stare. Fate attenzione, questa è una mezza pazza, perché prende il raccordo con la bicicletta elettrica, no, così come se niente fosse, sta pedalando.
3: Con la bicicletta elettrica sul raccordo.
0: Chiediamo conferma anche ad altri ascoltatori. Beh, sì, insomma, follia veramente. Allora, ritorniamo allora al discorso del calcio. Marco, ciao, buongiorno, benvenuto.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Marco, buongiorno. Come rifonderesti? Quali soluzioni adotteresti se fossi Malagò?
4: Ma io sinceramente ripartirei innanzitutto dalle scuole calcio, perché è assurdo che un bambino a 7, 8, 10 anni debba far pagare il genitore 1.000-1.500 euro per far giocare un bambino. Ormai il calcio è diventato un business, le scuole calcio non gliene frega niente ai ragazzi, è soltanto un guadagnare e basta. 5, 6, 7 gruppi per leva, bambini messi in un campo di calcio a 11 che giocano con 7 squadre, cioè è soltanto un discorso di business. Quindi prima di tutto bisognerebbe dare un po' più di spazio ovviamente ai giovani per poter giocare, e quindi a livello anche proprio di spazio di campi, perché è normale che se una società che ha un campo mette dentro 6 gruppi, è normale che poi il campo deve essere diviso per 6 squadre.
0: Beh, certo.
4: Secondo, poi far spendere tutti questi soldi a gente che comunque che lavora, non è sempre possibile per tutti far giocare i propri figli.
0: Quindi laddove magari poi ci può essere un talento, quel talento viene formato dalla possibilità, anzi dall'impossibilità economica di una famiglia, di un genitore.
3: Marco, tu sei un addetto ai lavori?
4: No, però ho giocato tanto a calcio, ho giocato anche a buoni livelli, anche a livello...
3: Ecco, questo è il livello che stai dicendo, che è quello delle scuole calcio, assolutamente è fondamentale, ma c'è anche la questione procuratori, perché se noi i procuratori portano sempre calciatori...

0: stranieri, dalle quali poi, io mi permetto di dire questo, prendono la stecca dalle società, allora anche lì forse
1: anche
0: la...
1: a me.
0: Ecco, prego.
1: È successo anche a me, io ho giocato tanti anni a calcio, ho girato l'Italia per il calcio e purtroppo non sono mai riuscito a sfondare per questo che stai dicendo, perché ormai è un discorso solamente economico, arrivato a determinati livelli, per quanto puoi essere bravo in Italia, quello che conta sono i soldi. Esatto. Quindi di conseguenza, se un ragazzo può essere bravo quanto gli pare, ma poi il genitore non ha 30, 40, 50 mila euro per farlo.
2: Ma scusa, a chi li deve dare questi 30, 40, 50 mila euro per poter continuare? A chi?
1: Alle società di calcio professionisti, che molto spesso, appunto, se hai
2: cioè, dovrebbe, scusa un attimo, dovrebbe essere il contrario, però. È una società di calcio che laddove intravede un talento, dovrebbe sovvenzionare quel
0: talento. Questa è la parte bella.
1: Le società di calcio, quando intravedono un talento, chiedono soldi, e quella è la cosa che
2: allora scusa un attimo però quello che dici, siccome è importante, e sicuramente ci sono all'ascolto tanti genitori che portano i figli a giocare, ci potete confermare questa cosa che stanno dicendo?
0: Stai aprendo il vaso di Pandora.
2: Sì,
0: carissimo.
2: No, a questo punto voglio sentire se ci sono conferme e se a qualcuno è successo.
0: Ma perché è considerato anche un investimento, e qualcuno adesso ce lo spiegherà che investimento.
2: Stefano, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a voi ragazzi.
2: Vai.
3: Innanzitutto grazie per avermi accolto nella vostra trasmissione.
2: Beh, tutto da vedere, dipende da quello che dici.
0: Potremmo cacciarti da un momento all'altro.
2: No, vai. Dai.
3: Allora, io sono un direttore sportivo del Litorale, faccio da 20 anni. Allora, io vorrei sapere dove ha visto delle quote da 1.000-1.500 euro, perché a me non risulta. Io ho fatto anche tanta Serie D, perciò non è che vedo queste squadre calcio. E poi... cioè i genitori che portano i ragazzini a giocare a pallone in Serie A ci stanno più, cioè io sto parlando, metto da zappa sui piedi da solo, perché o più ragazzini vengono da noi e meglio è, però i giardinetti sono tutti vuoti, non giocano più a pallone da soli.
0: Guarda
3: ragazzini.
0: Stefano, hai perfettamente ragione, io questa cosa la riscontro su Villa Panfili. Quando 30 anni fa, 40 anni fa andavamo noi, non si trovava il posto dove giocare a pallone. Adesso va a Villa Panfili, sì, ci sono le mamme con i bambini che giocano alle giostre, ma nessuno gioca a pallone.
2: Però come mai, scusa, come mai? Perché c'è da farsi una domanda, se i ragazzini, a parte che non giocano a calcio, perché diciamo le possibilità per giocare a calcio, o c'è un genitore che ce li porta, sì, o c'è un genitore che ce li porta, o non è che
0: ci andavamo senza
2: come
0: genitore.
2: Tu andavi sotto casa a giocare sotto col pallone,
3: allora,
2: no?
3: il problema grande dei genitori è soltanto uno, che tenerli due ore e mezza al campo vuol dire che loro poi dopo sono liberi per fare i cazzi loro, qualunque cosa essa sia. Ok, perciò diventa più un parcheggio che poi chiamarla scuola calcio, io nelle mie società non l'ho mai fatta chiamare scuola calcio, perché i bambini inizialmente giocano tutti a calcio. La scuola calcio andrebbe chiamata attivazione allo sport, perché dopo 2-3 anni tutti i bambini devono essere idonei ad affrontare qualunque tipo di sport. Allora hai fatto un buon investimento.
2: Ok, allora ti sentiamo anche un po' male. Sarà però che il calcio, diciamo, è meno attraente anche per i ragazzini, cioè è diventato un qualcosa che non affascina più.
4: Ma dai, io conosco un sacco di genitori che hanno i figli che giocano a calcio, e la passione c'è, perché comunque ci sono le squadre della propria città che segui, quindi non è solo a livello di nazionale. Però mi sembra di capire, Stefano, che praticamente la colpa la diamo ai genitori che non possono stare con i bambini. Cioè che non portano i bambini a giocare a calcio al parco. Dai, non credo che sia questo il problema del calcio di oggi.
5: La soluzione migliore per i giovani della nazionale è come aveva detto Spalletti in un'intervista, ovvero avere un italiano fisso in campo, quindi sei obbligato a averne più di uno come sostituzione.
2: Ho capito, ma uno, insomma, una rondine non fa primavera, no? Sì. Mi sembra un po' poco
6: comunque,
2: come soluzione.
6: Per rispondere alla sua domanda da dove erano stati presi quei dati, ci è arrivato proprio il documento di una scuola del Litorale, che chiedono 1.050 euro per la stagione 2026-2027, quindi il dato è congruo.
2: Per un anno di stagione.
6: Però il dato c'è.
2: Questo è quello ufficiale, poi bisogna vedere se c'è anche qualcosa di ufficioso. E io chiedo ai genitori che se lo sono sentito chiedere qualcosa di ufficioso.
7: A Giova Malagò, tifoso della Roma, la polemica nei confronti della Roma. Ma chi la bella Roma Giova?
2: Ecco qua, vai.
0: Ma io mi rifacevo alla domanda che ha fatto il direttore Daniele Olomonaco ieri proprio a Malagò. Quindi a quello mi riferivo.
2: Vai.
8: Ogni squadra ce ne deve per forza un difensore, un centrocampista, un attaccante, un portiere under 18 italiano.
2: Ah, uno per ruolo italiano.
0: Un'idea, sì, sono tante le idee. Insomma, partiamo dagli anni 80, che dovevano essere solo due gli stranieri, poi cinque adesso possono essere tutti. Quindi forse restringere, partire almeno col concetto di restringere.
2: Poi gli stranieri in una rosa di calcio, ecco.
6: Malagò, vogliamo chiedere aiuto a Bannacci?
2: No. Vai, come no? Rimpatri tutto.
9: Buongiorno ragazzi. Allora, due cose. Una, Massimo ha ragionissima, non ragione, perché praticamente basta con... Cioè, è vero, i soldi, i sponsor, quello che è, ma se può far giocare una squadra con 10 undicesimi dei stranieri. Quindi quando viene fuori classe, sponsor, ci può pure stare. Bisogna tornare al massimo 3 giocatori stranieri per club.
2: Beh, a un certo punto bisogna mettere uno stop.
0: Allora,
2: dai, no?
0: Sono discorsi tutti belli e giusti, io che approvo profondamente. Quando scende in campo la squadra, però, e ti vince 2-3-4-0 perché c'hai Messi, perché c'hai Ronaldo, perché c'hai Rooney, c'hai giocatori stranieri, sono tutti contenti, vanno tutti allo stadio, spendono i soldi. È contenta la società. Se c'è l'italiano che gioca male e non vai allo stadio, fai la lira e perderai sempre.
2: Però perdi anche se non hai un'Italia potente a livello calcistico.
0: Quindi
2: ritorni
0: al discorso di base, scuole calcio.
2: Ho capito, però qualcosa bisognerà fare, Giovanni. No? Abbiamo visto che così non funziona.
10: Se fossi il legislatore, una delle regole a partire dal prossimo campionato di Serie A, quindi d'agosto, ogni squadra di Serie A e Serie B obbligata a schierare nell'undici titolare 4 italiani, 5 italiani, di cui uno venuto dal settore giovanile italiano. 20 squadre, sono 100 italiani che giocano titolari tutte le partite. Desti 120 sono ragazzini in Serie A. Desti 20 vuoi vedere che non ne escono 3-4 buoni va nazionale.
2: Vai, questa è Radio Globo, buona mattinata, state ascoltando il Morning Show. Maligò.

0: faccio uguale, eh? Snoop Dogg, Olly Murs. The Morning Show. Con un bel cannone in bocca. No, ma non fuma più.
1: No, nessuno fuma più.
0: Ha smesso di fumare. Allora, come rilanciare il calcio italiano? Qua stiamo sentendo che escono fuori alcune problematiche. Abbiamo sentito di gente che deve pagare per poter proseguire con la carriera calcistica, anche si se dice, sei un talento.
2: Si dice.
0: Beh, si dice, non è come lo diciamo noi. Insomma, ci sono state diverse inchieste, insomma, che dicono e che documentano alcune cose. Però aspetta, Erika, buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno.
0: Erika, buongiorno,
3: benvenuto.
0: Allora, Erika, tu sei la sorella di un famoso calciatore di Serie A. Non so se vuoi dire chi, sì, però insomma, ecco, sei.
3: Sì, certo, Vladimiro Falcone.
0: Vladimiro Falcone, che è il.
4: Ma è tifoso della Roma, Falcone, o sbaglio?
3: Assolutamente sì.
4: Tifosissimo.
0: Però non gioca con la Roma.
4: Non gioca, ma vuole giocare con la Roma.
0: Ho capito, però insomma, con chi gioca?
3: Lui è il portiere del Lecce.
0: Portiere del Lecce, ok. No, quindi stiamo parlando, insomma, di qualcuno che.
4: No, ma è pure forte.
0: Gioca il calcio professionistico
5: e vuole giocare con la Roma.
4: Vorrebbe giocare
5: 250.000 euro.
0: ecco la domanda, la domanda è proprio quella. Guarda, voglio tuo fratello, per arrivare insomma a un buon livello, no, gioca in Serie A, nel suo percorso da quando era giovane ha dovuto pagare qualcosa?
3: No, assolutamente no. Assolutamente no. No, lui è stato visto praticamente da queste persone. Ovviamente non so se posso fare il nome della società dove giocava.
0: Ma puoi fare quello che vuoi.
5: Noi prendiamo allora, le distanze.
3: Perfetto, sì. No, va bene. Cioè, sono soltanto tantissimi complimenti alla Vigor, che comunque ha una grandissima vetrina, e l'hanno visto e l'hanno portato via.
0: Ok.
3: L'hanno portato a Genova a giocare con la Sampdoria. E da lì è iniziato tutto il suo percorso.
0: Quindi da lì è iniziato tutto. Quindi hanno visto il grande talento di tuo fratello. Sì. Quindi non ha dovuto fare robe che stiamo sentendo questa mattinata, no, di procuratori che devono prendere una stecca. Cioè, è andato tutto abbastanza in maniera lineare, ecco.
3: Sì, fino ad arrivare in Serie A, sì, abbastanza tutto lineare, in senso ce l'ha fatta comunque con le sue forze. Mm. Questo sì.
0: Ok, sì. Quindi a smentire, diciamo, quello che è venuto fuori fino adesso, però sai, una rondine non fa primavera.
3: No, poi comunque lui l'ha sempre dichiarato nelle sue interviste che comunque ha sempre fatto tutto tra virgolette da solo. Quindi sì.
0: Vabbè ragazzi, allora questa è una versione.
4: Sì, beh, ci sono, non è che tutto è così, no, ci sono pure, cioè forse magari la maggior parte è così, poi però ci sono la parte delle mele marce, certo, come tutte le cose.
0: Comunque, a tuo fratello devi dire che insomma noi adesso deve dare 250.000 euro, se può scendere, se vuole proseguire. Va bene, salutacelo, ciao Erika.
3: Grazie mille.
0: Ciao.
6: Fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
0: Giochiamo anche noi, questa volta però con rumore misterioso, ragazzi, da indovinare per poter vincere uno dei tanti premi che trovate sul catalogo di Fattoria Latte Sano. Radio Globo e Fattoria Latte Sano vi premiano giocando e riconoscendo questo rumore. Tutti quanti. I mugugni eravamo noi, non facevano parte del rumore misterioso. Vabbè, avete indovinato, dai, oggi è facile. Ma si può fare. 06 892 8996.
6: Hai capito di che rumore si tratta? Chiama ora lo 06 892 8996 e prova a vincere un premio a scelta dal catalogo di Fattoria Latte Sano on Radio Globo. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
7: Wait for me. I'll be back.
6: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
8: smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Pewex, la convenienza è un patto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a €1,19. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche! Roba da matti!
13: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
14: The Morning Show.
15: Sponsored by
16: Magic Land.
17: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
3: Ora, indovina il rumore misterioso
4: e vinci premi di
3: Fattoria Latte Sano.
18: Basta indovinare il rumore misterioso per ricevere uno dei premi, anzi che potete addirittura scegliere, no? Attraverso il catalogo di Fattorie Latte Sano. Allora, stiamo per andare allo 06 8928996, dove c'è il più veloce che ha riconosciuto il rumore misterioso, che però dobbiamo verificare se è quello corretto. Francesco, ciao, buongiorno!
19: Ciao, buongiorno ragazzi, un piacere sentirvi.
18: Allora, il piacere potrebbe essere anche nostro, dipende da come ti comporti adesso, mi raccomando, Francesco, mi raccomando.
9: Hai capito di che rumore si tratta?
19: Oddio, non lo so, devo dire la verità. È un po' incerto.
18: Si
19: potrebbe risentire così.
18: Sì, te lo faccio risentire. Vabbè. Vai, attenzione, buoni, eccolo però. Che arriva, vai, eccolo.
19: Sembrano, non sono sicuro,
18: sì,
19: però
18: sì.
19: Di solito me le cucina mia moglie, quindi vado pazzo. 2 uova che si rompono, però dal rumore non lo so, penso quello.
18: Ok,
19: sono pure una paia.
18: Allora,
19: però,
18: due uova che si rompono.
19: Perché poi si sente mezzo padella pure sotto.
18: Sì,
19: poi
18: sì, è vero. Però ti devo chiedere, uova bianche o uova normali?
19: Senza lattosio.
18: Va bene. Bravo. Bravo. Hai capito che ha detto me le cucina mia moglie, me le cucina mia moglie, me le cucina. Nemmeno due uova si sa fare, dico io, peggio di me.
15: Come
18: proprio,
15: si suol dire,
9: un cliché,
18: una cosa incredibile. Bravo, complimenti, però tua moglie sarà contenta perché in ogni caso di ma che hai ruttato?
15: È un grugnito.
18: Io chiedo un no, maiale,
16: una pernacchia.
18: Che ma che c'ha un maiale vicino? Che c'hai?
19: No.
18: Io sentito un rumore molesto, ho sentito. Scusate, ma ho sentito solo
15: io. Non indagherei oltre.
9: Vuoi indovinare il rumore di Francesco?
18: Gli sta ritornando su le uova che ieri gli ha fatta la moglie, probabilmente. No. Allora, tua moglie sarà contenta perché sicuramente sceglierai un regalo per lei dal catalogo Fattoria Latte Sano. Ok. Dove ci sono tanti premi, ecco, e tanti anche per la casa, anche per la cura della donna,
15: salute, bellezza, cucina. Credo che siano finite le cantinette per i vini.
18: Senti, Francesco, ci sai dire qual è l'unica radio che ti regala solo i migliori premi?
19: Radio Globo.
3: Un altro fantastico premio è stato regalato.
4: Domani mattina
3: torneremo a giocare.
4: Fai colazione con il Morning Show
3: e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Radio Globo.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: E dai, che anche oggi abbiamo premiato questa volta Francesco, che è stato bravissimo al telefono a riconoscere il rumore delle uova, ragazzi.
2: Bravo.
1: Certo, non ci ha saputo dire se erano fresche o meno queste uova, però vabbè, lo perdono.

0: amici di Fattoria Lattesano. Adesso invece però vorremmo anche giocare a calcio, vorremmo anche giocare con una nazionale, vorremmo anche giocare ai mondiali, visto che non l'abbiamo fatto i mondiali, speriamo in un europeo.
1: Quante ne vuoi?
0: Che cavolo. Vabbè, giusto per chiudere, perché insomma sono arrivati 1 miliardo di Globo WhatsApp. La Globo WhatsApp in questo momento è caldissima, è caldissima. Sì, sì, è proprio rovente. No, scherzi a parte, sono arrivate tante cose. Prima ci chiedevamo, ma i ragazzini non giocano nemmeno più per strada, non sono più attratti dal calcio.
1: È colpa di voi genitori che gli comprate i giochini di calcio per la PlayStation.
2: Bravo.
1: Colpa vostra.
0: Ma guarda che adesso però ci sono gli eSports, dove vanno fortissimo, e anche lì ci sono i campionati del mondo. Anche lì, insomma, la nazionale magari fa anche una bella figura.
2: Sì, seduto in poltrona.
1: E non li vedi più a Villa Panfili. Fili, poi ti lamenti.
0: Rassegnati Giovanni, sta cambiando tutto.
3: Non si gioca più a pallone, i bambini non giocano più perché non c'hanno più gli idoli. Noi giocavamo in mezzo alle macchine sull'asfalto, se spaccavamo le ginocchia ogni volta che cadevamo, le mani, i gomiti.
0: Bello, ritornate a casa tutti sgrugnati.
4: Ma infatti, se ci fate caso, adesso i bambini piccoli li scrivono a tennis, perché abbiamo tanti italiani forti, primo fra tutti Sinner.
0: Certo, adesso attrae molto il tennis.
5: Senti... Non è assolutamente vero che i genitori non portano i figli a giocare al parco. Il problema è che al parco o nelle piazze ormai è pieno di divieti. Divieto di giocare a palla. E allora che cazzo giocano sti ragazzini?
0: Sì, in alcuni parchi c'è il divieto di giocare a pallone.
2: Sì, ma per carità, ma Villa Panfili non ci sarà mai il divieto di giocare a pallone.
4: Anche Villa Ada, insomma posti grandi.
2: Io dico Villa Panfili che la conosco, ma ci sono tante ville a Roma.
0: No, ovvio che se vai al parchetto con le giostrine è normale che lì c'è il divieto.
2: Anche
0: di
2: prima c'era.
1: Fa parte del gioco, come lo era per noi, violare il divieto e poi scappare.
2: O rompere la vetrina col pallone.
1: Se no non c'è nemmeno. Appallonate la vecchietta. Cioè, fa tutto parte del gioco.
0: Non c'è nemmeno un gusto, se no. No, e poi prima di abbandonare il parchetto, fare una ceppetta da qualche parte con un pennarello indelebile. Mi sembra
6: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva 1 litro a 3,99 euro. E Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, 2 pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Questa mattina tante lamentele sulla situazione del traffico, ci ritorniamo e sentiamo se è cambiato qualcosa.
2: E andiamo sul grande raccordo anulare, si rallenta in carreggiata interna tra la Casilina e l'Appia e code anche lungo l'esterna tra Prenestina e Tiburtina e tra Flaminia e Cassia. Si rallenta poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila con le code che vanno da Tor Cervaro all'uscita per la tangenziale, sulla tangenziale da Nomentana a Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpio, code anche verso San Giovanni tra San Lorenzo e Castrense. Flaminia e Salaria rallentate come l'Appia in colonnamenti tra Ciampino e Capannelle e sulla pontina tra Spinaceto e l'Eur. Resta chiusa la Tiberina al chilometro 8,2 fino al chilometro 8,4 per verifiche sulle alberature a seguito del maltempo che ieri ha interessato la capitale. E questo è tutto.
0: Bene, e io ti ringrazio.
2: Io ti riprego. Radio Globo. The Morning
0: Show on Radio Globo. Occhio ragazzi, che abbiamo parlato di calcio, naturalmente qua ci sarebbe stata proprio a cecio, diciamo, la nostra canzone sui mondiali, ok? Le notti tragiche, le notti tragiche della Morning
4: Bella
0: Show,
4: quella.
0: Che potete anche trovare sul canale YouTube di Radio Globo.
1: A vostro uso e consumo.
0: Però a proposito di lamentele, si stanno un po' lamentando alcuni ascoltatori, io adesso non voglio entrare nel merito, diciamo che però ci sono delle lamentele. Come mai però non mettete più la canzone della quarantena? Come mai? Vabbè, a parte che non ci sono quarantene in questo momento.
1: Abbiamo sbangato il pericolo.
4: Speriamo di aver scongiurato.
0: Ragazzi, forse. Però dice, vabbè, ma noi la vogliamo riascoltare lo stesso perché avevamo preparato una coreografia per l'estate. Quindi che facciamo? Allora, o adesso create un'epidemia mondiale in maniera tale che ci richiudono tutti. Yeah. Oppure la possiamo rimettere così. Però secondo me adesso ci stava meglio la canzone delle notti tragiche. Allora, che succede? Facciamo che a questo punto non ci rimane altro che
1: ai voti.
0: Televoto, ragazzi, la mettiamo al televoto. Adesso col codice 1 riascoltiamo le notti tragiche, sì, mandando un globo WhatsApp al 393 777 7172, sì. Col codice 2 invece la canzone della quarantena.
1: Abbiamo il notaio della Vallè, sì, che farà la statistica.
0: Sì, con delle percentuali fittizie, naturalmente, sì, sbagliate, però insomma questo è quello che passa il commento e questo è quello che noi proponiamo. Ripeto, codice 1 notti tragiche, codice 2 la canzone della quarantena. La vincitrice, dopo la pubblicità, sarà la canzone che ascolteremo. The Morning Show.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio
1: Globo. Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
2: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
2: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele. Wait for me, I'll
3: be back. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus!
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto.

0: e con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: The Morning Show, sponsored by Magicland.
2: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
3: Solo le migliori in FM.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
5: E qua su Radio Globo per un'altra ora ci fermiamo con voi per accompagnarvi al lavoro, qualunque cosa voi stiate facendo. Buona giornata, ricominciamo.
6: Good morning ladies and gentlemen, the

0: il morning show di Radio Globo. Che ore si sono fatte? Le 9:05, alle 9:05 abbiamo in questo momento 27 gradi. Però dopo dovrebbe peggiorare, dice che dovrebbe ritornare il brutto tempo, dice.
1: Cambia così il tempo da un momento all'altro.
0: Ieri l'ha fatto Joe.
1: Ieri l'ha fatto, pure. Il brutto. Vabbè,
2: speriamo rinfreschi e che non cadano alberi soprattutto.
0: Che non cadano alberi, questo insomma è tutto. Utopia. Da verificare.
3: Speranza vana.
0: Tutto da vedere. Allora ritorniamo, abbiamo lanciato peraltro un sondaggio prima della pausa pubblicitaria, no? Prima di sentire la situazione del traffico, che peraltro conferma anche gli ascoltatori, insomma le lamentele continuano, oggi è veramente insopportabile.
2: Sì.
0: Sarà che la combo caldo traffico, pensa a quello che non ha l'aria condizionata in macchina, un furgone.
2: Questo significa vivere a Roma, caro Massimo. No,
0: questo significa vivere malissimo,
2: male,
0: questo
2: male.
0: Significa proprio vivere male, soprattutto se hai il furgone del lavoro che non ha l'aria condizionata. Ci sarà qualcuno che adesso c'ha il mezzo sprovvisto, no?
1: Col ventilatorino, quello attaccato lì, capito?
0: Sì,
1: sul cruscotto.
0: Sì.
2: Col ventilatore
0: e il santino sul cruscotto?
2: Sì, madre mio,
1: la calamita,
2: mio.
1: Ragazzi, la calamita.
0: La 124 sta andando in giro se stai messo così, perché non è possibile. Però magari sai, ci sono alcuni che posti di lavoro dove non hanno aggiornato il parco auto e quindi ti mandano in giro con dei mezzi un po' improbabili.
3: Ma dai, ad oggi senza aria.
0: Scommetti?
3: Ma veramente?
0: Alzi la mano chi non ha l'aria condizionata sul mezzo. Naturalmente col codice 1 non avete l'aria condizionata.
3: Ma non che li confondi.
0: No, è vero, già con i codici abbiamo fatto. Però a proposito di codici, abbiamo detto, allora, con il codice 1 vi facciamo ascoltare la canzone delle notti magiche, quindi quella dei mondiali del morning show.
1: La dedichiamo a Malagò questa volta.
0: La dedichiamo a Malagò, giustamente. Però con il codice 2, vista l'insistenza di questi giorni, ci sarebbe anche la canzone della quarantena.
3: Sì.
0: Allora, quale volete ascoltare? Sentiamo intanto che cosa dicono alla Globo WhatsApp.
4: 1 2 2 1 1 2. Codice 3, I wanna be friends.
5: Nuova canzone, vi prego, notti frasciche. Grazie. Codice 2 tutta la vita.
6: No, codice 1, notti tragiche, la hit delle hit delle hit.
0: Ecco, come sempre non se ne viene a capo. Ogni volta che facciamo un sondaggio, poi alla fine non se ne viene a capo.
3: Però il codice 3 non è male.
0: Codice 3 ha detto?
4: Codice 3, I wanna be friends.
0: Che ha ritirato fuori. Non vuol dire assolutamente nulla, peraltro.
2: Che poi aveva un altro titolo.
0: Sì. Non mi ricordo nemmeno.
2: Neanche io.
0: Era su Giovanni Lucifora, credo.
3: Sì.
0: La canzone, forse.
3: Sì, è vero, è vero.
0: Sulla svogliatezza di Giovanni Lucifora. Cioè, addirittura ci hanno fatto una canzone.
7: This is the morning show on Radio Globo.
0: Beh, Fede, a sto punto vengo da te perché sei sempre approssimativa e sei sempre, tra l'altro, imprecisissima, quindi mi sembri la persona migliore per darci il risultato. Io sono pronto con tutte e due, qualunque sia il risultato.
8: No, ma andate tranquilli, ma è semplicemente per ufficializzare, perché sì, i messaggi che avete sentito sono solamente una parte, dei
2: certo,
8: messaggi, non potevamo farvi
0: però
8: sentire tutti.
0: È anche vero che ogni volta che ci dai le percentuali poi facciamo i conti e viene fuori 128.
8: No. Intanto parto con un 3%, c'è anche questo nella percentuale di astenuti. Okay. Cioè loro hanno chiamato per dire mi astengo.
0: Ah, dai. Beh, sì, di solito dicono non so, non rispondo. E invece no, questa volta sì, mi astengo.
8: Mi astengo.
0: Bravo.
8: Esatto.
0: Okay, bene,
8: e questa volta, vabbè, sono due le altre le canzoni in gara.
0: Non è vero, c'è un'altra percentuale che è un 5% che vede Vannacci rubare voti alla Lega.
1: Buttiamo dentro pure questo.
0: Perché? Così, cioè, o dicono tutti, fa modi pure a me, no?
8: 5%, ok, messo, quindi vai. Abbiamo al secondo posto quarantena con il 56%,
0: oh,
8: e ovviamente notti tragiche, oh, con il
0: 66%. No!
3: C'è qualcosa che non torna.
0: Ma te l'ho detto, ancora stai a fare i conti.
8: 56, 3 più 5.
3: E ci ha messo dentro pure Malagò?
8: Malagò 1%, 142.
0: No, ragazzi,
1: 142%.
0: È inutile che fate i conti, perché se fate i conti, ragazzi, non tornano mai. C'è poco da fare.
3: Vabbè, ma che mettiamo?
0: No, è già partita la grafica.
2: Eccola.
0: E quindi ve la facciamo sentire, dedicata a Malagò, la canzone del morning show per questi mondiali 2026.
3: Quando si dice fare l'imbocca al lupo, buon lavoro!
0: E buon lavoro!
2: Ecco
0: Forza.
2: Il Massimo appennato, arriva!
0: Arriva!
9: Si parte! Forse non sarà questa canzone.

0: Germania. Per dimenticare Irlanda e Bosnia.
1: Ci si riesce poco però.
2: In campo Chiesa, Ken e Raspadori.
1: Una volta.

0: giriamo il coltello nella piaga, vai, vai. Senti, guarda.
1: Ci arriva Donnarumma, la Bosnia e al mondiale l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
0: Grande.
2: Non ci posso credere. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere.

0: Radio Globo.
1: Con il Morning Show di Radio Globo. Beh, no, facciamo fino alle 10. Anzi, ci abbiamo anche una certa fretta stamattina, per favore. Comunque, è andata anche la canzone delle notti tragiche.
2: Io sono proprio contento che l'Italia sta fuori dai mondiali, così anziché sta davanti al televisore, portate questi ragazzini al mare, al parco, quindi, dove pare. Bravo, anziché sta a casa, voi davanti al televisore e loro davanti alla PlayStation.
1: Giusto, giusto. 9:17, l'ora delle offerte di Roman Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto. Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: This is the Morning Show on Radio Globo.
1: Gente che sta andando al mare, gente che invece sta andando a faticare con una fatica doppia, anzi tripla direi, non solo per un mezzo così fatiscente messo a disposizione dall'azienda, ma anche perché magari c'è l'aria condizionata rotta.
5: Ma l'avete vista la foto che ci hanno inoltrato un ascoltatore in macchina, ha il ventilatore attaccato praticamente sul tetto.
1: Che bello. Beh, è un modo per trovare un po' di
6: refrigerio.
1: Di freschezza,
5: professionista,
1: ecco. Molto bene. Sentiamo invece che dicono alla Globo WhatsApp.
7: Buongiorno, io sto con il furgone in giro fino dalla mattina alla sera e non uso l'aria condizionata. No. E secondo me è questione di abitudine. Sto molto tranquillo.
1: Beh, lui è un masai, diciamolo, viene dalla
5: è no, abituato. Non è possibile.
1: Come fai adesso? Cioè, per scelta non usa l'aria condizionata?
6: Ma che cos'è? Tipo vegano? Cioè, sono i vegani che mangiano la carne?
5: Ambientalista, magari.
1: Non lo so. Vabbè, comunque, sai, no, ci sono quelli che provano fastidio con l'aria condizionata.
5: Sì,
1: eh?
5: Sì, cui dà fastidio
1: ce
5: molto.
1: Ce ne sono
5: sì.
1: Tanti, ce ne sono tanti. Però, certo, in macchina con queste temperature, magari bloccato nel traffico.
8: Ma io che sono molto intollerante al caldo, quest'anno a casa, perché in macchina non schiatto, sto facendo l'esperimento, voglio vedere quanto dura. Ancora non l'ho mai accesa. Mm. E la temperatura in casa inizia a essere abbastanza alta. 28 e mezzo. Però ci provo.
1: Quanto?
8: 28 e mezzo.
1: Ma dove vivi? In Sudtirol? Dove vivi? Scusami. Io ieri ce l'avevo 32 a casa, ragazzi.
8: Dentro?
1: Dentro casa 32 me ne dava.
8: Verga.
1: Capito?
9: Io non ce l'ho l'aria condizionata in macchina. Non la posso attaccare, se no mi si surriscalda.
1: Ah, ecco, cioè, vai in ebollizione, capito come? E quindi niente. Stanno mandando le foto delle varie situazioni che hanno nei loro veicoli.
6: È interessante il cornetto che non vedevo dagli anni 80.
1: È vero, c'è il cornetto porta fortuna.
5: Sì, c'ha tutto in macchina.
1: Sul cruscotto c'ha pure la foto di Padre Pio, proteggimi tu. Cioè.
6: A Calavita.
1: È vero, è vero.
5: Sì, c'ha la Madonnina. Chi
1: c'ha
5: è?
1: La Madonnina, c'ha la Madonnina, sì, c'ha tutto, ragazzi. È vero.
7: Io nella mia macchina non c'ho né l'aria condizionata e nemmeno mi si abbassa il finestrino del guidatore. Quindi, no. Ma non perché c'ho il catorcio, ma perché non c'ho il tempo proprio di andare a far sistemare.
1: Povero, e quindi sta soffrendo come un boh, non lo so io. No. Macaco.
8: Aria condizionata no e finestrino no. Non si può fare.
7: Mio ex compagno è 2 anni che va in giro senza aria condizionata. Dice, tanto io non la sopporto, quindi non mi interessa. Intanto c'è mi fio dietro che sgronda come un po'.
1: Povero.
10: Tu pensi invece che c'è il furgone del lavoro senza aria condizionata e porta il pane caldo.
1: No. Vabbè ragazzi, cioè veramente, questo mi fa tenerezza, mandiamogli un ghiacciolo, qualcosa.
5: A me mi ha fatto venire fame, come al solito ovviamente.
1: Un po' di pizza calda,
5: Donna, sì.
11: Ragazzi, comunque ve lo confermo, ci stanno certi furgoni che non hanno l'aria condizionata. Porelli quelli che ci stanno sopra. Io ringraziando Dio c'ho in cabina a meno 20 gradi.
1: Meno 20 gradi. Si potrebbe rompere però da un qualsiasi momento, no. Attenzione, io adesso non voglio.
12: Io l'aria condizionata non la uso perché sennò me viene la polmonite.
1: Vedi, capito? Sennò lei si frega, con una botta di freddo si frega.
13: Io pure sto senza aria condizionata in macchina. Io il caldo lo odio. Ma quando sei nato povero che ti si rompe tutta l'aria condizionata in macchina e non la voglio aggiustare.
1: No, povero, ragazzi.
5: Questa è tosta,
1: brutto, Facciamo una colletta.
5: No.
1: Sì, è vero.
9: Amico mio, ma tu senza aria condizionata spiegami esattamente come fai, perché io sto come te, sto sul furgone dalla mattina alla sera. Senti questo rumore, è l'aria condizionata, io senza un campo.
1: E viva la solidarietà, vai!
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
14: Scopri come su radioglobo.it.
15: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion.
1: Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. Ecco, in questi casi avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali redatte da esperti qualificati con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
16: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
0: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
13: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
15: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
16: The Morning Show,
17: sponsored by Magic Land.
18: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magic Land e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
19: Mi dicono che sono esaurito, che sono nervoso, che mi do una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo e quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come a me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?
20: The Morning Show on Radio Globo.
21: Se ti bolle il sangue perché le temperature sono altissime, capito?
22: Altissimissimissime.
21: E quindi accendi l'aria condizionata. Poi c'è chi non ce l'ha.
23: Sarà, ma io ho la macchina che si può programmare, allora, e la utilizzo.
21: Cioè, non so se avete sentito, questo fa il figo, dice che la può programmare, ma addirittura quindi trova la macchina stemperata,
24: ma
21: capito?
24: Ma com'è possibile?

0: si può fare, c'è l'applicazione, no?
1: Ma certo, era perché non ce l'avevi. Le spalle, sta povertà, no, che è pure dentro questo studio,
2: bella,
1: guarda.
2: Battuta, oh, mamma mia.
0: Gio, questa non c'ha nemmeno lo stesso.
2: Esatto.
0: E tu adesso pretendi che abbia l'aria condizionata.
1: Posso dire che mi annoia?
2: Ma ecco, macchina spenta poi.
0: Non si può fare, non si può fare.
3: Ragazzi, io ho una dritta per non sentire caldo. Allora, io ho un Volkswagen, vecchio Volkswagen come furgone. No, allora chiuso tutti i finestrini e sto dentro con i finestrini chiusi. Poi dopo, quando scendo, pare che sono arrivato al Polo Nord.
0: È vero, capito? Ottima idea. Intelligente, tra l'altro. Comunque, ci stanno mandando anche diverse foto gli ascoltatori di come sono messi in questo momento. Abbiamo gente che insomma sta lavorando col forno acceso, quindi
2: mamma,
0: vi lascio immaginare.
2: Però sono belli sorridenti, li salutiamo perché sono proprio carini.
0: Sì, sono contenti. Prima di essere cremati, perché insomma davanti a quel forno ragazzi fa un caldo bestiale.
2: Portateci qualcosa.
0: No, vabbè, dipende che fanno, magari non fanno niente.
2: Quello che te pare.
0: Che ne so. Vabbè, comunque poi c'è anche chi ci ha mandato la foto con il santino sul cruscotto, dicevamo, no? Abbiamo notato anche questo, che c'è un sacco di gente, ecco, che si affida ai santi in paradiso, chissà, per essere protetto dal traffico magari.
1: Vabbè, questa è la fede,
0: ecco, c'è qualcuno però che insomma, ecco, ha un po' variato con i santini, perché ci hanno mandato il santino di San Gigi da Cavalleggeri con la faccia di Gigi D'Alessio. Perché con la faccia di Gigi?
1: Vestito da prelato.
0: Perché, scusate, vabbè, colonna sonora.

0: Io ho l'aria condizionata, c'ho Radio Globo, ma c'ho soprattutto il santino dei San Gigi d'Alessio.
1: San Gigi d'Alessio.
2: Ma perché da Cavalleggeri?
1: Non lo so, boh.
3: Così.
1: Non lo so.
4: Da me c'è sta una favola. C'ho il cruscotto che mi dice meno 40.
1: Meno 40, ragazzi. Beh, quando vai a prendere la macchina segna quella temperatura.
0: Oh,
5: io sto sul furgone, porto il pane caldo e l'aria condizionata, cerco di usarla il meno possibile, perché se mi si scarica la mia ditta me la ricarica con la ceppetta disegnata col pennarello indelebile.
1: No, ecco qua. Mamma mia. No, la centellinata, ragazzi, cioè devi risparmiare addirittura sulla...
6: Luoghi di lavoro dove non c'è l'aria condizionata.
1: Mamma mia, ragazzi. Respira poco e respira piano, ecco. Capito come?
3: Il cantiere.
1: Ma che è stato?
7: Diciamo che la gente è diventata troppo esigente. Io in questo momento sto in macchina e nella mia macchina il termometro segna 29 gradi e mezzo. Sto col finestrino aperto, sto benissimo e non mi lamento, perché non serve camminare sempre con st'aria condizionata accesa in continuazione.
1: Non serve, ragazzi.
3: L'ultimo romantico.
0: Perché no?
1: Non serve. Non lo so.
0: Perché serve?
1: Perché a lui non la vuole, dice bisogna essere.
0: A lui
1: anche...
0: non serve. A noi ci serve.
1: A noi
0: serve.
7: Ah, devi programmare. Io lascio l'aria condizionata accesa nel furgone. Mentre faccio le consegne, lascio acceso con l'aria accesa. Altro che il programma.
1: C'è il principale che paga, è normale. Che
2: inquiniamo.
1: Bravo, inquiniamo. Bravo.
7: Io, ragazzi, non posso usare l'aria condizionata perché lavoro in pista e ho la macchina attaccata a tutte attrezzature. E se accendo pure l'aria condizionata, si scarica la batteria. Quindi, nonostante ho la macchina con l'aria condizionata, non posso.
1: Dove lavoro in pista? Non ho capito.
2: Sì, e credo che ci abbia mandato una foto effettivamente di un abitacolo pieno di apparecchi elettronici collegati tra di loro sul cruscotto. Ma che roba è?
1: No, infatti, ma che fai? Allora, specificare il tipo di lavoro che è interessante. Attenzione, ma è pieno di cavi, cavetti, computer.
0: Scie chimiche.
1: Come scie chimiche?
0: Adesso fai scie chimiche.
2: Ma dici? In pista.
0: Ma... se vedi c'è pure il satellite. La...
2: forse fa il manichino per il crash test?
0: Anche.
1: Potrebbe essere. Può darsi. No. Verrà sacrificato adesso contro un palo. Sai che ti dico?
2: Eccolo, vai.
1: Forse no.
8: The Morning Show on Radio Globo.
1: Allora, poi c'è chi va a cercare un po' di frescura, un po' di refrigerio, magari al mare, e si ritrova a vivere una situazione un po' particolare, ragazzi. Ne abbiamo parlato anche quando ci è venuto a trovare qua Andrea Lunerti, no? Di questa gentaglia, fatemelo dire, però gentaglia,
3: bene,
1: che prende degli animali che non dovrebbe prendere, non si sa nemmeno come faccia a prenderli, però poi immagino che ci sia
0: c'è un mercato parallelo nero,
3: non sono autoctoni.
1: C'è questo problema delle tartarughe azzannatrici, che sono molto molto molto molto pericolose. Allora, che è successo? Che ieri ne hanno vista, non so se ieri, però insomma le immagini giravano ieri, una che nuotava sul bagnasciuga di Tor San Lorenzo, ragazzi.
3: È spaventoso, perché poi non sono animali che sono in acqua salata,
1: no,
3: ma sono animali di laghi, paludi, fiumi, quindi acqua dolce, quindi poveretta, pensate quanto stava soffrendo.
1: Però magari avrebbe potuto soffrire anche qualcun altro avvicinandola, perché poi qualcuno l'ha presa, l'ha messa in un secchio. Però, ragazzi, ricordiamo che ha un morso potentissimo che può staccarti un dito. E quindi è veramente molto pericolosa maneggiarla, e così come ci spiegava il buon Andrea Lunerti, riesce a uscire dal carapace con la testa quasi ad arrivare fino alla coda.
3: Esatto, quindi se la prendi dalla coccia, come vogliamo chiamarla,
1: carapace.
3: Se lo prendi da lì, lei può far uscire il collo e morderti anche da dietro, quindi facciamo attenzione, non le tocchiamo.
1: Sì, una cosa veramente incredibile, trovarla così, trovarla su una spiaggia affollata dove magari c'erano anche dei bambini che stavano giocando. Quindi all'imbecille che l'ha presa e l'ha liberata chissà come per sbarazzarsene, diciamo che sei un cretino, va bene?
2: Sì, anche perché l'istinto del bambino quando la vede,
1: la tartarughina, che però ti stacca veramente
0: la tartarughina. L'istinto quando vede il bambino, un bambino,
1: la tartarughina poverina che deve fare adesso? Vabbè, insomma, in campana mi sembra che si può andare male tranquilli quest'anno. Squali, orche assassine, serpenti che nuotano sul bagnasciuga, e mancava soltanto la tartaruga azzannatrice. Ci sono due piccoli serpenti, un'aquila reale, siamo a posto, abbiamo fatto tutto lo zoo. Sono le 9:35, quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo.

0: ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: 9.38, siamo arrivati così all'ultima parte della mattinata da passare insieme, mattinata di martedì che prosegue anche con qualche curiosità da parte degli ascoltatori che insomma lanciano il sasso e poi nascondono la mano. Abbiamo visto questa foto di questo ascoltatore che sta lavorando e con una macchina piena di cavi, di computer, piena di congegni elettronici. Allora, sembra quella di Doc di Ritorno al Futuro, ragazzi.
2: Sì, è vero. Manca il flusso canalizzatore.
1: A DeLorean, ma che è? Dico io, dove stai andando? Martin McFly.
3: E portaci con te stai andando nel passato.
1: Dipende da dove sta andando.
3: Io vado nel passato.
1: Allora, abbiamo chiesto qualche dettaglio in più. C'è arrivato forse una spiegazione. Vai.
4: No, ragazzi, niente scegli. Chimiche o cose del genere, testiamo i pneumatici in pista e tutte queste apparecchiature sono attaccate proprio ai pneumatici tramite vari sensori e niente, servono per controllare quanto viene usurato, quanta tra virgolette polvere perde il pneumatico e via dicendo, tutte queste cose qua.
1: L'usura del pneumatico.
5: Lavora a 26 km da casa comunque.
1: Ma no, ma quello
5: c'è scritto là.
1: Ma ho capito,
5: c'è scritto la via quasi.
1: Ma no, non c'è scritta la via.
5: Lanuvio.
1: È in una pista, in questo momento, quindi insomma, però è un lavoro interessante, vedi?
3: Però non ci porta nel passato.
2: Però c'è un'etichetta con scritto back, sa proprio di back to future questa macchina.
1: Oppure della B nel back. Lasciamo qua.
6: Pronto Radio Globo!
7: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
8: su Radio Globo.
0: Radio Globo Meteo.
9: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
0: Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di martedì 23 giugno sul Lazio che ha inizio con tempo asciutto ed assolato, ma con tendenza dell'instabilità diurna a causa di umide infiltrazioni. Si attivano di fatti i rovesci anche a sfondo temporalesco nelle zone interne e montuose. Qualche effetto riuscirà a sconfinare non solo alle zone adiacenti ma anche lungo il tratto costiero. Gran caldo intenso, protagonista non solo in giornata, con temperature massime in diverse località attorno ai 36-37 gradi, ma si farà sentire anche nella notte e al primo mattino. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 € e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 €. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
20: The Morning Show.
21: Sponsored by
22: Magicland.
23: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
24: Grazie, a mattina te lo del culo. C'è sta un collega che ti è stato c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da 3 piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
25: This is the Morning Show on Radio Globo.
1: Ma non lo so, qua c'è poco da ridere, forse da piangere, ragazzi, anche sbattere la testa al muro, però non la nostra, ma no, forse quella del protagonista di questa storia, no? Che pensavamo potesse essere quantomeno finita, no? Invece no, cioè ci sono ancora strascichi. Mi sto riferendo alla storia di questo ragazzo che ha girato il video dopo l'incidente che c'è stato nel Savonese, se non sbaglio.
5: Nel Savonese, no? Ceriale.
1: Ok, questo ragazzo che ha girato il video sbeffeggiando un po', dicendo di essere ubriaco, perché ci sono due parti di questo video. Il primo video dove appunto si mette un po' a ridere, a sghignazzare con una ragazza che ha perso la vita durante questo incidente. E poi c'è un video di scuse girato perché dopo aver postato il primo video c'è anche qualcuno che si presenta sotto casa, anche un po' incazzato, no? Anche un po' incazzato.
5: Sì, perché ride, bro, abbiamo fatto qualcosa di grave, ride davanti alla morte di una ragazza.
1: Ok, dice è finita lì. No, non è finita lì, perché ha girato un altro video, ne è arrivato un terzo ieri, dove si vede questo ragazzo che sta per prendere un aereo e che dice questo, sentiamo.
26: Che mio piano di fare bella vita felice in Italia fallito. Tutta Italia ci odia, porca remigrazione. Mi ha rovinato la vita sto incidente, mia ragazzuola.
5: Guarda qua,
26: mi tocca cambiare tutto quanto casa.
5: Porca
26: meno male che prendo tutto sorridere, no? Che stanno qua. Remigrazione.
25: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio
3: Globo. Ma scusate, la mia domanda è, innanzitutto, chi è questo ragazzo, perché non viene mai nominato? No. Cioè, nei giornali non si dice chi è, quindi non puoi risalire neanche al suo profilo Instagram, perlomeno io non ci sono riuscita.
1: Cambia poco, l'importante è che le forze dell'ordine siano risaliti a chi è il tizio.
3: Ho capito,
1: no?
3: Però se una persona fa un video del genere mentre una ragazza è morta, morta, dovrebbero far qualcosa tipo chiudergli il profilo Instagram, bloccarglielo per controllare quali altri video ci sono? No, lui ha il tempo di prendere un aereo e fare un ulteriore video dove sbeffeggia l'Italia, gli italiani e tutto quello che è successo?
1: Allora lui non è indagato e quindi la legge gli consente di andare dove deve andare.
5: Questo aereo stia partendo per l'Olanda.
3: Sì. Però perché può fare un video e postare ancora
5: perché
3: sui social?
5: Perché non ci sono spunti di reato su quello che...
1: Sai qual è la cosa che mi inquieta? Cioè il fatto che non sia fuori uscito, che ne so, un genitore, un qualcuno che dica: oh raga, è un imbecille, ha fatto questo, ha sbagliato, è un cretino. No, non solo non c'è nessuno che magari dica due parole anche nei confronti di quella povera ragazza, poi ce n'è un'altra che comunque sia molto grave all'ospedale, no?
3: Le hanno amputato un piede addirittura.
1: E quindi insomma... Ecco, però non c'è un genitore, cioè chi è veramente sto ragazzo, no?
3: Appunto.
1: Da dove esce fuori? Anche l'educazione di questo ragazzo, con questo comportamento, boh, non lo so, adesso se ne sta andando, non si sa dove sta andando, però ricordiamolo, può fare perché non è indagato.
5: Non è indagato, sì, beh, no. Perché ecco, bisognerebbe capire quale potrebbe essere il reato, fermo restando che è un'indignazione totale quello che ha fatto. Beh. Ora però da indignazione a reato, che reato...
3: Ma viola comunque i termini di Instagram, ci sono una serie di cose
5: che se tu parli di sé è una cosa privata,
3: no? Però perché far continuare a far video a questo ragazzo e non bloccargli subito? Che ci sono certe parole che neanche puoi scrivere, le devi scrivere con l'asterisco perché sennò ti bloccano il profilo, quindi ci deve essere qualcuno che va a controllare questo profilo.
2: Comunque siamo arrivati proprio a un punto di non ritorno. Ma come cazzo si fa a ridere una persona che è morta, di qualunque nazionalità sei?
1: Beh, è molto semplice, sei un imbecille, ragazzi, a me viene solo questo da dire, non è che dici sai c'è qua... non ci giri intorno, sei un imbecille, c'è poco da fare.
26: Ma raga, a me mi fa venire nervoso, cioè il nervoso proprio alle stelle, me lo mangerei vivo.
1: Comunque sì, è vero, la reazione che provoca è quello, il nervoso dà fastidio,
3: fa
1: l'atteggiamento dà fastidio proprio tutto quanto. Però ecco, speravamo fosse finita lì, almeno per il momento, perché poi comunque delle conseguenze, tante cose da accertare riguardo a questo incidente ci sono, e invece no, è arrivato anche questo terzo video, la ciliegina sulla torta.
5: Questo poi ti fa proprio capire quanto ormai i video, i telefoni, comunque quello che fai quotidianamente deve essere per forza pubblicato. Allora, ovvio che questo ragazzo ha un cervello così, inquadra così, perché questo è come, purtroppo ce ne sono anche altri così, però la cosa importante è fare il video.
1: Fare il video
5: davanti al cadavere, fare il video quando te ne vai, perché te stanno a cacciare, perché comunque gli sono andati sotto casa, come abbiamo detto, quindi la reazione c'è stata, e tu addirittura te ne vai, però in tutto questo devi fare il video, cioè devi mettere a conoscenza il mondo di quello che stai facendo, creando ancora più indignazione.
1: Sì, perché lui sperava, ecco, ma magari che con questi video avrebbe potuto avere un risultato diverso, chissà, ormai si diventa popolari per qualunque cosa.
26: L'imbecille è solo un grande complimento, lui e i genitori in primis, perché i primi maleducati sono sempre genitori.
1: Che non si sono visti e non hanno detto una parola, almeno per il momento a me non risulta, ragazzi.
3: Magari non ci sono nemmeno, magari poi in Italia da solo.
1: Magari non ci sono nemmeno. Sono le 9:51, è arrivato il momento, dai, torniamo sulle strade. Traffic News.
4: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Global, Traffic News.
1: Torniamo a sentire cosa sta succedendo sulle strade, ecco la viabilità.
5: E si sta in coda sulla Roma-Napoli, tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, e poi trafficata a Roma la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Cassia Bis e la Salaria, e poi tra Casilina ed Appia. In esterna invece tra Salaria e Cassia Bis. Intenso anche il traffico sul tratto urbano della Roma-L'Aquila, tra Tor Cervale e la tangenziale, e in tangenziale invece si rallenta fino a Campi Sportivi. Resta chiusa la Tiberina dal chilometro 8200 al chilometro 8400 per verifiche sulle alberature. E vi ricordo questa sera e domani il concerto di Max Pezzali allo Stadio Olimpico. Allora, disciplina provvisoria del traffico nell'area circostante lo stadio, è raggiungibile anche con le 20 linee del trasporto pubblico in partenza da diversi quadranti della città.
1: Bene, grazie.
0: Radio Global.
25: The Morning Show.
6: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
25: Radio Globo.
1: Vabbè, dai, dobbiamo chiudere però.
7: Purello, lui si è rovinato la vita. Lui. Invece no, quelle due ragazze non si sono rovinate la vita. Mortacci sua.
1: Tra l'altro non si è capito nemmeno poi, ecco, che cosa ci facesse a bordo di questa auto. Se erano ragazze che conoscevano, non conosceva. Cioè, sembrerebbe che sia uscito fuori anche il fatto che sia stato un passaggio così...
5: Così che pare. Non conoscevano, sì, è vero, è vero.
1: Insomma, un passaggio dato a uno sconosciuto. Vabbè,
9: fate solo un pensiero, un ragionamento un attimo. Fosse il padre di sta ragazza, cosa fareste? De primo impatto, cosa fareste? Ha voglia di che ti affidi alla giustizia. Io fossi il padre l'andrei a cercare pure dall'altra parte del mondo.
1: Sì, è vero, ha ragione. Però ragazzi, posso dire una cosa da padre? Ma perché ti accompagni con sta gente qui? Adesso poi magari non sappiamo se si conoscevano o non si conoscevano, perché sta uscendo
5: sembra
1: fuori.
5: Non si conoscesse, non
1: però
5: si
1: ragazzi, cioè, ma pure tu, vabbè, figlia però, mia, che frequenti sta no, gente, no? No?
3: Con quanta gente, con quanta gentata sì, sono venuta
1: sì,
3: a contatto
1: carità,
3: io, ma non è che potevo immaginare che quella persona magari sarebbe diventata un killer,
1: no,
3: un
1: certo,
3: ladro,
1: no,
3: uno spacciatore.
1: Ma chiaro, non è che me la prendo con lei, però no, porca miseria, ma non le frequentate queste persone, dai.
10: Comunque uno ti sta seduto accanto.
1: Sì. È vero, bruttissima persona. Dai, arriva Roberta Coletti, ci sentiamo domani, eh. Pace e bene a tutti.
5: Dai,
1: ciao.
5: Yeah.
1: Ciao.
25: The Morning Show. The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
11: Magic Land.
23: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
25: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
21: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
25: Radio Globo Promotion.
1: Ci siamo, l'estate ormai è arrivata alle porte, è il momento di regalare ai nostri figli una vera e propria avventura. Oh, non importa l'età, non importa che rimangano in città, grazie ai centri estivi Roma vivranno un'esperienza meravigliosa e questa è la cosa importante. Dico bene, Roberta?
22: Sì, certo.
1: Prima mi dicevi che comunque il vostro obiettivo è far vivere ai bambini e ai ragazzi delle giornate indimenticabili grazie alle varie attività che voi proponete. Dico bene?
22: I nostri centri estivi hanno tantissime attività sportive come padel, tennis, calcio, danza e piscina, e facciamo anche ogni settimana dei laboratori creativi sul tema dell'estate, che è il giro del mondo in 80 giorni. E non finisce qui, perché ogni settimana abbiamo anche degli eventi speciali come lo schiuma party, i pirati e tante altre sorprese.
1: Da genitore però ti devo chiedere, senti, ma queste attività sono controllate da personale specializzato?
22: Lo staff segue almeno un mese di formazione e raggiunge delle certificazioni che sono alla base per poter lavorare con i nostri bambini e soprattutto per far stare sereni i loro genitori.
1: Come suddividete i ragazzi?
22: Allora, abbiamo il gruppo dei più piccoli che va dai 3 ai 5 anni e si chiama Mini Club, e poi tutti gli altri ragazzi dai 6 ai 14 anni che suddividiamo sempre in gruppetti e facciamo in modo che possano giocare e divertirsi insieme.
1: E allora dici come possiamo partecipare?
22: Allora, cercate il centro estivo più vicino a voi su centroestivoroma.it oppure potete chiamarci allo 06 20 36 9306.
1: Benissimo. Oh, ragazzi, siete pronti all'avventura?
23: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
27: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
28: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
10: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
14: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
15: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
14: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
15: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
0: Le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra.
0: Solo le migliori,
16: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba.
16: Tra poco
25: on Radio Globo.
11: Mamma, io mi annoio.
17: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
29: Dentro la città, fuori dal mondo.
17: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
11: Mamma, io sono già in macchina!
17: Info e biglietti su luneurpark.it.
30: Sono le 10 e un minuto, all'ora delle offerte di Romana Auto.
31: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
32: Perfetto.
31: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
32: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
31: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
32: Allora sei nel posto giusto.
28: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori in FM, DAB
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
25: Globo TV.
30: Anche oggi sto facendo finta di essere sveglia, ragazzi, mentre giro ovviamente per gli studi della radio con un caffè in mano. Sono

0: L'ultima della sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Come ragazzi, come state? Come va? Come gira questa mattina? 23 giugno, siamo a martedì. L'importante comunque è sempre la partenza. Noi siamo fortunatissimi perché partiamo sempre con il sorriso grazie al Morning Show di Radio Globo insieme a Roberta Coletti. Vi tocca con la Coletti fino alle 2 del primo pomeriggio, ma avremo anche un sacco di cose da raccontare, un sacco di cose da fare, da proporre, quindi sempre qui su Radio Globo.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
3: Allora, visto che sbraccia copiosamente, che c'è? Caselli, Ileana Caselli.
4: No, vabbè, ma dovete vedere, dovete sentire, perché c'è uno special su Rai Storia.
0: Ma dai.
3: Su Rai Storia.
0: Di Bruno Rai dal Papa.
4: Sì.
3: Ah, sentiamo, hai acceso lì, vado.
4: Vai.
5: Noi siamo qui per parlare di un evento che è successo qui a Roma 1226 anni fa. Papa Leone III incoronò Carlo Magno la notte di Natale dell'Ottocento nella Basilica di San Pietro. Ecco allora che la storia si ripete. Il giorno 21 giugno 2026, il Granduca Conte della capitale, Bruno Benvenuti, è stato investito di nuovi poteri.
3: Pure.
5: Dopo il dominio assoluto dell'urbe, potere temporale, spirituale e etere si uniscono. Signori, è nato il sacro romanista impero.
3: Avevo detto che era una giornata speciale.
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996.
1: Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
2: grazie a Leonori
1: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90€ al
6: 071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90€ al chilo.

0: dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del Gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero.

0: Hyundai Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
0: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.

Shakira poi, Shakira che ieri sera ha rubato la scena, durante la partita Argentina-Austria era sugli spalti, inquadrata più volte. 10:37 minuti, ragazzi, ormai lo sapete che i momenti di divertimento su Radio Globo sono infiniti, già a partire dalle 6 del mattino con il morning show di Radio Globo insieme a Federica Della Valle, poi con Massimo Vari, Giovanni Lucifora, Gabri Venus e Flaminia Cappelli. Se ve lo siete perso

0: I'll be back.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute, non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur, in viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
11: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
12: Siamo in diretta dalla Globocar
13: Radio Globo.
2: Solo con Radio Globo puoi vincere una nuovissima Jeep Avenger da Romana Auto dal 1962, è un punto di riferimento per gli automobilisti romani. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, un'ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Romana

tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse, city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri con diverse alimentazioni.

0: vuoi saperne di più, visita il sito romana-auto.it e adesso si va in strada, perché è il momento di scoprire dove potrete incontrare la nostra Angelica Baraldi a bordo della Globocar. Buongiorno Angie.
1: Ravi, buongiorno, buon martedì mattina. Questo caldo non fermerà la nostra bellissima Globocar, infatti siamo in viaggio e più o meno tra 40 minuti saremo sul lungomare di Ostia. Quindi poi vi aspettiamo lì all'altezza del curvone con tutti i nostri gadget ufficiali e vi ricordo che il 10 luglio ci sarà l'estrazione dei 300 golden ticket per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger, quindi andate subito sul nostro sito e compilate il form per partecipare a questo fantastico contest. Forza, mancano pochissimi giorni, quindi iscrivetevi subito. Ciao Robby!
0: Ciao Angie, ci sentiamo più tardi, quindi per sperare di vincere andate sul nostro sito radioglobo.it.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio.

0: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Forza ragazzi, mi raccomando, il coraggio, soprattutto voi che siate in macchina. In questo momento arrivano subito le segnalazioni dalla redazione Lucio Verde in collaborazione con la polizia locale di Roma Capitale dell'ACI.
3: Oggi e domani all'Olimpico è di scena Max Pezzali con la sua tournée Max Forever, gli anni d'oro. Due date da tutto esaurito, a cui nelle giornate di sabato e domenica seguirà il doppio appuntamento con la musica di Tiziano Ferro. Sono 20 i collegamenti tra bus e tram che servono l'area del Foro Italico. Per quattro di questi oggi e domani sono previste più corse. Si tratta dei collegamenti 69, 280, 446 e 910. Sarà prolungato inoltre il servizio delle metropolitane. Le ultime corse dei treni dai capolinea saranno all'1:30 di notte. Dopo le metropolitane il servizio proseguirà sugli stessi percorsi con i bus notturni.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioeFedericaCarni.it.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Ehi, ciao, ma che abbronzatura, che bella pelle che hai.
5: Merito di Corsetti, grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle, bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%, e quindi solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti.
6: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
8: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
9: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
10: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
12: La casa che sogni oggi costa la metà.
13: Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
16: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
17: Grano Salis.
18: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
17: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
18: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
17: Grano Salis, il gusto che emoziona.
18: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Le bombe della programmazione.
0: Una dietro l'altra.
9: solo le migliori, senza interruzioni. Sequenza bomba. Tra poco
19: on Radio Globo.
20: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
21: E sono le 11, allora delle offerte di Romana Auto.
22: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
23: Perfetto.
22: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
23: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
22: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
23: Allora sei nel posto giusto.
24: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM
25: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
21: Lo so, siamo ancora a martedì, ma forza, mood sempre positivo, che dobbiamo far andare avanti alla settimana insieme con Roberta Coletti su Globo. Parte un'altra sequenza bomba.

0: Casa Bomba
1: on Radio Globo.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: dei loro set che sono sempre unici e memorabili. Tutti a Reggio Emilia, visto che saranno gli headliner dell'Hellwatt Festival insieme anche ad Alok, Benny Benassi e i Clean Bandit. Andiamo a non perdere, ragazzi. Radio
1: Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Da 4 generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
13: Tutto, tutto da rifare!
14: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
13: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
14: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
15: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
16: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola
17: 4028. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli

0: sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
1: Ah, conquistando subito i social, coinvolgendo tutti quanti con questa traccia wave travolgente, arrivando a dominare le

pomeriggio di Radio Globo c'è tutto l'intrattenimento che più vi piace a partire dalle 16, infatti vi aspettano tanti momenti divertenti dove potete partecipare anche voi.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion.
4: Oggi è di nuovo con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
5: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
4: Davvero? Aspetta però Fabrizio, prima ti va di ricordarci nel dettaglio di cosa vi occupate da Cetus?
5: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
4: E io aggiungerei che da voi i materiali e i prodotti si possono toccare con mano direttamente in showroom.
5: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
4: Senti Fabrizio, ma allora la 500x4 uguale 2005, dici un po'?
5: Sino al 31 agosto da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
4: E allora forza, non fatevi scappare questa promozione. Chiamate lo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
6: Wait for me, I'll be back.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
10: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3-14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
4: Lui sta sicuramente vivendo un momento d'oro tra musica nuova, grandi tour degli stati, collaborazione.

bellissima Jess Glynn, ancora amatissima. Poi era un progetto e l'altro era scomparsa dai radar per cercare di riprendere in mano la sua vita. Adesso sentiamo Angelina Mango e Marco Mergoni.

0: www.radioglobo.it nella sezione playlist.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
3: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne, qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao a tutti!
3: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visitate il sito pensaingrande.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
7: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Strada facendo.
11: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
12: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
13: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
14: Chuck, motore, azione!
15: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: Grano Salis.
18: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
17: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
18: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
17: Grano Salis, il gusto che emoziona.
18: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
19: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Le bombe della programmazione,
20: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
20: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
20: tra poco
21: on Radio Globo.
22: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
23: Mancano 2 minuti a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
24: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
25: Perfetto.
24: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
25: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
24: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
25: Allora sei nel posto giusto.
26: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM
20: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
23: Ecco, ogni tanto ci diamo anche una bella rinfrescata visto tutto questo caldo. Allora ragazzi, lo so, è l'orario in cui serve un'altra botta di energia, ci pensiamo noi, arriva la sequenza.

0: non Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Oh, sperando che abbiate avuto modo di gustarvele poi per intero, proprio dalla prima all'ultima, dall'inizio alla fine, che qui

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Però la ragazza che dice Massimo aveva anche una smart, quindi una macchina anche piccolina col cofano corto.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente
3: spaventoso. Ma ricordato la scena di Poltergeist, quando l'albero lui lo fissa e alla fine l'albero gli entra nella stanza e lo rapisce.
2: Abbiamo sfiorato veramente la tragedia.
3: È una scena che mi ha traumatizzato per anni. Ci sono rimasto sotto quando ho visto questo video.
2: Mi è arrivata dopo un attimo. Poi ho detto, ma dov'è l'attinenza?
3: Ragazzi, traumi infantili.
4: Hai ragione, pure quando a Profondo Rosso entra e c'è la scena dello specchio.
3: No, anche quella, ma non c'è l'altro.
1: Gabri ha visto solo Poltergeist nella tua vita, come tu hai visto solo Matrix.
2: Esatto, è vero. Sai che mi ha ricordato a me? Ocean's Eleven, il momento in cui entrano nel cavò.
4: Perché?
2: Ma perché? Allora, attenzione, raffica, cosa va ricordato? Vai!
4: E non deve c'entrare nulla!
2: No, non ci deve entrare nulla!
3: Ma
2: adesso
3: come non c'entra nulla? C'è il bambino terrorizzato, poi c'è la tempesta. Lui fissa l'albero, a forza di fissarlo, l'albero si anima e lo prende.
2: Aspetta, hai detto un bambino?
3: Sì, con l'albero.
2: Sai che mi ha ricordato? La scena della bambina. No, del bambino di Shining col triciclo nell'albergo.
4: Ma perché mamma ha perso l'aereo?
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Usata da Valentino, sì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
7: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
7: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Fino al 30 giugno, anguria intera 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iberdiscount.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
7: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
8: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
11: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
10: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
11: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
12: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

fa nei momenti lavorativi lo sa benissimo e si è ben abituato. David Guetta, adesso Madison Love, celebrazione proprio della libertà e dell'amore su Radio Globo. Volendo potete anche continuare con questa.

0: all'esterno, quindi al di fuori delle mura, con queste temperature. Andiamo a sentire a proposito come sarà il meteo nelle prossime ore con i nostri amici di 3B Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Caldo protagonista nel Lazio nelle prossime ore, nei prossimi giorni, temperature sempre alte, arriviamo localmente anche a superare i 35 gradi, eppure di notte al primo mattino temperature minime previste in aumento. Però anche un po' di instabilità, quindi sia oggi che domani nel corso del pomeriggio della prima serata qualche temporale di calore si forma sull'Appennino e localmente scende anche verso le vicine zone piedemontane fino a raggiungere quasi la costa. Ma per sapere se anche da voi passerà il temporale e soprattutto quanto caldo farà, c'è l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a €9,90 al chilo e pesche gialle italiane a €1,49 al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Radio Globo Promotion. Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
8: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
9: Siamo in diretta dalla Globo Car.
10: Radio Globo.
6: Se vuoi vincere una nuovissima Jeep Avenger insieme a Radio Globo, ci devi credere e ci devi soprattutto provare insieme a noi da Romana Auto. Dal 1962 è un punto di riferimento per gli automobilisti romani e Dani accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Romana Auto è presente con 4 sedi in tutto il Lazio, a Roma in via della Magliana 309, ad Albano Laziale, ma anche a Viterbo e a Latina, con un parco auto immenso e tantissime vetture in pronta consegna. Una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni. Dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. Offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida, alla tua quotidianità. Se vuoi saperne di più, visita il sito romana-auto.it. Ragazzi, andiamo in strada adesso, andiamo a sentire dov'è la nostra bellissima Angelica Baraldi con la Globo Car, tutta brandizzata a Radio Globo. Ciao Angie!
11: Eccoci noi insieme, Roby, buongiorno, buongiornissimo. Noi siamo di nuovo in viaggio, stiamo rientrando verso lo studio, verso la radio, quindi tra pochissimo ci vedremo, ma voglio ricordare a tutti che il 10 luglio ci sarà l'estrazione dei 300 Golden Ticket, quindi andate subito su radioglobo.it per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger. Ma voglio anche dire a tutti gli ascoltatori che si sono iscritti alle precedenti estrazioni estrazioni, ma non sono mai stati estratti, che potrebbero anche essere ripescati al sistema. Quindi controllate spesso la mail e fate attenzione. Ciao Roby, ci vediamo tra poco.
6: E questa è una buonissima notizia, Angie. Ci vediamo dopo, quindi mi raccomando, andate su radioglobo.it a compilare il form.
9: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca.
10: Radio Globo.

delle più grandi tracce anche di musica elettronica mai realizzate, che è anche quella che ha permesso ad Avicii di raggiungere vette inestimabili, nuovi traguardi nella sua carriera.

0: ufficiale da scaricare attraverso il Digital Store del vostro smartphone. Basta cercare Radio Globo.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Artesano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
3: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
4: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
5: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
6: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Strada facendo.
9: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
11: Fino al 29 giugno, con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
12: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
13: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
14: Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: Wake up!
17: Good morning!
18: The morning show!
19: Buongiorno!
20: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
21: Ed è il mio appuntamento mattutino.
22: The morning show
23: on Radio Global.
24: Sponsored by
25: Magicland.
26: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
27: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
28: Radio ufficiale. Radio Globo.
29: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
30: Le bombe della programmazione,
31: una dietro l'altra,
30: solo le migliori,
31: senza interruzioni.
30: Sequenza bomba,
31: tra poco
32: on Radio Globo.
33: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, Taig 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
0: Sono le 13, all'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM
5: e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
0: E buon pranzo, ultima ora con Roberto Coletti per oggi, martedì 23 giugno. Allora, in macchina, in ufficio, ma anche in sala mensa e in cucina, la prossima sequenza bomba da sentire col volume alto.

0: potete anche andare a rintracciare, ad inseguire sul nostro bellissimo, coloratissimo sito ufficiale radioglobo.it nella sezione playlist.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Ho proposto a Roberta Marchetti una sorta di, cioè non è stata proprio una proposta di matrimonio, ma una proposta di truffa.
0: Di truffa, esatto, aggravata.
3: Esatto, cioè ho detto organizziamo il matrimonio, poi quel giorno lì intanto ci arrivano i soldi del bonifico.
0: Sì, sì, sì, devi dare un respiro di 3-4 mesi, metti l'IVA, l'IBAN, bello schiaffato, a questo punto pure il mio.
3: Sì, certo, certo.
0: Vabbè, no, metti sul tuo, dai, così rispondi dopo. Te poi.
3: Esatto, a quel punto. Poi il giorno stesso o tu o io ci ripensiamo, insomma stiamo lì o tutte e due, anzi ci guardiamo una bella stretta di mano, scusate amici, ciao, e di corsa via gambe levate prima che gli invitati realizzino, dice aspetta un attimo, gli ho dato 300 euro quindi, sì, quando, cioè, quando
0: poi
3: cascano
0: tocca sparire, anche perché i più signori non te li richiederanno indietro.
4: Vedi Robè, o vedi che c'hai la mente criminale e metti pure parla bene in mezzo, lo vedi.
3: No, questo è criminale me.
5: Arubè, lo sai quante volte ci ho pensato pure io, vedi? Vamo un finto matrimonio gay che lì poi con la scusa dei diritti ancora più sordi, poi alla fine se damo mezzo bacetto su altare quando usciamo, se damo una stretta di mano, un abbraccio, grazie Arubè, se stecchiamo tutto, come la vedi?
6: Ah, Marchetti, col culo scelto regalano solo lavatrici.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
9: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
10: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
11: Ave Cetus!
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
13: Successo alla tua casa, fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
16: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Grano Salis.
21: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
20: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
21: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
20: Grano Salis, il gusto che emoziona.
21: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
22: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra

0: con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Dai, che ripartiamo con grinta ed energia che quest'ora aiuta non poco.
2: Rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Dai, che ripartiamo con grinta ed energia che quest'ora aiuta.

0: avvicinando sempre più alle 2 del primo pomeriggio di questo martedì 23 giugno 2026. Ragazzi, se vi fa piacere andate anche sui nostri profili social. Radio Globo FM ad esempio, entrando su Instagram mettete un bel segui nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, ma vi fate un giretto tra le nostre storie, vi guardate anche i nostri video, reel, perché anche molto spesso ci trovate delle opportunità da cogliere proprio al volo, ok? Poi fate la stessa cosa anche entrando su TikTok e su Facebook cercando Radio Globo.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 89 28 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Su bestia immonda, esci da questa casa!
8: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
10: È un orario in cui la voglia di lavorare inizia a scarseggiare un po', però ci pensiamo noi. Ci pensa Radio Globo ad andare sempre a tavoletta con voi. Saif, buona domenica.

0: Alex Warren ad agosto pubblicherà anche nuova musica. Ora c'è Achille Lauro su Radio Globo.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: mio, su con tutte queste emozioni e basta. In viaggio verso il paradiso, e dopo il grande successo che ha ottenuto lo stadio olimpico ieri sera, ha incantato Piazza del Popolo. Tu l'hai visto benissimo, vero?
1: Certo, Iacopo? Prima fila.
0: Immagino, lo so, ma ho visto anche un po' di storie. E volevo dirti qualche altra cosa, però vabbè, mi è passata dalla mente come al solito.
1: Il cibo,
0: poi
1: il cibo, vedi, a tua quest'ora pensi solo al cibo, ti devo andare a mangiare, ti fa perdere la memoria.
0: No, a parte sì, è vero quello, però poi tu mi parli di tante cose, esatto. Quindi mi fai dimenticare.
1: È vero, ci vediamo 5 minuti al giorno e brava.
0: Sì, vabbè, non ti rifare. Ci dobbiamo raccontare tutto quanto, vabbè, poi magari mi ritorna in mente. Mi lascia con Saliani, amici. Buon divertimento, ciao, domani.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
6: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
8: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
10: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
11: Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
16: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
16: tra poco
17: on Radio Globo.
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
1: 3 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
16: Streaming,
2: DAB
16: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
1: Dai che ci siamo, inizia anche questo martedì.

0: avevano promesso una parte 2 di questo brano, ma al momento non è ancora pervenuto. Lady Gaga, Beyoncé a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Peraltro, cosa proprio degli ultimi giorni, si dice che Lady Gaga, proprio nel 2010, quando uscì Telephone, prendesse spunto dagli outfit di Raffaella Carrà. E quindi, insomma, se ne sta parlando tantissimo sui social in questo periodo, ma d'altronde, ragazzi, lo sappiamo, no? Le mode, quelle vere, quelle fighe, arrivano sempre dall'Italia.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
6: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
7: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Strada facendo.
10: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
12: Fino al 29 giugno, con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
13: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
15: Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
17: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
19: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
22: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
23: Think big, become big.
24: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
0: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
2: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
3: Un artista inarrestabile che in questo periodo sta girando il mondo e dovrebbe forse anche venire in Italia questo inverno, almeno questo.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

Festival di Sanremo a tirare fuori queste bombe estive. Siete su Radio Globo, 14:32, questa arriva da qualche anno fa, precisamente dal 2009, lui è Gary Go, Wonderful.

0: 8 minuti dopo le 14, lo sapete, anche se è estate noi non ci fermiamo, ma soprattutto continuiamo a regalarvi solo i migliori premi.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci i premi di Fattoria Artesano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Da Pewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19€. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: Sono due stati che torna anche Manu Chao, questa volta con Karol G, Viajando por el mundo su Radio Globo, dove tra poco inizia l'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Auto usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
5: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: valentinoautomobili.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
8: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
9: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
10: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Le bombe della programmazione.
14: Una dietro l'altra.
13: Solo le migliori.
14: Senza interruzioni.
13: Sequenza bomba.
14: Tra poco.
15: On Radio Globo.
16: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
17: 4 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
18: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
18: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto. Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
15: E sul canale 91 del Digitale

0: Ci strove alla rondanza a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Esattamente come ogni giorno, la sequenza bomba farà il suo ritorno domani mattina, subito dopo il morning show. E allora recuperiamo in breve quello che è successo oggi durante il morning show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del morning show Radio
3: Globo. Per quest'altra mattinata caldissima, un'altra mattinata insomma con il sudore sulla fronte. Non so quanti gradi ci siano in questo momento.
4: Circa 81.
3: Beh, questo è il percepito naturalmente, ma come sai non ci sono più le mezze stagioni, no? No. Ma poi non è tanto il caldo.
4: No,
3: ma
4: subito, ce ne spariamo subito in apertura.
3: Ma sì, come no? Dai, dai, subito. Allora, raffica da banalità sul clima, va bene?
5: Okay. Vabbè, ormai il nostro è un clima tropicale.
3: Sì, è vero, sì, è vero, è vero. E poi, insomma, potete dire quello che vi pare, però dai, l'impatto ambientale dell'uomo si sente ormai. Sì.
4: Però lo diciamo ogni anno, ma è sempre stato così. Questa mancanza.
6: Buongiorno, ma sicuri che è già stata in onda? No, non è possibile, non ci credo. Ci credo.
3: Ci siamo.
4: Claudicanti stamattina. Però,
3: sì, stamattina ci siamo.
7: Sbaglio, è il giugno più caldo di sempre.
3: Bene, bravo, cominciamo con le banalità meteorologiche.
8: Il caldo intenso è un ciclo che torna ogni 5.000 anni.
3: Anche questa mi questa mi piace. Questa.
9: Vi sto ascoltando e vedendo da canale 91 di Radio Globo. Ma sapete che siete veramente belli?
10: Sì, sì, sì, lo sappiamo.
5: Ma lo sappiamo,
10: sappiamo.
5: Come?
10: No, io, no. Guarda. The
1: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Via tutto, tutto da rifare.
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
15: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti! Abbronzatissimi e perfetti!
16: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, viale del l'aeronautica 33.
17: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
18: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
19: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
6: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
5: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
20: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma.
15: All'Aristo Pescheria Bizzicchiri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bizzicchiri.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
22: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
23: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
0: Non solo ha creato una collaborazione con Alfa per quest'estate, ma ha anche spoilerato un pezzo insieme a Gabri Ponte, che penso scopriremo

Ancora una ventina di minuti insieme in questo martedì pomeriggio un po' particolare, devo dire, perché per essere al 23 di giugno non si sa qua come giri il tempo, perché stamattina c'era il sole, adesso le nuvole col vento forte, i tuoni, ragazzi, non si sa più da che parte girarci. Un saluto a quelli in spiaggia, nel caso, mi raccomando, andate sempre a ripararvi. Noi ci siamo qua, e poi inizierà un altro appuntamento con

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
3: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
9: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
10: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
11: 41 minuti dopo le 15 su Radio Globo torna anche la voce di Olivia Rodrigo. Il suo ultimo singolo si chiama

0: Siamo, ragazzi, fuori sta venendo un temporale, quindi mi immagino che le strade siano più bloccate del solito. Infatti il programma giusto sta iniziando proprio adesso. Vi lascio con i Marchetti, ciao!
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria La Pesana.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Ave Cetus!
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

0: anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Tutto bloccato
11: è offerto da
12: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magia Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
14: Ragazzi, buon pomeriggio, scusate ma oggi non sto tanto bene, lo dico piano.
15: Dai, Adriani!

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Marchetti? Senta che allegria, grazie Marchetti di esistere. Senta che allegria Marchetti, a differenza della sua collega che continua Marchetti a postare terrazze che non vedrà forse, chi lo sa, mai.
3: Io mentalmente non sto bene, però quando sento Caselli mi sento quasi normale.
4: E al mio segnale scatenate per la...
5: Mamma mia che energia oggi, io dentro a quello studio mi si sono accese tutte le luci del furgone.
6: Ma Roberto, tu mi hai detto che sono le 4 e 4, ma mi sono rovinato la giornata, così devi dire, poi che conseguenza sono le 4 e 4, io non ce la faccio più.
7: Sì, però ti dai a Bruno, noi capiamo tutto, il Papa e vabbè, ma che ha fatto? Ha messo a mezzi la radio qui del Parlamento? Ah, perché oggi ogni tanto si sente Roberto che parla, poi di punto in bianco, votazioni 213, astenuti 11, ma che?
5: Ah Roberto, buonasera, oggi non ve voglio fare la solita storiella, ma ve voglio dire una cosa, grazie. Grazie perché ci fate ammazzate e risate tutti i giorni col vostro intrattenimento. Spero che questo programma andrà avanti in altri 10 anni. Un abbraccio grande e belli.
8: La Peroni è tornata in offerta.

0: only on Radio Globo.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Stamattina ho visto il boscaiolo. Mi ha detto ieri sera stava dal locale suo, da Pino, che parla bene il campione del box, Tommaso De Terbibbatore Italiano. Mentre stava da bere si è avvicinato il suo futuro sfidante, il Pollo Grill.
2: Ah,
1: e gli ha detto con me non duri un round. Subito il pavone e parla bene si sono messi davanti. Ma il Bibbatore Italiano va scansato, si è sistemato il cerotto sul naso e gli ha dato una ciabattata in fascia. Che a quello l'hanno dovuto arrestare per vagabondaggio. Comunque Roberto, ho preso 3 ciliegie. Stasera se mi tiri giù il panaro dall'attico te le mando su. Ciao amico mio.
3: Ciao carissimo, non mancherò all'appuntamento. Buon pomeriggio. Allora ieri non avevo detto che erano le 4:04, perché non lo erano, quindi non posso nemmeno diventare un così millantatore di orari, perché appunto erano le 4:03. Oggi invece così, sentendo già Mirchetto di Cantastorie, si fanno magicamente le 4:05 minuti. Quindi abbiamo passato la solita coincidenza, quella che tutti i giorni compare a inizio programma, dopo il riassuntino del giorno prima, delle grandi tendenze di questo programma che appunto inizia alle 4 e finisce alle 7, si chiama Tutto Bloccato. Puntata di martedì 23 giugno 2026 e anche oggi, signore e signori, l'umile servo della vigna Roberto Marchetti vi sta parlando, ma non è da solo. Grazie a Dio. Anche oggi

0: Sì, sentiamo,
1: Anche se dal contagio e dal traffico del rapporto il ritorno della poetessa è funestato, si torna alle origini e ci si gode in pieno l'inizio di Tutto bloccato.

0: sa, però vabbè, dai.
1: No, non fare polemica, per favore.
0: Ma sì, ogni tanto mi regala qualche pelle.
2: Scusa, ma pure tu c'hai il cerotto sul naso.
0: Me
2: lo
0: sono fatta dare da Tommaso.
2: Ma che c'avete?
0: Ma che carino.
1: Riprendetevi, ragazzi. Cioè, qui un minimo di soccorso ci vuole.
0: No, ma si respira da Dio così. Ma veramente? Cioè, mi arriva un sacco di ossigeno al cervello. Oggi, secondo me, c'ho delle...
1: Non dire queste parole che non ti competono. Adesso il cervello, ossigeno, dai, su, dai.
2: Ma ti sei presa quello usato di ieri o uno nuovo che ti ha dato Tommaso?
0: Non lo so, me l'ha lanciato uno, per non so se è usato.
2: Sì, sicuro.
1: Sembri un cagnolino, adesso non conosco io bene le razze dei cani, ma sembra un cagnolino, va, che roba.
0: Sì, carino.
2: Ma non lo so, c'è la moda di questi cerotti da ieri, là in assistenza.
1: Chissà che ci farete con quel naso.

0: ragazzi, il copione, oggi, il copione è quello di ieri.
1: Via del Divino Amore, tutto bloccato, anzi tutto bagnato, grandine a volontà. Buonasera Marchetti.
2: Buonasera, buonasera, buonasera. Fatevi il segno della croce là, visto che ci siamo. Oggi mi sa che serve, purtroppo, altro pomeriggio d'acqua.
3: Ma buonasera Roberti.
0: Benone.
2: Ciao.
3: Speriamo che stasera non fa come hanno, come ha fatto ieri, perché ieri è stata una cosa indescrivibile. Sono arrivato a casa, stavo sul balcone a farmi la mia perone. Ha iniziato il vento, l'acqua, l'acqua, tutto. Vento, di tutto e di più. Su via dell'Unghiezzina, l'alberi rotti, e le macchine tutti ferme. No, speriamo che no, speriamo che no.
0: Speriamo che no, beh no.
3: Per come la vedo io, si sta a preparare pure, pure per stasera, ma speriamo che no.
0: Vabbè, ho capito.
3: Comunque, intanto mi apro la mia Peroni e aspetto, aspetto, vediamo un attimo. Ma speriamo che no, per carità di Dio, ieri sera sembrava fine del mondo.
2: Mamma mia, Benone, si è attaccato un pippone sul meteo.
0: Ma se non sono le litanie di Benone, erano diventate le litanie. E speriamo di no, speriamo di no.
4: Ah, Rubè, ma lo sai che se sei mongola e ne vai fiera non sei una mongolfiera?
2: Ma cos'è?
0: Ma che stronzata è questa? Ma che volete, rubare il posto a Ileana Caselli?
5: Ah, Robè, namo, namo che qua piove!
0: E via!
5: Ciao a Roberti Marchetti, io qua so Pier De Gollo! Ma volete sapere come va a finire questo temporale di oggi? Oggi è la fine del mondo, ma ha mannato 5 minuti via prima, ragazzi, preparatevi al peggio! Dai, è tutto bloccato!
0: Dai, che al peggio non c'è mai fine, signori e signori, questo è tutto bloccato su Radio Globo.

0: Sono le 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: possiamo dirlo tranquillamente.
1: Antonio.
0: Oh. E via anche oggi, ragazzi, per chi fosse arrivato tardi alle 16.13 di martedì 23 giugno 2026. Aspetta, 23, 23. Cioè, non mi viene il 23, cos'è? Niente.
2: Con la B, con la B.

0: È effettivamente bello nero, eh?
1: È nero anche oggi si prospetta un temporale come ieri, speriamo un po' meno, dai, un po' meno, perché ieri ha fatto qualche danno.
0: E quindi, se adesso arriverà il temporale, arriverà anche un pochino di fresco.
1: Speriamo, guarda, ieri comunque quando siamo usciti dalla radio verso le 7 e poi anche la sera, non si stava male fuori,
0: no?
1: Infatti ho detto meno male che si torna a respirare, invece niente, ho fatto un tempo a dirlo, stamattina alle 6 sveglia per il caldo.
0: Grazie a Dio, perché già qui capirà, è arrivata la Marchetti con l'allarme di guerra oggi. Oddio, oh. No, hai visto i servizi, hai il telegiornale e dice il bollino rosso e il bollino nero. Ho visto oggi una grafica, non mi ricordo, su una di queste pagine di informazione, no? Sky TG24, dovremmo mettere il bollino nero perché il rosso non basta più.
1: Ma un caldo record.
0: Ma quale caldo record? Ci sono le stesse figure tipo del 92,
1: sì.
0: Con le stesse temperature, solo che la grafica è cambiata. Cioè il 92 era già lì, era gialla, arancione. La stessa temperatura adesso è rosso, cioè credo che ci vuole il nero, se ogni tanto gli date il contrasto.
1: Guarda, io vedo qua una cartina dell'Europa, perché poi il caldo sta attanagliando non solo l'Italia ma tutta l'Europa, ci sono dei punti veramente tendenti al nero.
0: E questo è un altro codice, attanaglia. Attanaglia sempre per il caldo.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Alla lista dell'acqua, bere molta acqua, frutta.
1: Le pulci sui termini.
0: No, non sono
1: certo,
0: pulci.
1: Certo.
0: È per codificare, certo. No? Per trovare tutte quelle cose che ritornano ormai abbondantemente. Quindi possiamo dire che sono partiti ormai i servizi, quelli.
1: È stato ufficialmente, perché senza questi servizi, devo dire, uno non se ne accorge.
0: È
1: arrivata una bella stagione.
0: Fa molto caldo, ma tanto ci avete tutti praticamente delle grotte dei frasassi dentro le macchine, quando sali dentro te prende un colpo e mezzo. Quindi stalagmiti e stalattiti dentro le macchine, dentro le case, dappertutto. Senti sti motori dell'aria condizionata, pare di sta al Tomorrowland.
1: Perché poi il consiglio è ovviamente non uscire nelle ore calde. Poi uno sta dentro casa e sta con l'aria condizionata, per forza,
0: certo.
1: Che fai?
0: Ma stai fuori, stai a faccia alla finestra, saluti, pare, fai tipo le Vrenzo, le napoletane. Ah, signora Mari, ha sentito un callo?
1: No, troppo, non si può.
0: Se more. Oh, quindi oltre a questo, però attenzione, perché oltre ai TG che ovviamente iniziano sempre, fateci caso, iniziano sempre questi servizi con l'immagine, l'inquadratura dell'insegna della farmacia.
1: Come se lì facesse fresco.
0: La croce, quella croce verde che lampeggia, sì. Con 39 gradi, scritto, esatto. Là bello così. Che capirai, stanno sempre poi al sole, quelle già tanto che non ci scrivono 400 gradi su quel cartello lì.
1: Sì, sì, la farmacia, poi i soliti consigli, appunto, non uscire nelle ore calde.
0: Le immagini sono quelle degli anziani che stanno davanti alle fontanelle.
1: Esatto, alle fontane. Quindi comunque idratatevi, bagnatevi, insomma tutte quelle cose là. Attenzione a bambini e anziani, soprattutto nelle ore calde, no?
0: Non ve li perdete, cioè, in quel senso lì,
1: certo.
0: Non li cuocete, perché insomma ci avrete tempo. Ma attenzione, c'è anche un'aggiunta:
2: e mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso,
0: Perché ormai è finita! Lui ha messo il pisello al chiodo, si può dire.
1: Vabbè, comunque la vita sua se la sarà fatta. Ho visto, ci avranno ottantina d'anni questo signore che era protagonista ieri di un servizio al TG3. E lui ha aggiunto appunto un consiglio. Cioè, non solo non esponetevi al sole nelle ore più calde, state attento, rinfrescatevi, idratatevi, mangiate tanta frutta e verdura, ma non fate attività fisica di quel tipo là.
0: Ecco, risentiamolo.
2: E mangiate poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita. Però è pericoloso.
0: È pericoloso, occhio ragazzi, perché è pericolosissimo.
1: È coccolone.
0: Ma soprattutto, ma con sto caldo, ma come vi va?
1: No, guarda.
0: Come vi va?
1: Ma veramente.
0: Ma per carità. Ma se ne riparla boh a dicembre.
1: Ma stiamo a scherzare, ma poi uno già suda di per sé, ma così amplifica, sto là un appiccicume. Mamma mia, per carità del Dio.
0: Fate, vi prego, una base di allarme, come quella che appunto precede la Marchetti di fronte a queste tematiche, però un po' sexy, così magari no, cerchiamo di accorpare le due cose. Guarda la Caselli che prende appunti, no, era una stronzata, non mi agire come Super Vicky, cioè tu sembri Super Vicky, non l'hai visto mai, magari era sta robottina con lo sportelletto dietro, andavi lì, mettevi le mani là dietro, più o meno. Adesso detta così,
1: no,
0: suona male.
1: Poi ci siamo arrivati a Super Vicky. Cioè, no, nel senso, quando c'era Super Vicky, no?
0: Sembrava...
1: Il robot sembrava chissà che, invece ora è pieno di umanoidi, certo. Intelligenza artificiale, magari Super Vicky.
3: 23 con la B e belli di casa, ascoltatevi Radio Globo. Oppure sì. Brucio de culo se non ascoltate Radio Globo.
0: Ecco qua.
1: Questa è sfuggita.
0: Vippatore è svenuto, mi sa. Ma Tommaso Di Vito, io non lo vedo, c'è? Oh. Ah no, pensavo fosse.
1: È caldo.
0: Ma capirai, si lamenta, non ha che dice che lui metterà l'aria condizionata a palla.
4: Dentro casa con le ore calde, stanno tutti per centri commerciali a rifrescarsi e fanno bene.
1: Eh sì, perché almeno risparmiano.
5: Fate conto che sulla Salaria di fronte a Nerola sta andando a fuoco una montagna. Quindi qua su questo tratto di strada non sta cascando una goccia d'acqua. Tipo 2 chilometri prima, diluvio universale.
0: Ragazzi, speriamo bene, allora speriamo che arrivi la pioggia così spegne tutto.
6: A TG1 va a vedere sempre lo stesso vecchietto da 20 anni che se metti i piedi nella fontana. Ma quanti anni c'ha sto vecchietto? Oh, è possibile tutti l'anno sempre uguale.
7: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
10: Alla Coop. La convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
11: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
14: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
17: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
18: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
19: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
20: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
21: Deco, la tua scelta quotidiana.
22: Auto usata da Valentino, sì.
23: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate.

0: Dai Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura.
14: Magi Auto. Dove l'auto è magia.
15: Mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita. Però è pericoloso.
16: È pericoloso, eh? Occhio ragazzi, perché è pericolosissimo.
17: È coccolone.
16: Ma soprattutto, ma con sto caldo, ma come vi va?
17: No, guarda.
16: Come vi va?
17: Ma veramente.
16: Ma per
17: una
16: carità.
17: Roba da pazzi.
16: Ma se ne riparla boh a dicembre.
17: Ma io stiamo a scherzare, ma poi uno già suda di per sé, ma poi così amplifica, tutto là un appiccicume. Mamma mia, per carità di Dio.
18: Sì, regà, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
19: Quanto mi piace la pannocchia.
20: Dai, e bomberoni!
21: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
22: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
23: Stai ascoltando.
24: Tutto bloccato.
25: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
26: On Radio Globo.
27: Per problema mi fa aria condizionata per tutta casa, per cui va bene qualsiasi posto.
28: Regà, dite qualcosa a sto signore, perché mo già stavo messi male, poi il mar di testa . E c'ho quello e c'ho quell'altro. Mo addirittura è pericoloso, quindi mo mi moglie, quando torno stasera a casa? Mo dire subito, amore, non si può fare, è pericoloso.

0: col partner. Però è rimasta così tesa. Ah, perché stai lì, magari sudi un po' e la ricondizionata addosso.
1: Scherzi, freddo sul sudore. Ma non ne parliamo.
0: Signora mia, signora mia. Non giochiamo con la salute, signori.
2: Questa è una campagna di prevenzione. Tutto bloccato per il sociale.
3: Marchetti?
0: Eccolo.
3: Marchetti, buonasera.
0: Buonasera.
3: Marchetti, quanto gli piace? No, davanti a Roberta, col caldo, no, non mi va. Capirai, non vedeva l'ora che Roberta diceva, ma no, Robby, ti rinfresco io, non ti preoccupare, ci penserò io nel grandone, Robby. Quanto è bravo, Marchetti, lei è unico. Arrivederla, furbacchione.
0: Furbacchione, ma di che, qui siamo concordi su questo.
3: Roberta diceva, ma no, Robby, ti rinfresco io, non ti preoccupare, ci penserò io nel grandone, Robby. Quanto è bravo, Marchetti, lei è unico. Arrivederla, furbacchione.
0: Furbacchione, ma di che, qui siamo

0: D'estate c'è solo una soluzione: divano, aria condizionata, serie Netflix per verità e autoerotismo, signori.
1: 06 89 28 996.
2: Tutto bloccato.
1: On Radio Globo.
3: Strano che non è arrivato il messaggio di quello che generalmente dice: ieri da tua ci aprivi le noci di cocco. E non ha detto: ma che sa di con sto callo, io ne faccio tre senza levare. Strano che ancora non è arrivato.
4: Ma magari è arrivato e giustamente Tommaso Di Vito ha fatto fare una finaccia a quel messaggio.
5: Certo. Dai, tutti fenomeni, mo.
4: Comunque la signora qua.
5: Lei è stata chiara?
4: La signora è stata molto chiara sull'uso, certo, dell'aria condizionata.
0: Sì. D'estate c'è solo una soluzione: divano, aria condizionata, serie Netflix per verità e autoerotismo. Signori,
4: lo dice un po' così, però ritmo. Sente che già si è emozionata.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Oh, invece purtroppo, ragazzi, ci sono anche brutte notizie, orribili. Questa sta facendo il giro di tutte le pagine.
5: Sì, stamattina ci siamo svegliati con questa terribile notizia dell'agente della polizia locale che a Milano è morto durante un inseguimento.
4: Sì.
5: A un posto di blocco non si è fermato un SUV, quindi lui lo ha rincorso, però purtroppo durante questa corsa si è schiantato con la moto, è morto, aveva 39 anni. Per fortuna ho rintracciato chi era la guida del SUV, perché comunque era a noleggio l'auto, quindi attraverso la registrazione all'autonoleggio sono risaliti all'uomo che era la guida, perché l'hanno trovata stamattina abbandonata la macchina. Era un cittadino albanese e l'hanno, insomma, rintracciato. Era insieme a un connazionale in macchina. Non è stato emesso ancora nessun fermo per il momento, c'è un'indagine in corso per capire anche la dinamica dell'incidente. Pare che non ci sia stato contatto tra la moto e l'auto,
4: quindi è caduto tipo da solo,
5: dovrebbe essere caduto da solo. Ora indagheranno meglio, però le accuse che potrebbero muoversi sono quelle di omicidio stradale e fuga pericolosa, che mi sembra ormai evidente, perché questo non si è fermato, ripetiamo,
4: un posto di blocco.
5: Quindi è partita questa corsa dalla periferia di Milano fino a Linate, dove poi c'è stato questo incidente. Aveva 39 anni questo vigile, perché poi è questa la cosa, no? Che comunque è quella, la polizia locale ormai ha sempre più responsabilità e si trova sempre di più a gestire queste situazioni che siamo abituati a veder fare, no, ai carabinieri, alla polizia.
4: Invece
5: ci sono tanti reparti della polizia locale che devono affrontare anche questo. Tra l'altro lui era attaccatissimo alla divisa. Stavo leggendo su Instagram, sul suo profilo, un mese fa scriveva appunto che indossare questa divisa è una responsabilità, non è un mestiere qualunque, è una vocazione e senso del dovere. Quindi pensa quanto attaccamento.

0: questo ragazzo.
1: Certo. Io non lo so, ma è incomprensibile. Adesso ovviamente riposi in pace questo servitore dello Stato, in questo caso, anche se era appunto dipendente comunale, però ha svolto un servizio proprio di pubblica sicurezza. Per carità, però sono così lontano dal... questi forzano i posti di blocco. Cioè, ma solo io che mi cago sotto anche quando sto tutto in regola. Io quando vedo le forze dell'ordine, poi non è che, cioè, non faccio più o meno mai niente di male, al massimo parcheggiato male, così. Però anche quando sto tutto a posto, comunque un minimo di ansia mi viene.
0: Certo.
1: Sto là, sto agitato lo stesso, anche se sto tranquillo.
0: Sì, perché magari ti sei scordato, che ne so, un documento, una cosa, no? Anche se ti chiedono il documento della macchina, magari non c'hai appresso il libretto di circolazione o la patente. A me una volta mi è capitato di non avere la patente dietro. E quindi capirai. L'ho dovuta portare il giorno dopo.
1: Capirai, già, no. Già immagino. Capirai, le scene. Già immagino.
0: Oh,
1: ah, gente.
0: L'ho dimenticata.
1: Sono mortificata.
0: Certo, molto mortificata. Comunque, me la sono cavata con una multa, ma neanche 30-40 euro. E poi entro 10 o 20 giorni dovevo portare la patente in caserma.
1: Ora. Appunto, no? Che dico, mi sento in colpa anche se sono a posto, ma vuol dire perché ho un rispetto totale e ripeto totale per le forze dell'ordine, sempre e comunque. Beh, chiaro, quando fanno nefandezze, no, però grazie a Dio capita veramente molto molto di rado. Ci saranno 5-6 episodi gravissimi che sono successi, ma per tutto il resto grande, anzi, a volte provo un senso di pena, perché veramente sono costretti a non poter intervenire perché non gli conviene, perché comunque vanno sotto processo per niente. Ad esempio, no, sta girando sto video, ma io dico, ma ti puoi rivolgere? Il video è terribile, perché questo prende e si rivolge a due carabinieri che gli stanno davanti, che lo vedi che vorrebbero farlo a brandelli.
0: Sì.
1: Perché senti come si rivolge ai carabinieri. Ai carabinieri.
2: Zitto che ti spacco di botte, zitto. Ti rompo la faccia, io compa, non sono gli altri. Entrate in casa, zitto che ti spacco di botte, zitto. Ti rompo la faccia, io compa, non sono gli altri. Ti spacco di botte, sciate. Tu stai zitto, tappa tu, bravo, stai zitto. Tu fai silenzio che sono stai zitto. Tu ti prendi le botte, compa. Sappilo, uno e due, zitti con tutti e due zitti,
1: ma tu te rendi conto?
0: Guarda, c'è una mancanza di rispetto dilagante nei confronti delle forze dell'ordine. Se di questo, secondo me, purtroppo, sottolineo purtroppo, un po' la responsabilità è, no, di tutte quelle manifestazioni che abbiamo visto anche recentemente, mm-hmm, dove ponevano, e in questo hanno grande responsabilità i media, attenzione sulla reazione magari dei celerini, che certo, a volte magari era un po' scomposta. Senza, sì, però, ma... uno là dovrebbe vedere poi video integrali e tutto quanto.
1: Esatto.
0: Però secondo me porre l'accento su delle reazioni scomposte, sbagliate delle forze dell'ordine è responsabile di questo clima d'odio che dilaga nei loro confronti.
1: Ma perché gliene danno sempre troppo poco, anzi zero. Quelle che sentiamo sono poche, perché non è l'offesa a quella persona lì, che comunque ricordiamo sono persone, perché il grande filosofo del secolo scorso, quando diceva, se ognuno di noi si considerasse se ci considerassimo come fratelli, e aveva ragione, Pacciani aveva ragione, se ci considerassimo come fratelli, lascia stare che poi era di fronte appunto indagato per 16 omicidi, quella un'altra cosa, però per dire è un'offesa allo Stato, quindi a tutti noi,
0: ma non solo, anche a livello personale, perché comunque sono persone che stanno sulla strada a rischiare la vita per 1500 euro se non di meno.
3: Me la immagino Roberta Marchetti, oddio gente mi perdoni, intanto faceva l'occhiolino.
0: Vabbè. Ma che
1: t'hanno visto, no?
4: Guardi signora Marchetti, che lei non ha la patente, ma noi il verbale glielo stiamo facendo per porto abusivo dei bomboloni.
1: Allora, che gira col fiorino, con i bomboloni messi dietro praticamente. Anzi, tipo la Simca 1100 a metano che c'ha la bombola sopra il tetto. Però, quindi, capito, non è alla persona che giustamente magari per tutte quelle responsabilità prende anche magari poco, ma è proprio l'offesa a tutti noi. Quindi, visto che offende anche me, io invece darei sfogo, cioè io vorrei mettere quella divisa per un giorno e non andare a menare la gente a caso. Ma se tu offendi lui, a parte che è una persona, magari un padre, potrebbe essere tuo cugino, tuo fratello, ma in più è lo Stato, e senza Stato siamo finiti, siamo fottuti.
0: stanno anche provando a dare, no, più libertà,
1: ma magari
0: un campo d'azione più largo alle forze dell'ordine, soprattutto alle manifestazioni, ma non ci si riesce.
1: Ma qui in questo video qua si vede uno dei due carabinieri che quando al secondo zitto merda uno sta per partire, quell'altro lo ferma, dice buono
0: certo.
1: Capirai.
5: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
5: Radio Globo Meteo.
7: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista nel Lazio nelle prossime ore, nei prossimi giorni, temperature sempre alte, arriviamo localmente anche a superare i 35 gradi, eppure di notte al primo mattino temperature minime previste in aumento. Però anche un po' di instabilità, quindi sia oggi che domani nel corso del pomeriggio e della prima serata qualche temporale di calore si forma sull'Appennino e localmente scende anche verso le vicine zone pedemontane fino a raggiungere quasi la costa. Ma per sapere se anche da voi passerà il temporale e soprattutto quanto caldo farà, c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: credere!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora. Radio
2: Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
3: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
4: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: Info e indirizzi su w.com.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
8: Ma se tu offendi lui, a parte che è una persona, magari un padre, potrebbe essere tuo cugino, tuo fratello, ma in più è lo Stato, e senza Stato siamo finiti, siamo fottuti.
9: Stanno anche provando a dare, no, più libertà,
8: ma magari
9: un campo d'azione più largo alle forze dell'ordine, soprattutto alle manifestazioni, ma non ci si riesce.
8: Ma qui in questo video qua si vede uno dei due carabinieri che quando al secondo zitto merda, uno sta per partire, quell'altro lo ferma e dice buono.
9: Certo.
8: Capirai.
6: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
10: Perché poi se quei due carabinieri se levassero la divisa e di sera lo vanno a cercare sotto casa incappucciati e gli spaccano veramente la faccia, tanto torto non c'hanno, eh.
11: No, io gli avevo dato uno sgalassone in faccia, cioè proprio paro, non gli avevo neanche fatto di dire una seconda volta stai zitto, cioè pam, proprio l'avrei steso per terra.
12: Ma se lo Stato ha lasciato morire da solo in mezzo a malattie e problemi un carabiniere che più di 20 anni fa a Genova, quando uno gli stava a tirare un estintore, si è difeso con la pistola d'ordinanza e quell'altro è diventato un martire. Se tutti i giorni appena un poliziotto alza un dito viene accusato di violenza ingiustificata, ma il risultato è questo.
13: Ma non per contraddire la signora Marchetti, ma molto spesso accade che alle manifestazioni pacifiche, senza neanche essere istigati, abbiano il manganello facile. Molto spesso succede anche allo stadio che abbiano il manganello facile. Molto spesso, e sottolineo spesso, succede che esistono casi Cucchi, casi Gabriele Sandri, dove le forze dell'ordine sbagliano, ma il loro sbaglio costa.
8: Non è molto spesso, ragazzi, perché altrimenti la storia sarebbe completamente diversa. Su, non diciamo cretinate.

0: Montemiglio, sì. In questo modo ha sorpreso in pieno, però ci siamo, è una storia che ha dato fine.
1: Ecco, l'importante è che state bene. Quello che resta, oltre a un po' di graffi, immagino sia la grande delusione per non essere potuti andare al concerto.
0: Esatto.
1: Sara, vuoi fare a questo punto un appello ad Achille Lauro?
0: Achille, stavolta fatti entrare, ti prego, con te, direttamente con te.
1: Ah, direttamente da backstage.
0: Esatto, direttamente, così almeno siamo sicuri.
2: Allora, questa era stata la telefonata di Sara.
1: Sì, Sara, che il 10 giugno doveva andare al concerto di Achille Lauro all'Olimpico insieme al fidanzato, non è riuscita ad andare perché proprio mentre stavano andando sono stati investiti da una moto lì all'altezza di Pontemiglio.
3: Sì.
1: Fortunatamente non si sono fatti troppo male, insomma,
3: no.
1: Sono stati comunque in ospedale. E però poi qui ha tutto bloccato, ha lanciato il suo appello perché ovviamente poi il prossimo Olimpico di Achille Lauro, che è il prossimo anno, è già sold out, e lei dice: io lo vorrei vedere, non ci sono potuto andare perché ho avuto questo incidente.
2: Quindi qua dentro partì l'appello di Sara ad Achille Lauro. Ce l'abbiamo di nuovo. Ciao Sara, come stai?
4: Ciao a tutti, ciao Roberti.
1: Ciao Sara.
4: Siamo in ripresa.
1: Oh, meno male.
4: Ma dai, stiamo bene, per fortuna. Stiamo facendo le terapie, ma tutto ok.
2: Meno male, intanto questa è la prima buona notizia.
1: Sì, è quella più importante.
2: Oh, e poi ne abbiamo altre?
4: Esatto, grazie all'appello ci hanno contattati dall'ufficio stampa di Achille Lauro.
1: Dai.
4: Con una bella sorpresa.
2: Cioè?
4: Due biglietti omaggio per il concerto del 1° luglio 2027.
1: E dai!
4: Quindi, prossimo Olimpico, esatto.
1: Dai Sara!
2: Missione compiuta, di tutto bloccato! E di Sara.
4: Ce l'abbiamo fatta.
1: Anche perché, se non ricordo male, questo concerto ve lo eravate regalati per l'anniversario del fidanzamento, sbaglio?
4: Oddio, gliel'avevo regalato io, non per l'anniversario, però sì, l'avevo preso in prelazione al concerto prima al Circo Massimo, quindi un anno fa. Okay.
1: Perché è il vostro cantante, quindi insomma ci tenevate ad andare.
4: Esatto, molto.
2: Siamo veramente tutti molto contenti perché insomma questo è il risultato e la risultante di forze che si alleano e diventano vanno fino alla meta.
1: Oh, Sara,
4: infatti, grazie.
1: Ma posso sapere dove ve li ha regalati questi biglietti?
4: Per adesso a 6 maggio,
1: non
4: abbiamo avuto altre informazioni, no? Però comunque ci tenevo a ringraziarvi, voi insomma, soprattutto perché avete fatto partire l'appello e ci avete coccolato, scritto, accolto, insomma vi ringrazio davvero di cuore, ci siamo sentiti super, super accolti, e volevo ringraziare anche Maria Carla dell'ufficio stampa che invece ci ha contattati.
1: È giusto.
4: Oltre che Lauro. Ovviamente.
1: Esatto, il grande cuore di Achille Lauro,
4: il
1: io ero certa che sarebbe arrivato al destinatario e che ci sarebbe stato questo epilogo, quantomeno ci speravamo.
2: Dice che Achille Lauro vi verrà a prendere con la moto,
4: Sì, stavolta dove? Perché no.
2: Almeno, ecco, giratevi.
4: Non quando, davanti.
2: Ecco, esatto, quando attraversate, mi raccomando, state attenti.
1: Sara, manca un annetto, però insomma, riprendetevi intanto, la salute prima di tutto, e poi godetevi questo concerto di Achille Lauro all'Olimpico il prossimo anno, che sarà sicuramente un grande concerto.
4: Grazie.
2: Ciao Sara,
4: mille,
2: bocca al lupo per tutto.
4: Ciao. Grazie, ciao Roberto.
2: Ciao. Amor vincit omnia. Traffic news.
5: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
6: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni.
2: Radio Globo Traffic News.
1: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo da sud di Roma, dove per incidente su via Pontina tra Castel Romano e Monte d'Oro in direzione Terracina ci sono delle code. Traffico e lavori sulla Cassia bis Veientana, code a tratti dal raccordo anulare alle rughe in direzione Viterbo, e resta chiusa via Tiberina dal chilometro 8 e 2 al chilometro 8 e 4 per verifiche sulle alberature a seguito del maltempo che ha interessato ieri la capitale. Deviazioni segnalate sul posto. Proseguono i lavori di messa in sicurezza in via Salaria fino al 27 giugno tra le 21 e le 7 del mattino, divieto di transito tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Nella giornata di sabato 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta all'orario notturno. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Messaggio rivolto al fidanzato di Sara. Amico mio, se vuoi ti salvo la vita, possiamo organizzare un altro impiccio, così non ci può andare.

0: Bandecchi che magna.
1: Altro che 5 stelle, sono povero nell'anima, perché a me mi piacciono, ma sono proprio buone. No, non sono meglio caldi, perché caldi diventano mosci. Sarà che sono stato abituato a razioni gap.
0: Ecco, Bandecchi alle prese deve fare il fenomeno, no, di guerra, le razioni K, quindi Bandecchi alle prese con un barattolo di ravioli al sugo.
2: Di ravioli al sugo in scatola, cioè dentro una scatola tipo quella dei fagioli.
0: Sì.
2: Così, coi ravioli. Ma io dico, comunque questo cibo in scatola ha raggiunto veramente l'esasperazione. I ravioli in scatolati non l'avevo mai visti.
0: Ma dagli una scaldata. Lui
2: una scaldata.
0: Alla domanda,
2: sì.
0: No, perché non li scaldi? Lui, no, perché sennò si ammosciano.
2: Sì, ma a parte la scaldata, quello che mi domando io è: ma un barattolo di ravioli, no? Cioè, i ravioli per mantenere, quindi sarà una cosa che si manterrà più giorni.
0: Certo.
2: Ma quindi pensa quanta roba ci starà là dentro.
0: Signora mia, chissà che ci mettono là dentro.
2: Io non so, una fissata sui conservanti, sulle cose, però dai, il minimo sindacale.
0: Ma quelli sono, è un barattolo dei conservanti, in più ci hanno messo due ravioli pure.
2: Mia, che invece vorrà mai? Fate scaldare un pentolino, un po' d'acqua, buttate giù i ravioli e via.
0: Allora, andiamo, a proposito di roba in scatola, andiamo dalla principessa del cibo in scatola. Ileana Caselli.
3: Ah, non pensavo l'avrei mai detto, ma secondo me c'ha ragione Bandecchi.
2: Figurati.
3: Tanto ormai ci siamo un po' abituati ai conservanti. Sì. Tant'è che io l'altro giorno ho mangiato una granita e non c'aveva, cioè sapeva effettivamente di anguria. E non mi piaceva, cioè non c'aveva quel conservante che ogni tanto
2: era troppo sana, era troppo vera,
3: troppo zuccherosa, come sapeva di finto,
0: Non aveva l'aroma di
2: sapeva di finto, meraviglioso.
3: Ci sono rimasta male, cioè proprio sì, ma preferivo
0: Tu sei una grande consumatrice di roba in scatola,
3: assolutamente.
0: No?
3: Io ho mangiato allora anche le cotolette in scatola. Sì, all'estero. Vabbè, erano cotte, cioè nel senso erano precotte.
0: Sì.
3: Però mangiate così, scaldate, cioè non scaldate, tolte da stai in giro, non c'è niente per scaldarle,
0: che
3: te le
0: guerriera.
2: Mangi. Cioè, se sarà
0: che
2: mangiata pure il cartone,
3: dopo quella devo dire. Poi vabbè, ovviamente i legumi, la pasta e i fagioli è molto buona in scatola.
2: Già fatta?
0: Ma già la pasta dentro?
3: Sì, già fatta.
2: Ma dai,
3: come quelli piccolini, no? I cannelli, quelli piccoli.
2: Sì.
3: Per la pasta piccola.
0: I ditalini. Non ride come i bambini.
2: Alle medie.
0: Non mi ridere.
2: Alle medie.
0: Ho detto pure d'Italia apposta per non indurti in tentazione e per liberarti dal male. Liberaci, Ileana, da tutti i mali.
3: No, assolutamente. Buoni. Ma io, vabbè,
0: poi col
3: ci
0: sugo.
3: Sta.
0: Se...
3: Tommaso mi ha detto che è buona anche la trippa in scatola. Io questa non l'ho mai provata. Vabbè, però vai a capire, magari.
2: No, ma io non mi fido di tutta questa roba in scatola. Cioè, finché si tratta del tonno, dei fagioli, sì, ma addirittura il piatto pronto in scatolame, no?
3: Però se ci pensi è stata controllata più di tutto il resto. Cioè, se per finire in scatola ha passato diversi controlli. Quindi
2: certo, è commestibile, non è che ti mandano all'ospedale,
0: chiaro.
2: Però insomma.
0: Cioè, non è che sto bevendo l'olio, il cambio olio della macchina.
4: Allora, oltre ai ravioli ci sono i wurstel in brodo di governo, ragazzi. E chi ha fatto il militare soltanto può capire.
0: No, questa mi sfugge.
2: Oddio, speriamo che non è qualcosa di nonnismo, perché in brodo di governo mi viene già un'idea di una cosa schifosa.
0: Ma non lo so, magari è un prodotto appunto. Di colorazione K, queste cose qua. Comunque, secondo me non abbiamo solo la Caselli che consuma tutto questo cibo, possiamo dire, ecco, confezionato,
2: sì, già pronto all'uso.
0: Tra l'altro consigliano sempre di preferire la roba in vetro rispetto alla scatola, a quel barattolo di latta. Dicono per un discorso di materiali che vanno a contaminare quello che sta dentro. Quindi, solo che Ileana cara, lo sappiamo benissimo, ti puoi comprare tu il barattolo di vetro, quello col tonno, quei filetti di tonno, che ne so, un callipo a 16 euro. Per 30 grammi, dai, no.
3: Viene a meno tutto il mio risparmio. Cioè, lo faccio per un motivo. Cioè,
0: quel curriculum ti si spezza subito in un attimo, così. Dai, forza, signori. Globo WhatsApp 393 777 7172. Il cibo spazzatura.
5: chiama allo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
6: Globo. Ma io non credo che la Caselli però sia arrivata al punto di quel super alimento che gira adesso sui video TikTok, frullare tonno al naturale e coca zero per avere un alimento di rapido assorbimento e riccamente proteico. Dai, non ci sei arrivato a questo livello. Wait for me, I'll
7: be back. Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
10: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
11: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
12: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think Big. Become Big.
22: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
23: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
22: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
23: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magia Auto.
25: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
25: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
25: Assistenza completa e consulenza su misura.
24: Magia Auto. Auto.
25: Dove l'auto è magia.
26: Solo le migliori in FM.
27: Streaming.
26: Tab.
27: E sul canale 91 del digitale terrestre.
28: Globo TV.
0: Eccoci qua, signori, le 5 e aspetta, un secondo. Le 5:05 di martedì 23 giugno 2026, che ragazzino, lo so, qui c'è tutto bloccato.
29: Solo le migliori.
30: Ma sempre la pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
31: Messaggio di servizio per Bruno del Farduca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più marchetti dagli, perché sto programma spigne.
26: Tutto bloccato on Radio Globo.
32: Buonasera, io ho appena mangiato due tramezzini, quelli che vendono al supermercato dentro le scatole.
0: Allora, guarda, in realtà pure noi qua abbiamo un distributore automatico, sì, sempre ben fornito, e ci sono quei tramezzini dentro alla confezione di plastica, sì, ce ne sono due tra l'altro.
32: A te piacciono quelli con i carciofi?
0: Col carciofo e il prosciutto.
32: A me il classicone. Comunque, vabbè, i tramezzini poi dipende dalla marca, non sono da buttare proprio, quelli in scatola così.
0: Allora, in realtà sono migliori, no? Quelli, diciamo, quelli freschi, fatti,
32: vabbè,
0: magari
32: certo,
0: da sapientemente
32: però,
0: dal bar.
32: Tra tutta la roba scatolata, il tramezzino è uno dei pochi che si salva.
0: Ma allora, adesso perché parlare di questo? Perché poco fa, appunto, reduci da un video di Bandecchi che sta là e se magna i ravioli al sugo dentro alla latta, dentro, sì, al barattolo di latta.
32: E c'ha il coraggio di dire che so buoni.
0: Oh, ma magari sono buoni davvero. E che al suggerimento dagli almeno una scaldata, no, dice non li mangio freddi perché sennò si ammosciano. Questa è la motivazione.
32: Bandecchi deve fare il fenomeno.
0: Magari i gusti sono gusti, c'è chi a volte effettivamente mangia il tonno direttamente dalla scatola. Cioè, classico fuori sede proprio, no?
32: Sono venuti i brividi, giuro, non ce la posso fare.
0: Ma allora, se lo chiede la Caselli, che ricordiamo sempre ha vinto il premio Ciumachella. La Caselli ha vinto il premio Ciumachella, ovviamente salutiamo gli amici di Ciumachella.
32: Sì, le lenticchie, quelle meno care che vengono al supermercato.
0: E quindi me la immagino proprio, and the winner is Caselli! E sta là e tira su sta statuina, sì, d'oro, però con Ciumachella, con la signora Ciumachella.
32: Io me la immagino, sai, Popeye, braccio di ferro, quando apriva i barattoli di spinaci li mangiava così. Lei farà lo stesso con le Ciumachella sicuramente.
0: C'è un microfono, dici.
33: Guarda, con un filino d'olio le Ciumachella, ma sono buonissime crude.
32: Proprio.
33: Senti proprio l'essenza, è come il caffè, amaro lo devi bere, no?
0: Sì,
33: è la stessa cosa.
0: Mi immagino.
33: Caffè, lenticchia,
32: lei
33: poi
32: è una purista delle Ciumachella.
0: Quindi da lì stavamo esplorando un pochino altri limiti, ma credo che il pubblico di Tutto Bloccato sia abbastanza salutista, insomma, che preferisca veramente il filetto di sgombro, il filetto di orata dentro al barattolo di vetro.
32: Ah, salutista in quel senso, no, pensavo perché salutano sempre.
0: Oh, porca troia. Proprio decore. C'è l'ammutinamento dello studio. Via tutti.
32: Dove andate?

0: vaga.
1: Evviva, evviva, evviva!
2: Evviva, evviva, ragazzi!
3: Oh my god!
1: Evviva! Evviva! E Ferdin!
0: LLA!
1: Avvocato Freddella! Che da ogni diatriba legale ti fu salvare!
2: Tirarono fuori una pistola! Yo! E ti spararono!

0: gli animali io li amo tutti.
1: Eccola qua l'avvocato Livia Fredella, buonasera.
2: Evviva, evviva ragazzi, vi saluto.
3: Ciao, sì.
2: Che sono una salutista.
3: Certo.
2: E come diceva il buon Mughini, io aborro queste robe confezionate.
1: Mamma mia.
2: Una cosa veramente, ragazzi, un orrore. Ma poi ci sono evidenze scientifiche oggi come oggi che ci dicono che queste cose fanno male.
3: Lo so.
2: Anche adesso non so bene se queste lenticchie che mangia la nostra meravigliosa Eleana sono quelle già, credo, cotte.
3: Sì, certo. Ah, okay. Tutto già pronto, tu apri la latta, la lattina e mangi.
2: Vabbè, con però tutta quella specie di sugna di canne.
1: Avvocato Fredella, va bene che lei è del settore, ma adesso beccasse le querelle dai signori su Macchesa che salutiamo.
2: No,
1: brodo di canne.
2: Ho capito qual è, quindi è proprio quella lì.
3: Sì.
2: No, non le lenticchie secche che invece in realtà andrebbero ammollate, oppure quelle senza mollo che comunque andrebbero sciacquate. Come i ceci.
3: Però vedi che è troppo lungo, troppo tempo. Ormai qua è una società così veloce, la roba pronta da mangiare effettivamente è comoda.
2: Ma mangiatevi una mela che è pronta.
3: Devi sbucciare.
1: No, ma che sbucci? La parte migliore della frutta, quella con più proprietà,
2: esatto,
1: è proprio la buccia.
2: Vabbè, non la sciacqui.
1: Io mangio solo. Io mangio solo la buccia, poi butto via il resto perché non mi piace. La mela mi fa diventare triste. Do una sbucciata, me mangio la buccia.
2: Ma pure dalla banana te mangi la buccia.
1: Dai, adesso manca solo questo. Dai, aspetta, io prendo due. ai tempi tuoi, spaccavo le noci di cocco.
2: Esatto.
3: Noto che siamo tornati alti.
1: Oh.
2: Hai visto?
3: Sì.
1: E quindi, vabbè, siamo qua per questo, mica siamo qua per dei trattati, siamo qua per cazzeggiare insieme ai nostri amici che magari in questo momento stanno lasciando le loro sedi lavorative, si stanno appropinquando a ragionare su quello che mangeranno questa sera, che ne sai? Quale può essere il menù della Fredella di stasera, quale sarà?
2: Pesce.
3: Cucinato da te?
2: No.
1: No, scherziamo.
3: E allora?
2: No, dalla mia servitù o la cuoca, sì. Pesce surgelato, ragazzi, una tristezza infinita.
1: Lo scongelerai prima.
2: Sì.
3: Ma è surgelato.
2: No, ma vi devo dire che in realtà qualcuno, mi pare un medico, mi disse che il pesce surgelato, non necessariamente di brand importanti, eccetera, però è molto controllato e quindi mi consigliò di darlo, quindi il pediatra mi consigliò di darlo alla mia figlia.
3: Ah, vedi?
2: Sì, surgelato, dicendo, guarda, meglio quello lì perché è più abbattuto, è più
3: Certo, è più abbattuto.
1: Ma non è
2: triste.
1: Ma non è buono, scusa, che cosa c'entra? Magari hai preso, che ne so, vaniglia, zabaglione, col pesce sopra.
2: Che schifo.
1: Questa va arrivata stasera verso le 8,
2: A me mi è arrivata subito, purtroppo.
4: In Francia già 30 anni fa mi mangiavo i ravioli in scatola. Erano buoni.
1: Erano buoni, ma certo, ragazzi, buoni. Adesso per carità.
5: Ma non so che dire, ma sicuramente tra un po' faranno le case senza la cucina, che non serve più a niente, con queste scatole, scatolette e pacchetti già pronti.
1: Ah, questi ma quanto mi piacciono, una rassegnazione infinita proprio.
5: Io me vado a prendere una bella mozzarella di bufala al caseificio. Ciao! Yeah.

0: Sono le 17:15 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Olivia, ma va via Seychelles, dai, Gesù, alziamo sto programma!
0: Signore e signori,

0: bambino apro il freezer, vedo due stallattiti rosse, non so cosa mi ha detto il cervello, pensavo fosse fragola, amarena, non lo so. Fatto sta che l'ho staccato, me le sono messe in bocca ed era sangue di pesce. Quindi vi posso dire che il gusto del gelato non è consigliabile. Un abbraccio!
1: Un abbraccio, ma meno male che è ancora vivo!
2: Che terribile!
3: Beh, fantastico! Wow. Il Dracula dell'Adriatico!

0: Ma
1: no, io volevo una, fare a sto punto una domanda a Livia, perché mi è successa una cosa a proposito di scatolame, cose così. Ho preso al supermercato l'altro ieri un barattolo, però di questi della frutta fresca, sai, c'è la, la frutta fresca tagliata in pezzetti già confezionata, perché non mi vado a tagliare il melone, lo prendo già.
0: Madonna.
1: Vabbè, è
0: giusto che te vada a respirare, almeno quello, per fortuna.
1: Vado di corsa, ecco, quindi prendo questo melone, lo apro il, due ore dopo a casa, acido.
2: Aspetta, ma lo hai tenuto in macchina fuori dal frigo per due ore?
1: No.
2: Ah, ecco, sei tornata a casa e l'hai messo.
1: Sono tornata subito a casa, l'ho messo in frigo e l'ho mangiato dopo un paio d'ore. Dico, mangio un po' di melone, acido.
2: Acido in bocca o anche sull'olfatto?
1: Puzzava. In bocca? No. Quando ho aperto la, la scatola non aveva un odore normale, cioè, però non si sentiva troppo il profumo.
0: La versione
1: di melone.
0: CSI della fratella. Questo,
1: Tra un po' caccia fuori il plastico del banco frigo.
2: Magari poteva darsi che era una frutta scaduta piuttosto che con la muffa o con qualcosa di acidulo anche all'olfatto, tu non l'avessi sentito, l'hai messa in bocca e poi hai dovuta sputare.
1: Però al gusto era acido e non si poteva mangiare, infatti l'ho buttato. Ora l'ho pagato 4 euro, non è quello il problema, però ho detto comunque non è giusto, cioè io ho speso 4 euro, metti che lo prendevo per pranzarci. E quindi stavo senza pranzo perché avevo preso questa cosa di melone, è andata male. Comunque, certo, adesso al di là del prezzo.
0: Ma il prezzo ci sta, troppo poco te l'hanno messo, troppo poco te lo mettono.
2: Sono d'accordo, ma perché te sei comprata la frutta tagliata al
1: carro? Perché è comodo, è comodo, lo apri, mangi. Però il discorso mio è questo: visto che poi parliamo di piccole cifre al supermercato, ora per 4 euro non vado a chiedere rimborso al supermercato. Lo posso fare?
2: Certo, devi farlo. Anche perché quello che magari noi ignoriamo, ma che è fondamentale sapere, che potrebbe darsi che magari quel lotto di quel melone che hai comprato tu, quindi di quel brand, adesso non so che marca sia stata questo melone, magari anche dello stesso supermercato, magari è un melone, visto che come ben sai non sarà stato un melone intero dentro la tua scatolina, sarà stata una fetta e mezzo, due fette. Quindi magari quel melone non andava bene, era variato. Se tu ritorni con lo scontrino, la confezione integra, che vuol dire ovvio che è stata aperta, perché sennò come mi accorgo che il prodotto è una porcheria, la richiudi, la porti al supermercato e o chiedi il rimborso

0: giusto.
1: No, giusto, aspetta, ti dirò di più, ti dirò di più. Dietro a queste confezioni ci sono dei numeri di telefono. Ah. E tu mi dirai.
2: È vero. Il famoso numero verde che
1: il
2: sta dietro.
1: Il numero verde.
0: E tu puoi chiamare. Ma chi chiama il numero
2: ma
0: verde?
2: Ma chi ti ha chiamato mai? Allora, all'ascolto.
1: Chiamano.
2: Ascoltatori. Vai. Sentiamo. Quindi, grande appello questo. Veramente, fase esplorativa di Tutto Bloccato di, su Radio Globo. Chi è che per almeno una volta nella vita ha composto quel numero che sta dietro a tutti quei prodotti commerciali che troviamo sui banchi dei supermercati? Così. Anche solamente perché magari presi da un momento di solitudine, non sapevate chi chiamare.
0: O non c'ha, amico.
2: O non c'avete un soldo su. Tipo, c'avete lo scatto alla risposta come c'ha Eliana Caselli nel 2026. Dice di quello è il numero verde. Chiamo. Senti, Cristina. E quindi, ecco, quindi
1: no,
2: quel
1: questo numero verde in realtà è utilissimo ai consumatori, ma più che altro alle ditte che producono, che ne so, facciamo conto in questo caso il melone.
0: Esatto.
1: Tu non solo vai al supermercato, prendi il rimborso o la sostituzione, chiami il numero verde e gli segnali che quella confezione
0: quell'otto
1: ha ovviamente un numero
0: sbagliato,
1: loro, lo controllano e loro potrebbero ritirare tutto il lotto che fa parte di quel numero specifico in modo tale che così non si avvelena più nessun altro.
0: Che poi questo è
1: a
0: quello che succede
1: realtà,
0: quando molte volte si sente, non so, il tonno ritirato dal mercato.
1: Brava,
0: forse per qualcosa.
1: Qualcosa è successo da poco, non
0: sì,
1: ricordo
0: sì, era
1: che
0: un
1: cosa
0: tonno,
1: fosse
0: era un tonno ritirato.
1: Ma anche da l'acqua mi pare per gli PFAS che sono queste particelle, microparticelle di plastica. Quindi anzi, vi esorto, se non l'avete mai fatto, chiamate il numero verde, così ci salviamo un po' tutti a vicenda.
2: Buonasera, sono Roberto, come posso aiutarla?
1: esatto.
3: Ma ragazzi, ho passato su raccordo uscita Casilina, c'è stato odore di frittura di pesce lì morto. Ci vostra!
1: Che c'entriamo noi?
0: Ma dove friggono? Sono cazzo di sosta!
4: Ma io dico, ma perché alcuni ascoltatori di questo programma urlano così tanto? Che ci hanno da urlare?
2: Che ci avranno mai da urlare?
1: Bella voce!
2: 06 892 8996. Miriana!
5: Ciao ragazzi!
2: Ciao!
0: Ciao!
5: Comunque io per 4 euro tornavo perché so 8.000 lire, io sono ritornata con 89 centesimi.
2: Ti prego, non ce l'ho, aspetta, fermi tutti, perché io muoio, oggi impazzisco, ma manco mi madre, chiede 42, dice so 8.000 lire.
0: Brava Miriana!
2: Ma che bestia sei!
0: Giusto!
2: Figlia del demonio!

0: si trova bene ancora così per fare i calcoli.
1: Ma io, per carità, metto giù, non mi interessa il contenuto della chiamata. Basta.
2: Chiamalo 06 892 8996. Oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
3: Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati, uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
2: Wait for me, I'll be back.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Piazzale Clodio rinasce con pavimentazioni drenanti e nuove piante. Sono in corso i lavori di depaving nelle tre aree sparti traffico. I cartelloni pubblicitari e i parcheggi abusivi di un tempo lasciano spazio a un'oasi verde. L'intervento ha visto la posa di pavimentazioni drenanti che consentono al suolo di assorbire acqua e mitigare il calore. Inoltre l'area è stata rinaturalizzata con la messa a dimora di nuovi alberi. Domani a San Lorenzo alle 18 si tiene l'incontro a mente libera, appuntamento promosso da Roma Capitale per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salute mentale. Interventi di esperti per approfondire problemi come ansia, burnout e benessere psicologico, specie tra gli under 35. Torna a Roma dal 10 al 12 luglio Video Città, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gazometro. Video Città sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua. Info su comune.roma.it.
6: Auto usata da Valentino, sì!
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
7: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
7: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
9: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Strada facendo.
2: Wake up! Good morning, the morning show.
13: Buongiorno!
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
14: Ed è il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show.
15: On Radio Globo.
2: Sponsored by
16: Magicland.
17: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
18: Grano Salis.
19: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
18: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
19: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
18: Grano Salis, il gusto che emoziona.
19: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
15: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
22: Qui tutto libero, tutto regolare.
23: Ma vattene a fa'.
24: Guarda essenziale, sta cammina manca a cacci in culo.
25: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
26: Mi sono bloccato pure io.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
22: Tutto regolare.
23: Ma vattene a fa'.
24: Guarda essenziale, sta cammina manca a cacci in culo.
25: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
26: Mi sono bloccato pure io.
2: Tutto bloccato on Radio

0: Sì, sai, della predella. Questo,
1: Tra poco crai,
2: tra poco ti caccia fuori il plastico.
3: Ma ah, vabbè, ma un melone 4 euro, ma dove l'hai preso?
4: Vabbè, ma l'acidi si pagano, 4 euro non te l'hanno messo niente.
5: È un prodotto di un'azienda pure pure, ma se è un prodotto interno al supermercato è chiaro che hanno tagliato la frutta perché era marcia e per farci qualcosa, visto che non la potevano vendere intera.
4: Certo, dentro la frutta confezionata non è che ci mettono quella fresca, ci mettono quella che sta per passare.
6: Roberta, io ho fatto così per 2 euro di patatine.
1: È giusto.
2: No, beh, uno che ne so, è disincentivato perché dice posso tornare al supermercato per 2, 3, 4 euro. Un'altra volta mi è successo con latte preso il giorno la mattina dopo era acido, eppure l'ho messo subito in frigo. Però bisogna farlo, assolutamente sì.
0: Comunque non abbiamo trovato ancora ascoltatori che hanno almeno una volta nella vita telefonato a quel numero che è sovraimposto nell'etichetta dietro al diciamo al prodotto commerciale.
1: Quasi lo faccio io.
0: Dai.
1: Per allora, rompere palle.
0: 06 89 28 996, andiamo al telefono, andiamo da Daniele, benvenuto a Radio Globo.
7: Pronto, buonasera Roberti.
1: Ciao,
7: buonasera.
1: Daniele.
0: Vai.
7: Ciao. Allora, io ho trovato dentro un pacco di linguine, non so se posso dire la marca.
0: Vabbè, è uguale, dai.
1: Linguine.
7: De rummo.
0: Linguine da rummo.
1: Ce l'aveva qua.
7: E praticamente dentro c'erano, era pieno di farfalle, di uova, di farfalle morte, non si sa che ci stava là dentro.
0: Le corna, qualche bestia.
1: Ma come pieno? In che senso pieno? Cioè non una.
7: Pieno. Cioè c'erano due linguine e il resto erano farfalle.
1: Perché non l'hai visto dalla busta? Cioè non l'hai visto che era.
7: No, al supermercato ho buttato, stavano offerta.
1: E che hai fatto?
0: Le hai liberate?
7: E praticamente ho trovato
0: Primo Prato ha aperto la pasta
1: oppure a casa nella teca per rinvigorire la collezione.
0: Dice c'ho le farfalle nello stomaco, ci credo.
7: Esatto.
0: E quindi che hai fatto? Hai detto?
7: No, veramente ho mandato una mail a Rummo con tanto di foto, il lotto, tutto quanto, e mi hanno spedito un pacco da 25 pacchetti di pasta, tutti diversi. Sono arrivati dopo un mese.
1: Meno male. Bene, però vedi,
2: quando
1: giusto,
2: l'ufficio marketing funziona.
1: Assolutamente sì, al di là del brand. Bravo, però hai fatto bene perché magari era un lotto sfortunato.
7: Sì, però nella mail mi hanno chiesto se io voglio il pacco o voglio procedere per vie legali.
1: E tu hai preferito la pasta.
0: Eccoli.
1: Hai fatto bene. Team carboidrato.
2: Se mi chiamavi
7: una denuncia, io non è che sto mica mi sono mangiate.
0: Ma poi certo,
7: me le mangiavo, mi sentivo male, giustamente. Magari.
0: No, ma magari metti che perdeva pure.
1: Danno la beffa.
0: Esatto, te danno la statuina con la farfalla. Andiamo da Mirko, vai.
8: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ciao.
0: Vai.
8: Già, io una volta non ho chiamato, ho mandato una mail per aver comprato una confezione di merendine, i saccottini, non dico la marca.
0: No, vabbè, abbiamo capito.
1: Cioè, avete le marche, le volete sputtanare.
0: Per
1: oggi
0: caso inizia per M e finisce per Ulino Bianco. Dai, su.
8: Vabbè, ma
0: come hai fatto? Non lo so, saccottino.
1: Cioè, sono
0: quelli, si chiamano. Vabbè. Come si dice, buondì. Chi sarà mai da casa dietro che produce? Vabbè, quindi
8: i saccottini, ovviamente dentro c'è una caccoletta di crema. Invece sulla confezione è molto bella. Quindi gli ho mandato una mail anche per rompergli un po' le scatole. Dicendo che comunque era una mezza truffa. Sì. Dopo due settimane mi è arrivato a casa un cartone enorme di merendine per scusarsi.
1: E le merendine però non erano i buondì, perché quelli hanno continuato a mettere le caccolette dentro, sì, sicuramente.
8: Sì, ma tanto a gratis è tutto buono.
0: Eccoci qua, ce l'abbiamo il campione. Non solo quello che si è messo, non ha chiamato, però ha mandato la mail.
1: Sì, è più facile.
0: Che è pure peggio, mi sembrano quelli che fanno le recensioni nei ristoranti. Ah, mo qua, appena arrivo a casa, gli faccio il cucco, gli faccio lo faccio nero.
1: Però c'ha ragione, perché se tecnicamente quella può essere pubblicità ingannevole.
2: Giusto.
1: Perché se tu fai vedere il saccottino pieno di crema e poi dentro ce n'è una puntina, è pubblicità ingannevole. Potrebbe essere.
2: Potrebbe. Lo è.
0: Infatti, a volte c'è una piccola scritta che dice: no, è vero.
2: Non corrisponde
0: al prodotto.
2: Bravo Roberto,
1: mettono le mani avanti.
0: Io ancora sono uno di quelli che al cesso se legge i flaconi, gli ingredienti dietro del shampoo e dei bagnoschiuma, quindi no alluminium. Attenzione signori,

0: mettete Eminem a quest'ora. Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo a treni.
1: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli riportava.
0: Andiamo, che sta tutta bloccata, figa patici!
2: Per lavoro fa schifo, la macchina si è rotta, le bollette sono arrivate tutte insieme, non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
3: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato.
5: M'hanno fermato le guardie e m'hanno sto messaggio del c***o.
6: On Radio Globo.
7: Ma io dico, ma perché alcuni ascoltatori di questo programma urlano così tanto? Che c'hanno da urlare?

0: Pariolo.
1: Ah, questo Pariolo.
2: Ah, ci ha preso gusto. Camicia, go, go.
0: Fatti Gregorio. Tancredi.
1: Manfredi, grazie. Allora 06 892 896, adesso vi parleremo dell'ansia della Fredella fuori onda. Ma non per l'ansia per la diretta. Oddio, regà, non posso mangiare più niente. Ho fatto queste scoperte incredibili. Andiamo al telefono prima però. Elena.
3: Ciao splendori.
4: Ciao bella.
1: Bella.
3: Mi fate sempre un sacco di compagnia. Io farò 35.000 km l'anno in macchina per Roma.
1: E fa camionista?
3: No, non faccio camionista, però credetemi, mi fate, mi allietate queste.
1: È la suoneria di Elena.
0: Grande.
1: Grazie.
4: Grazie Elena, vai, dici
1: tutto.
3: No, vi volevo raccontare che perché funzionano questi uffici relazioni clienti di questi prodotti. Io con una nota marca di pasta, non quella di prima, un'altra.
4: Sì. A questo punto dilla pure.
0: No, basta, che poi qua arrivano querele.
3: La divella.
4: Ecco, è bastato un attimo.
1: Quanto vi piace sì, dire sì, marche? Io ci vengo dalle marche.
3: Compro un mezzo chilo di pasta, erano i tortiglioni, si aprivano tutte, le farfalle si aprivano dopo 3 minuti di cottura. Dico, non è possibile.
4: Certo.
3: Al quarto pacco lo tengo da parte e scrivo. E quindi mi hanno detto, ma lei ce lo può mandare un campione? Dico, certo che sì. L'ho portato in un negozio, il loro rappresentante se l'è preso, hanno controllato e c'è stato un problema durante l'essiccatura della pasta. Quindi non aveva ben consolidato, hanno parlato insomma di legamenti, di cose eccetera. Morale, le stringe mi hanno spedito 15 kg di pasta, ma avranno spedito almeno 8 barattoli da un litro di sugo, con tantissime scuse. E poi altre cose mi sono successe con i vestiti, cioè bisogna utilizzare
4: i numeri verdi,
3: le relazioni clienti, perché funzionano.
4: Vedi, tante volte uno
3: serie.
4: Elena, stai dicendo una cosa giusta, perché uno tante volte non ci prova, perché dice, vabbè, 3 pacchi di pasta l'avrò pagati 4 euro.
3: A me mi prendono tutti in giro, diciamo.
0: No, hai fatto bene.
3: E dico, ok, io spendo i soldi.
0: Giusto, ti sei fatta valere, Elena.
4: Guarda, Elena, io da domani vado in giro a cerca di lotti andati a male.
1: Madonna, che povertà, però, signori.
0: Così diventerà tutto scroccato.
1: Ma guarda che
3: tutto scroccato, no.
1: Beh, per quanto, comunque, vabbè, ma se riesco ad alterare.
3: Guarda, io ti dico, avevo comprato un cappotto di un'altra marca famosa. Dopo 4 volte che l'ho messo, tirava fuori tutti i pelucchi. Sono andata, l'hanno ripreso, mi hanno ridato i soldi e più buono per coprire il disagio. Quindi bisogna farlo.
4: Hai capito, Elena, la furba.
0: Brava Elena.
3: Guardate che comunque purtroppo capita nella produzione.
4: Certo.
0: Capirai, mo quelli che ci ascoltano faranno solo tentativi di estorsione.
3: Comunque devi dare le prove.
0: Certo.
3: Non è che tutti possiamo. Però io ecco questo cappotto, la pasta. E poi un'altra cosa mi era successa.
4: Elena, dici.
3: Bisogna scrivere. Ascoltatori di Radio Globo, noi che siamo più svegli degli altri. Fate.
1: Bravo.
0: Grazie, Elena.
5: Tutto scroccato.
4: A sto punto.
6: Io per non sapere né leggere né scrivere sono andato a prendere una cazzo di birra, una bottiglia di Ceres e 2 nocciolini e sto arrivando là da voi.
1: Ma magari ci caschi! Tanto non sarà vero! C'ho una voglia di una Ceres adesso che è veramente incredibile, tanto lo faccio il nome pure io con le marche.
0: Ma
1: mica te ne sto parlando male. Dico che Dico che non si vince mai, perché a volte si guarda sotto il tappo, sei vinto.
4: Anche perché no, lì non puoi trovare quella andata male. Le birre al massimo la trovi calda, ma non
0: magari puoi far sgasata.
7: Marchetti, ricordate che se ti vesti Pariolino o vai a comprare qualcosa al supermercato o in farmacia è grazie ai camionisti. Hai capito?
1: Ma perché mai? Non è vero, perché è anzi io ho uno schiavo che sta sotto casa lì vicino all'atrio. All'atrio che si mette là e mi fa i pantaloni, proprio li fa lui. Quindi,
0: giusto.
1: Insomma, anzi, tesse proprio, cioè i bachi da seta al piano sotto scala. Sì, è tutta un'industria là.
8: Guarda tu domani, email che partono a Barilla, se ritrovano tutte le mail, tutta Roma.
5: Tutto bloccato, torna tra poco.
9: Su Radio Globo.
5: Tutto scroccato.
9: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
15: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
18: E te lo voglio di.
19: Cosa?
18: E te lo voglio di.
19: Che cosa?
18: Senti un po'.
20: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
21: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
22: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
24: Tutto bloccato.
25: Sponsored by.
26: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
27: Scopri KGM da Magia Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
27: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
27: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
28: Comincia tutto bloccato.
29: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
30: Stai ascoltando
31: Tutto Bloccato on Radio Globo.
32: Mi hanno
0: compro mezzo chilo di pasta, erano i tortiglioni, si aprivano tutte, le farfalle si aprivano, dopo 3 minuti di cottura, dico non è possibile.
2: Certo.
0: Al quarto pacco lo tengo da parte e scrivo. E quindi mi hanno detto, ma lei ce lo può mandare una campione? Dico certo che sì. Morale, per strisce mi hanno spedito 15 kg di pasta, ma avranno spedito almeno 8 barattoli da un litro di sugo, con troppo. Tantissime scuse.
3: Voglio Chico Elena!
4: A Elena con qua voce sicuramente gli avrei fatto due coglioni a quelle da livello.
6: No. Oh, ho capito perché al supermercato i prezzi aumentano di tutto. Mica è colpa di Trump e dello stretto di Hormuz, è colpa di questa che tutto, manda tutto indietro.
7: Quanti coracci con questa trasmissione? Ciao poverino.
1: Oh, finalmente il Conte si è aggiunto alla pletora qua di Tutto Bloccato.

0: Ma no, ho sbagliato chat. Annaggia, devo mandarla a mia moglie. Vabbè, dai, sappiate che verrà una bella birra fredda anche per voi.
1: Ammazza che puntualità,
2: oh.
3: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
4: Stai ascoltando
5: Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Bruna!
7: A proposito, avvocato Lidia Fredella, ancora sì. Buon pomeriggio, ancora siamo strafelici di averti con
8: ma
7: noi.
8: Sempre, io sempre.
7: Durasse. Ma a proposito di
6: Bruna!
7: Hai sentito ieri, hai visto che è andato, stava lì col Papa Leone XIV.
8: Ragazzi, un'emozione anche bello, solo a guardare comunque, no?
9: Bello.
8: Questo momento importante che penso faccia piacere a chiunque.
9: Emozionante
8: questa radio. Ma è stato bello vedere anche che ci ha chiacchierato, insomma si è intrattenuto proprio con
9: certo,
8: Papa Leone.
9: Era un'udienza privata, lo ricordiamo, il nostro editore Bruno Benvenuti ha incontrato per pochi secondi Papa Leone.
8: Sì, ci ha chiacchierato un po', io direi quasi un paio di minutini.
9: Sì.
8: Bello,
9: sì,
8: emozionante. E poi ovviamente gli ha dato il libro della Roma, del romanista.
7: Sì,
8: forza
7: sì.
8: Roma Papa Leone!
7: Madonna mia.
9: Grande tifoso.
7: Che finaccia, perché accostare queste cose? Comunque, addirittura la puntata di Rai Storia ieri per l'incontro.
8: Accidenti, vedi?
9: Sì.
10: Noi siamo qui per parlare di un evento che è successo qui a Roma 1226 anni fa. Papa Leone III incoronò Carlo Magno la notte di Natale dell'Ottocento nella Basilica di San Pietro. Ecco allora che la storia si ripete. Il giorno 21 giugno 2026, il Granduca Conte della capitale, Bruno Benvenuti, è stato investito di nuovi poteri. Dopo il dominio assoluto dell'urbe, potere temporale, spirituale e etere si uniscono. Signori, è nato il sacro romanista impero.
7: Lunga vita, Bruno.
5: Traffic News.
11: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Radio Globo Traffic News.
9: Adesso il traffico che è intenso lungo la rete viaria laziale sulla A1 Roma-Napoli. Ci sono code a tratti tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. A sud della capitale, su via Pontina, incolonnamenti per incidente tra Castel Romano e Pomezia in direzione di Latina. Proseguendo in carreggiata a sud, code per traffico tra Pomezia e Aprilia. Mentre sulla Cassia Bis Veientana si sta in fila per allagamenti tra il raccordo anulare e le rughe in direzione di Viterbo. Code poi in uscita dalla capitale su via Flaminia tra Malborghetto e Riano Flaminio e tra Castelnuovo di Porto e Morlupo. A Roma sul raccordo anulare code per traffico in carreggiata interna tra Trionfale e Salaria e tra Nomentano e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
12: Dopo il Papa si è grattato lì con io. Perché vincono un titolo ogni morto de papa.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
13: Qui dentro siamo tutti ricchi, solo se l'ascolti Radio Globo. Ciao ipocrita.
7: Bello, la risposta a quello di prima che si era aggiunto.
9: Stilettata, c'ha ragione.
8: È quello che salutava i poveri.
9: Sì. Fallo salutare.
7: Giustamente.
14: Poi io stavo accanto a lui, io quando ci ha parlato col Papa, una certa ho sentito Leone che gli diceva: oh, ma sto tutto bloccato, ci serve o non ci serve? Perché se ci serve o ne è, se non ci serve mettiamo una rubrica di chiesa?
7: Oh!
8: E noi saremo lieti, secondo me.
7: Ma capirai, io vedo ora.
8: Questo ci dice la messa, qui abbiamo Gregorio dai Pariolio.
9: Vabbè, forse è la volta buona che si mette a fare il prete, così.
8: Oh. Eccolo qua. Guarda che sta abbottonando la sua camicia.
7: Sacerdote. Però io ho la camicia bianca e devo mettere il colletto nero.
9: Sì.
15: La chiesa inizialmente aveva il potere.
7: E quindi capirai, Bruno. Luca Conte, signore dell'etere e della terra. Mi conceda questo ministero. Potrei veramente unire un talento a una risposta di una chiamata che più volte ho rifiutato. Purtroppo me l'ho accontentata la fredella.
16: Evviva, evviva, evviva!
8: Viva, evviva, ragazzi!
16: Oh my God!
6: Evviva!
16: Evviva!
6: Evviva! Efferdi! LLA!
16: Sono io!
6: Avvocato Freddella! Che da ogni diatriba legale ti può salvare!
8: Tirarono fuori una pistola
16: e
8: spararono a mio padre!

0: gli animali io li amo tutti.
1: Grazie avvocato di mia fratella.
2: Evviva evviva ragazzi, vi voglio bene.
3: Anche noi, ciao fratella.
1: Ciao.
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
5: Roberto Marchetti eretico.
4: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Artesano. Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio
1: Globo. Promotion. Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. In questi casi, avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali, redatte da esperti qualificati, con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese.

0: concessionarie Fiat Stellantis Enduro Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by.
3: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura.
4: Magi Auto. Auto.
3: Dove l'auto è magia.
1: Solo le migliori. In FM.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
6: Eccoci qua, molto acquatici, di Uccellini allo zoo. Allora, sono 2 minuti dopo le 18 di martedì 23 giugno 2026. Sì, due

0: Avvocato. Only on Radio Globo.
1: Uno è fatto bene, tu vedi?
2: Ma che roba è? Ma che radio è? Poi dopo c'è il messaggio di quello Bruno, dagli un speech e questo ti chiedo, non ci deve dare, anzi ci cacci oggi i marchetti in mezzo a una strada. Ma tanto avremmo sicuramente l'insurrezione popolare se dovesse essere così. Capirai, arriveranno gli ascoltatori con i forconi. Va via Pietro Boccanelli 27, incazzati neri. Fame!
1: La giù, rivolta!
2: E giù! Il nostro editore vestito come Maria Antonietta, giù, che dai le brioche, no? Cos'è che dava?
1: Perché come Maria Antonietta?
2: Ma non lo so, ma appunto perché aveva risposto al popolo che chiedeva fame.
1: Io me lo sto immaginando così.
2: Ti immagino bello, questi capelli poi molto imbiancati, poi dopo, no? Lui, Maria Antonietta.
1: Certo.
2: Una volta messa nella torre.
1: Comunque si facevano le tinte.
2: 06 8928 996, ragazzi, è il numero da fare, altrimenti globo WhatsApp 393 777 7172. Mi dicono dall'assistenza che il buon Tommaso Di Vito si sta annoiando, quindi forza signori, globo WhatsApp a casaccio, buttatelo in mezzo, tenetelo sveglio perché sennò quello mi si approfitta.
1: Ecco, e poi vi ricordo che essendo il bippatore potete anche metterlo alla prova, come ecco, molti di voi fanno, quindi giù con tutte le cose che c'è da bippare, ci pensa lui.
2: Oh, che capirà, il numero uno è il campione del mondo. Oh, a proposito di campioni del mondo, qua credo che sia un record mai sentito io, una cosa del genere, di quello che vive in 9 metri quadrati. E ci sta pure bene.
1: Contenta, sì.
2: La roba da matti.
1: Questa qui praticamente per risparmiare, perché adesso gli affitti stanno alle stelle, ha trovato questa casa di 9 metri quadri e dice che non tornerebbe più indietro, che proprio se...
2: Nel senso che si è incastrata in 9 metri, dice non torno più indietro perché non riesco a uscire.
1: No, dai, com'è possibile? Micro appartamento. Ma allora, io non ci potrei mai stare, però effettivamente i suoi vantaggi ce li potrebbe avere, non solo quelli legati al prezzo, che di certo è inferiore, no? Come affitto o anche come vendita rispetto ad altre case. Però, ad esempio, mi viene in mente che ci vuole molto meno tempo per pulirla una casa piccola. Ora non necessariamente il micro appartamento di 9 metri quadri, cioè là veramente... soffochi.
2: Però che ragionamento è? Allora pure senza la gamba faccio prima lasciarmi le scarpe. Ma no.
1: Guarda che in realtà la scelta di casa piccola
2: La gente mormora
1: è proprio per questo motivo. Cioè sono in tanti secondo me che scelgono una casa piccola proprio perché dicono con casa grande ormai che ci faccio. Non vanno più di moda ste case grandissime.
2: Ma io perché non me la potevo permettere, se no la prendevo il triplo di quella che ho trovato.
1: Vabbè, quanto è grande la tua?
2: Ma so, tipo 42 metri più il terrazzo.
1: E secondo te è piccola?
2: Va bene perché sto da solo, ma è proprio al limite secondo me.
1: Vabbè, ma al limite perché che ci devi fare?
2: Perché non lo so, metti che viene qualcuno.
1: Che devi fare?
2: Non lo so, metti che ci viene qualcuno.
1: Ah, o dici vabbè, no, ma in due è già diverso. Però sì, magari certo, da solo... magari anche 40 metri quadri vanno bene. Dipende.
2: Adesso va benissimo, adesso va bene così. Poi dopo ti dico, di più metri quadri sicuramente il costo era anche maggiore.
1: Però guarda, ho sentito anche tante famiglie. Mentre io mi ricordo quando ero piccola, i nostri genitori, cioè la casa grande era un po' uno status symbol, no? Cioè nel senso ci dobbiamo avere la casa grande.
2: Sì.
1: Quindi la camera in più perché magari, anche se non ti serviva necessariamente per un figlio, viene un ospite.
2: Certo.
1: Era bella, era di rappresentanza la casa grande. Adesso, se parliamo di ceto medio ovviamente, non sto parlando di chi ha i soldi e quindi chi è ricco, però nel ceto medio sono in tanti che hanno anche una famiglia che non sono più interessati a casa così grande, dicono ma in fondo una casa di 50-60 metri quadri ci basta, abbiamo spese inferiori non solo per mutuo o per affitto ma anche proprio per manutenzione, no? Ti costa di meno da mantenere,
2: sì, certo,
1: e da pulire, visto che tanto ormai lavorano tutti tutto il giorno ci metti di meno.
3: Certo, se vive dentro 9 metri quadrati, se fa la scureggia gli puzza a casa una settimana.
1: Osservazione.
2: C'è anche l'osservazione, quella più puntuale e precisa, sicuramente un agente immobiliare questo signore. O notaio, forse più notaio, sì.
4: Tac, letto ribaltabile.
2: Capito?
4: Tac.
2: Dai, su.
4: Questa sì che vita.
2: Ma è bello avere degli spazi, anche che ne so, un bel mobile antico. Cioè, fatto caso che adesso le case sono tutte uguali dentro, no? Perché tutti comprano sempre da quella fabbrica svedese. E quindi tu trovi dentro le case tutte cucine identiche, tutti divani uguali, i bicchieri sotto c'è sempre quella scritta lì.
1: Oppure la corrispondente italiana, no? che è sempre un negozio d'arredamento low cost, però è italiano.
5: Ah, sì, sì, sì, sì.
1: E quello pure ha più o meno.
5: Quello è tipo il Globo.
1: Esatto, quello ha più o meno 4 sale da pranzo, 5-6 camere da letto.
5: Quelli che, se... che te trovi il giornaletto dentro la posta,
1: sì,
5: no?
1: Sì, quello che conviene.
5: Esatto,
1: allora,
5: esatto.
1: Là, quella là.
5: Allora,
1: conviene,
5: sono,
1: conviene.
5: Tu stupidi uno più dell'altra, proprio.
1: Noi ne diciamo i marchi con
5: Scemi. Capito? La fratella è andata via. Quindi i ragazzini, capito? Adesso avevo paura, non c'è più la fratella.
1: No, no, no. Di niente.
5: Però c'è... che rischiamo qui, capirai? Quello che c'è caccia, con l'altro che c'è quella. No, però tutte le case uguali. E i colori, non ci sono più i colori. Hai fatto caso, non ci sono più i colori. Tutte queste cucine identiche, grigie.
1: Sì, o bianche.
5: Bianche, bravo.
1: Classico. Oppure c'è, cioè, chi sta in fissa col colore scuro. Io ho visto tantissime cucine nere.
5: Sì, è vero.
1: Madonna,
5: io ho nera, infatti, esatto.
1: Cioè, nera.
5: Nera. È nera, sì,
1: no,
5: sì.
1: Cupa, cupa.
5: C'è un fascio litorio pure sopra.
1: Ma sai. E
5: un... per la maniglia c'è un fez che viene giù. No, a parte quello. Vabbè, insomma, torniamo invece ai metri quadri. Così, sì. Sempre nella famosa fase esplorativa, che ormai va avanti da 9 mesi, giusto per conoscersi sempre di più?
1: Sì.
5: Con gli ascoltatori.
1: Forza, uscite metri quadri di casa, dai.
5: Esatto, esatto. Che troveremo quello che ce l'ha più piccola, la casa. Oppure
1: più grande, il salotto.
5: Sì, esattamente, esattamente. I contatti li sapete tutti, signore e signori. Volendo anche uno 06 89 28 996, il numero di

0: 18:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ma a casa piccola, scusa, dei poveri che dire no, ma la casa piccola perché è più chic. A povero, io c'ho la casa così grossa che c'ho il bagno in Toscana.
5: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
6: Che namo, mo comincia la festa.
5: Tutto floccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
7: Roberta Marchetti, tutto bloccato! No.

0: siamo in due, me ne sono andato da Roma, sono andato in campagna, casa 180 metri quadri, quattro camere più una cameretta, due bagni, cantina dei 90 metri, 5.000 metri di terreno. Con tutti a frutta, tutti gli alberi di frutta.
1: Bello, bellissimo così, figo.
2: Vabbè, in campagna, però ma che serve di questione dei quadri?
1: Ma voglia, voglia che se c'è pure la cantina, capite? Fa la cantina buia dove noi respiravamo piano.
2: Sì.
3: La metratura di casa è in base alle persone, in base pure ai figli, quindi per non far stare i ragazzini che nell'età adolescenziale stanno tutti imbottiati, uno ci vorrebbe casa più grande, poi certo se te la puoi permettere quello è un altro discorso, ma la casa grande è casa grande.
1: Pare in cognome, pare però.
4: Io ho abitato per 6 anni dentro un monolocale, saranno stati neanche 25 metri quadri.
2: Piccola.
4: Perfetto, stavo una pacchia, io e la mia compagna, e adesso sono 2 anni che ci siamo comprati casa, 210 metri quadri su 3 piani. Non voglio ritornare al monolocale. Voglio ritornare al monolocale!
2: Ma certo, ma ci credo, 210 metri quadri in 2 su 3 piani, ma quando la usi? Tutte quelle camere, quando le usi?
1: Ma ogni tanto vai in una, ogni tanto in un'altra. Oppure ci fai da una parte, ci fai, che ne so, una sala padel.
2: Sì.
1: E poi da un'altra ci fai i campi da tennis fuori, ci fai.
2: Il biliardo.
1: Il biliardo.
2: Il jukebox.
1: Il biliardo.
2: Sì. Ma voglio vedere pulirla.
1: Ma è bellissimo, se c'è pure un giardino attorno, gli alberi da frutta, ma è meraviglioso. Invece che sta dentro dei pollai in questa città.
2: Ma per carità.
1: I pollai della periferia. Tutti da là sopra, tutti a fare.
2: Questo,
1: esatto,
2: dice questo.
1: Da facci vedi gentaccia di fronte, gente con la canottiera, con la panza che ti guarda male, ti guarda brutto, ti bruttissimo.
2: Vabbè, ho capito, la città questa è, se no te ne vai in campagna. Oppure
1: città delle periferie,
2: un attimo.
1: Centro invece vedi le tegole, è un'altra roba. Vedevo la Caselli che sbroccava perché questi, capito, vogliono tornare alla povertà, cioè no, alla povertà, alla ristrettezza, che è?
2: No, sono patetici, dai, su. Io ad averceli i soldi.
1: Beh.
2: Un attico enorme, ma proprio enorme.

0: finiti con la mia fantasia.
1: Oddio mio, ma appunto
2: tu proprio tappami Levante, cioè te una bar, nel senso un loculo o qualcosa, quello è uguale. Tanto
0: alla fine,
2: al secondo tiro cambia tutto.
1: Ma senti, ma che orizzonti infiniti hai visto ieri sera? Guarda,
0: a proposito di questo, madonna, come respiro bene, guarda.
1: Sembra Rocky.
0: È un'altra cosa. No, a proposito di questo, io cioè la mia vicina che c'ha un gatto rosso.
2: Sì.
0: E allora ho ragionato, amore. Sì, bellino, però ho pensato, ma non è rosso veramente? Cioè, è arancione, i gatti rossi, noi diciamo sono gatti rossi ma sono arancioni, non è quel
2: è
0: tipo
2: vero,
0: di...
1: Sì, cioè non è rosso fuoco, certo.
2: Cioè non è che c'è il gatto Ferrari con quel rosso lì.
0: Appunto, è rubino, ma anche il pesce rosso, cioè quando diciamo che il pesce rosso in realtà
1: non è
0: arancione.
1: Rosso. Vabbè, però è un rosso un po' più, è un arancio un po' più acceso del gatto.
2: Sì. Però non è mai rosso, è vero, rosso. È vera sta cosa.
0: Non è mai rosso. Quindi perché abbiamo questa paura del rosso, comunque di affrontare la realtà?
1: Ma voi che mi ci fai pensare, anche il panda rosso, l'avete visto?
0: Sì,
1: il panda rosso è una specie molto...
2: Sì,
1: esiste il panda rosso, bellissimo. Però in effetti, mo che ci penso, non è rosso, è arancione pure quello?
0: Sì, è arancione.
1: Vabbè, ma anche i rosci, quelli che si chiamano volgarmente rosci, non sono rossi, mai.
2: Sono ginger, sono arancioni.
0: È vero.
2: Perché ci prendiamo in giro da soli?
0: Ma infatti...
2: Ma allora ti faccio un altro punto pure io. Cioè... Perché quando sei davanti al semaforo dici è giallo, se in realtà è arancione?
0: Ma infatti!
2: Perché giallo?
1: Ma è arancione, vero?
0: Ci perdiamo tutto, ma perché ci complichiamo la vita?
2: Cioè, poi dopo andiamo, quando compri qualche vestito, no? Bello quel canna da zucchero.
1: Sì,
2: dice, ma che dici?
1: Guarda.
2: Sì, quel burgundi. Cioè, poi diventiamo tutti tecnici e poi ci prendiamo in giro da soli sul gatto rosso, che non è possibile che sia rosso.
1: Oppure gli dai tante tonalità di rosso, no? Il rosso Ferrari, il rosso Borgogna.
2: Cremisi.
0: Vero, carta da zucchero, è vero.
1: Vabbè, andiamo sui colori.
0: Li usiamo, ne usiamo di extra quando non serve, invece siamo generali quando cioè un gatto rosso sarebbe bello da vedere.
2: No, sarebbe figo.
1: Oddio.
2: Metallizzato, poi bello lucido, un bel gatto.
1: Ti mette paura, dai. Sembra il demonio.
0: Mamma mia. Perché poi perché si chiamano invece?
1: Miau. Carino.
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
4: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Blue Hay e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
3: Wait for me, I'll be back.
5: Via tutto da rifare.
6: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
5: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche, dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
6: Ossessionati per il design, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
8: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
3: Radio ufficiale. Radio Globo.
9: Da 4 generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Fino al 30 giugno, anguria intera 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
4: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
9: Domanda tossica per Ileana: ma se il sole è nello spazio, perché lo spazio è buio?
10: Lui è un esibizionista.
11: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
12: Io una botta a Marchetti gliela darei.

0: Mercato on Radio Globo.
1: Tutto a posto? Ma ci credo, 210 metri quadri in due su tre piani, ma quando la usi? Tutte quelle camere, quando le usi?
2: Ma ogni tanto vai in una, ogni tanto in un'altra. Oppure ci fai da una parte, ci fai, che ne so, una sala padel.
1: Sì.
2: E poi da un'altra ci fai i campi da tennis fuori, ci fai.
1: Il biliardo.
2: Oh, il biliardo.
1: Il jukebox.
2: Il biliardo.
1: Sì. Ma voglio vedere pulirla.
2: Ma è bellissimo, se c'è pure un giardino attorno, gli alberi da frutta, ma è meraviglioso. Invece che sta dentro dei pollai in questa città.
1: Ma per carità.
2: I pollai della periferia.

0: compra 210 metri quadri di casa, ma che cazzo ci devi fare?
1: Io me ne sono andato dalla campagna, ecco, sto traslocato adesso, quindi non 5.000 metri quadri di giardino, 200 metri di casa, alberi da frutto, mi faccio più, raga, un bucio di culo pure quel giardino, voi manco ce n'avete un'idea. Me ne vado al mare.
2: Ma raga, ma quale attico in campagna col giardino, fai l'orto, vero, hai il biliardo, stai per cavoli tu a fai quello che ti pare. Io vicino non voglio nessuno.
3: Questi si vantano che hanno 210 metri di casa, 150, 180. Grazie al cazzo. Puliciamo e se no col cavolo compriamo queste case così.
4: Beh, vabbè, non è detto, eh.
5: No, infatti.
4: Magari hanno anche invece una domestica, se ti puoi permettere tu quella casa là.
5: O un domestico.
4: Sì.
6: Ma se il gatto fosse tipo Rosso Ferrari, quando accendi come fa?
5: Mia. È colpa mia con quel miau di prima.
4: Siamo arrivati alla deriva.
7: Vendo gatto rosso metallizzato con unghie in lega e coda polini.
5: Ah, addirittura.
8: Ora in tutto bloccato. Top Secret.
5: Attenzione signori, alle 18:26 anzi alle 6:26 andiamo a riscoprire un'altra storia che giunge da parte vostra. Ovviamente l'angolo è quello di Top Secret, come recita la sigletta. Che cos'è? Una sorta di confessionale.
4: È il nostro confessionale dove appunto cambiamo la voce della persona che ci contatta, cambiamo nome per rispettare la vostra privacy e condividiamo la vostra storia, che quasi sempre è una richiesta d'aiuto, un consiglio oppure semplicemente condividere un momento difficile che state passando.
5: Allora attenzione signori, perché mi raccomando, serve tutta la vostra esperienza di vita. Voi che siete dei maestri di vita all'ascolto, le avete affrontate tutte, sapete come doversi comportare. E quindi 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. Concentrati, arriva la storia di Top Secret.
8: Ora in tutto bloccato.
9: Bella regà, allora io sono Fabrizio e niente, sono fidanzato da 3 anni e mezzo più o meno. Io sono innamoratissimo di lei e è solo che in questi 3 anni diciamo che lei si è lasciata un po' andare, cioè un po' parecchio regà, è ingrassata, è ok l'amore, però a me un po' mi è scesa pure esteticamente, non riesco a essere più così attratto da lei e poi... Cioè, raga, suda una cifra, ma una cifra! Cioè, 5 minuti stai fuori e frascica la testa ai piedi. Ieri, per dirvi, siamo andati a piangelato, al ritorno gli ho dato un bacetto, no, raga, cioè, pareva di baciare un muratore dopo 12 ore di lavoro al cantiere sotto al sole. Cioè, io mi sento pure in colpa, però mi sto iniziando un po' a vergognare. Pure quando scimo, mi pare che la gente sta a guardare tutta a noi. E io non so sto fregno, per carità, però almeno cerco di stare in riga, mi tengo un pochetto, cioè, comunque ci tengo che a lei io piaccio, a me però mi sa che a lei non gliene frega più di tanto. Poi posso capire, cioè, va bene stare a proprio agio con il proprio corpo, uno fa quello che vuole, però penso pure che sia una forma proprio di cura e di amore, non solo per se stessi ma pure per chi ti sta vicino, Non lo so, non vorrei che poi col tempo, soprattutto sta situazione, ne stare a proprio agio con il proprio corpo, uno fa quello che vuole, Però penso pure che sia una forma proprio di cura e di amore, non solo per se stessi, ma pure per chi ti sta vicino, Non lo so, non vorrei che poi col tempo, soprattutto sta situazione,

0: Poi non lo so come si può affrontare questo discorso. Non è che sono andato là e ho detto sei diventata una cicciona, lo so che non si fa, però pure partendo delicato a quanto pare ho sbagliato qualcosa, non so buono, aiutatemi voi, come si può iniziare questo discorso?
1: Eccola qua signori, la storia di Top Secret.
2: La storia di Fabrizio che sì, non sa giustamente come affrontare il problema, perché è diventato un problema, no? Certo. La fidanzata, la compagna di cui è ancora innamoratissimo, la storia va bene, si è lasciata un po' andare, ha preso dei chili, è ingrassata, poi ha un problema di sudurazione da quanto ho capito, dice che suda molto, quindi insomma
3: forse è legato anche all'aumento di peso,
2: magari sì ed è poco attratto da lei fisicamente, quindi ha provato a dirle qualcosa, lei l'ha presa male,
3: ce l'è magnato, pensate
2: E non sa cosa fare, anche perché, diciamolo, l'attrazione fisica, anche dopo tanti anni che sta insieme, è importante, quindi...
3: Questi poi sono 3 anni che stanno insieme, non è che dici tantissimo, però si è lasciata andare, dice io adesso insomma c'è un po' un calo e ho provato a comunicarlo, ma è andata male. Quindi, ecco, se ci sono delle strategie... Quindi per comunicare questa cosa, o se magari potrebbe essere, ma a giudizio degli ascoltatori, anche sbagliato come approccio. Io mi immagino qualcuno potrebbe anche dire: vabbè, ma tu non devi più guardare l'estetica, perché se sei veramente innamorato, stai dietro ad altro. Non lo so, sentiamo, ci abbiamo tutta la sapienza degli ascoltatori qua di Tutto Bloccato di Radio Globo. Gli strumenti li conoscete, le vie preferenziali. Globo WhatsApp 393 777.

0: in tutto bloccato. Top Secret.
1: Bella, regà. Allora, io sono Fabrizio. E niente, sono fidanzato da 3 anni e mezzo, più o meno. Io sono innamoratissimo di lei. E solo che in questi 3 anni, diciamo che lei si è lasciata un po' andare. Cioè, un po' parecchio, regà. È ingrassata, è ok l'amore, però a me un po' mi è scesa pure esteticamente. Non riesco a essere più così attratto da lei. E poi.

0: Cioè, raga, sfuga una cifra, ma una cifra! Cioè, 5 minuti stai fuori e frasica la testa ai piedi. Ieri, per dirvi, siamo andati a piangelato, al ritorno gli ho dato un bacetto, no, raga, cioè, pareva di baciare un muratore dopo 12 ore di lavoro al cantiere sotto al sole. Poi, raga, io ci ho provato a parlarci, perché ovviamente la persona che ami, la prima cosa ci parli, però mi ha rosicato subito, cioè, è andata sulla difensiva, non ha voluto capire quello che gli stava a dire. Cioè, probabilmente non so buono io, cioè, poi non lo so come si può affrontare questo discorso. Cioè, non è che sono andato là e ho detto oh, sei diventata una cicciona, non lo so che non si fa.
1: Una cosa, lasciala, così lei avrà l'opportunità di trovarne uno meglio di te.
2: Allora, amico mio, non hai torto, hai ragione, però c'è di fatto che a te l'amore ti è calato. Quindi vuoi fare una bella cosa, finisci sta storia, iniziane un'altra, altrimenti poi va a finire che litighi a un certo punto, vai a litigare, poi magari si degenera, si arriva alle mani, si arriva alle offese, si arriva alla polizia, si arriva alle denunce.
3: È nata lei e devi dire, amo, c'è presente Belen? Ecco, non c'entri in cazzo.
4: Per me gli devi cucire la bocca.
5: Mettile le corna, ti torna una pip.
6: Ma siamo sicuri che Fabrizio è ancora vivo o si è magnato?
7: Fabrizio, allora, vai a casa, primo giorno gli dici, questo è il frigorifero, non si tocca. Secondo giorno, questo è il frigorifero, non si tocca. Terzo giorno, ehi, oh cazzo il frigorifero, ma tu sei magnato pure questo?
8: Dai, vabbè, che poi... secondo me comunque dovrebbe parlarci a prescindere, perché molto spesso, no? Sì. Quando uno si lascia andare anche dal punto di vista fisico e quindi inizia a mangiare è perché magari sta passando un momento non facile, quindi lui magari non lo sa, ma magari lei sta passando un momento particolare suo interno del quale non
9: cioè,
8: non
9: magari non gravissimo, però
8: no, magari un problema con se stessa, non so, una crisi di mezza età, un problema al lavoro. Molto spesso si ricorre al cibo come compensazione, la famosa fame nervosa, no?
9: Sì.
8: È quello, guarda che capita a tanti, quindi cioè semplificare così, dire basta, sei ingrassata, va da un'altra, ma che modo è?
9: Anche no, ma certo, quello no, però è anche la difficoltà nel comunicare. Comunque il primo messaggio era lasciati perché magari
8: è
9: lei
8: è passato l'amore,
9: no, ma perché trova uno meglio di te.
8: Certo, quella sì.
9: Però l'ha detto, che so io sono ancora molto innamorato, dice che la ama tanto, è che però non è magari più la persona che era prima da un punto di vista fisico.
8: La questione sai qual è? Ed è un ragionamento importante da fare. Sì. Se dopo anni d'amore, quando l'amore ancora c'è e l'attrazione fisica continua a essere importante, no? Però si può arrivare a lasciare una persona solo per quello dopo anni d'amore?
9: Punto, perché non lo vuole lui.
8: A questo punto anche allora quando ti invecchi uno si dovrebbe lasciare, no?
9: Ma se infatti, ci pensi. Infatti non capisco sta reazione di qualcuno perché non sei carino a pensarla così, ma no, anzi ci vuole stare insieme, non è che ci ha scritto a noi per dire oh ragazzi non la voglio più vedere, anche perché se no avrebbe risolto.
8: Certo.
9: Invece dice c'è sta cosa e magari ecco potrebbe essere preoccupato anche per la sua salute, non sappiamo quanto effettivamente sia esploso sto corpo, perché non penso nemmeno che sia diventata la custodia di quella che era prima, però
8: però vedi, lei l'ha presa male, evidentemente si irrigidisce se glielo fai notare, certo. Perché sotto ci potrebbe essere qualcos'altro, quindi io
9: ci credo, non si vede più.
8: Consiglierei di andare a fondo, di parlarci.
9: Ma tanto.
10: Capisco la difficoltà nel dire alla tua compagna che ecco ha messo su peso, però potresti parlarle sotto la sfera della salute, che comunque mettere su peso poi non è solo una questione di estetica, è una questione proprio di salute, perché poi le ginocchia, la colonna vertebrale, tutto subisce comunque dei danni.
11: Magari capire se c'è qualcosa dietro a questo suo cambiamento fisico, se c'è qualcosa che la turba, se ci sono problemi. Magari il problema ce l'ha proprio lei e invece non glielo dice, mangia.
12: Amico mio, dà per scontato che non la può lasciare, perché se c'aveva quel minimo timore, vedi come diventava, la piuma.
13: Fabrizio, se parlare di questa cosa non ha portato a niente che non fossero una resistenza nei confronti tuoi, se non ci hai già provato un qualche cosa di reciproco, un qualcosa che fate entrambi, che possa essere palestra, un corso di ballo e andare a fare trekking, qualcosa che faccia muovere tutti e due, che la possa riportare a sviluppare e riaccendere quella vanità e quello stare bene col proprio corpo, che prima di tutto deve partire da lei, perché se glielo dici te capirai.
14: Oh, fa una cosa, non te la va per 3-4 giorni, vedi che te dice.
9: Stavo per dire, oh, senti come sono profondi. E poi l'ultimo messaggio ci riporta negli abissi. Certo. Comunque, bravi ragazzi.
15: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
16: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
15: Radio Globo Meteo.
17: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a interessare più di mezza Europa, anche se i massimi di pressione attualmente sono ancora sulla Francia, quindi correnti da nord che nella giornata di domani, un po' come oggi, determineranno inizialmente sole sul Lazio, cielo sereno poco nuvoloso, mentre durante il pomeriggio lo scoppio di qualche temporale di calore sull'Appennino centrale, in parziale avvicinamento alle zone pianeggianti e costiere del Lazio. Saranno fenomeni comunque a macchia di leopardo e di breve durata. Il caldo si farà sempre sentire con massime prossime 34-35 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
15: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
18: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Radio Globo Promotion.
9: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
19: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
20: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
21: Info e regolamento su radioglobo.it.
22: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
23: Perfetto.
22: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
23: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
22: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
23: Allora sei nel posto giusto.
24: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
25: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
26: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
27: E te lo voglio di.
28: Cosa?
0: Te lo voglio di.
1: Che cosa?
0: Senti un po'.
2: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
27: Ho avuto una storia lunga, 13 anni, ci ho provato in tutte le maniere a dirle che si stava lasciando andare, che era un problema più di salute che estetico, considerando che c'ha tutti i parenti che cazzo soffrono di diabete di tipo 2, quindi vabbè, sono stato inascoltato completamente e accusato pure di essere grassofobico. Sai com'è finita? Che me la so presa in saccoccia. M'ha lasciato dopo 13 anni, dopo 7 mesi, si è messa con altro. Che questo del lavoro sai che fa? È il cuoco. Così boh, mangiano tutti e due. E si sono ingrassati ancora di più, quantomeno lei. Io se questo era già grasso prima di conoscerla, mica lo so, ma se con era di sicuro.

0: da Top Secret anche oggi
1: con questo momento profondissimo e dal risvolto finale incredibile.
2: Vedi, lui ha offerto un'altra alternativa, magari incontra un cuoco e gli dice meglio, vedi quante possibilità la vita.
1: Oh, lo diciamo spesso, il ventaglio, c'è un ventaglio che a volte noi vediamo una o al massimo due possibilità e ci stiamo lì con la tigna, pum e pum e pum. A proposito di tigna, forse anche un po' de zella.
3: Eccola là, l'impallata da Bologna.
4: Poche parole chiare e mordenti.
5: Arrivo con lo

0: so.
1: Liliana, senti, chi ci fa una parafrasi di quello che stai dicendo? Oh, cosa devi fare? Una cosa.
2: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
3: Allora, io comunque non ti posso vedere con quel cerottino. Domani vietato!
4: No.
3: Ma
4: no.
3: Dai, ma sei, sei orribile! Sei tanto una bella ragazza, ma perché così?
4: Ma è carino, sembro, ma respiro vecchi. Benissimo.
5: Che ti sei fatto un tatuaggio? Sei sta pelle tanto bella dalla scennata rovinata.
4: Non te rovinà, non te rovinà.
5: Non te rovinà con le mani due.
4: Ma poi mi sento anche un po' più, capito, incattivita. Come se dovessi fare una spugnetta.
6: Ma sì, ti ho detto, sembri Rocky. Io ti ho chiesto se avevi fatto a botte.
3: No, aspetta. Una, devi fare no, una?
4: Prendersi
3: cosa hai
4: cazzotti.
3: Detto?
4: Ho detto una spugnettata. Vabbè, con la spugna. Con la spugna è per evitare gli schizzi. Vabbè, basta, comunque.
3: Ma allora, signora Caselli, signorina Caselli,
4: a proposito di cibo, c'è una tendenza su TikTok, cioè, negli Stati Uniti praticamente c'è questa influencer che ha lanciato una moda, ovvero mangiare solo quello che viene scritto sulle sacre scritture.
3: Che viene scritto nelle sacre scritture?
4: Quello che c'è già scritto nelle sacre scritture.
3: Non è che l'aggiornano le sacre scritture.
6: È tipo Wikipedia moderna. La Bibbia, secondo lei.
3: È una roba incredibile.
4: Sì.
6: E quindi qualche roba è che
4: e quindi si mangiano delle cose allucinanti, cioè, no, vabbè, non è vero, in realtà c'è pane azzimo, latte crudo. Ora non ha ancora mangiato le locuste perché pare che sia previsto anche nella c'è tipo Giovanni Battista.
3: Esatto.
6: Però mangiava le locuste.
3: Sì, locuste e miele.
4: Insomma, se sei coerente mangi anche quelle. Adesso non l'ha fatto vedere.
3: Vabbè, guarda che ci siamo, scusa, se le locuste alla fine sono tipo cavallette.
4: Sì.
3: Ma scusa, ci stanno da anni dicendo, no, anche l'Europa, dobbiamo mangiare gli insetti. Mangiare gli insetti, le farine di grillo già esistono.
4: Infatti.
6: I datteri, quindi anche immagino.
4: I datteri. Vabbè, in realtà anche le lenticchie. Perché comunque effettivamente.
6: Una magella nella dieta di TikTok.
4: Giacobbe rubò a Esau.
3: Esau.
4: E si preparò una zuppa rossa di lenticchie.
3: Una zuppa rossa di lenticchie.
4: Pensa a te, infatti, allucinante.
3: Che parte è della Bibbia? Perdonami.
4: Non lo so, questo non l'ho controllato, però c'è scritto così.
3: Vabbè, Antico o Nuovo Testamento?
4: Vabbè, dai, mi chiedi troppo.
3: Ma che troppo? Sono
4: so
3: due, so.
4: So
3: due parti, la Bibbia. Ma siete delle bestie ignoranti. Scusa, la Bibbia. Cioè, Antico o Nuovo Testamento?
4: Forse
3: lo sapevi?
4: Antico.
3: Non lo sapevi?
4: No, lo sapevo.
3: Questo
4: lo sapevi. Però non so, cioè, lenticchie secondo me è antico, no?
6: Lei va così a naso. Comunque, attenzione, perché nella Bibbia nella Bibbia c'è anche la trasformazione dell'acqua in vino, che è stato il primo miracolo di Gesù.
3: Come no? Le nozze di Cana.
6: Magari sarà la prima dieta che dà un vino, concede un vino abbondante. Attenzione, potrebbe diventare interessante la cosa.
4: No, beh, assolutamente. In realtà pare che comunque in qualche modo possa anche, no, chissà, far bene, perché ha lanciato questa tendenza proprio in prospettiva di una dieta sana. E chissà, lei sta dimagrendo,
6: funziona,
4: sì, sta in forma.
3: Erano indicazioni quelle bibliche, secondo alcune correnti di pensiero, delle indicazioni proprio anche spesso di igiene. Perché insomma, magari visto soprattutto nell'Antico Testamento, quei popoli nomadi ebraici che si spostavano, no, in quelle parti là della mezzaluna fertile, e quindi dovevano seguire certe regole. E poi anche mettere là su dei sacrifici, perché a quanto pare agli Anunnaki piacevano, ma questa è un'altra storia, non c'è sull'Antico Testamento, però secondo la lettura di Biglino, ad esempio, agli dei piacevano questi odori. E quindi ogni tanto bel vitello grasso.
6: C'erano, erano anche appunto delle indicazioni per la salute, no? Cioè, nel senso, siccome viene da Dio, lui ti dice cosa mangiare, sicuramente resti in salute. Chi l'ha interpretata e la interpreta in modo letterale, infatti alcune cose non le mangia. Ad esempio, ci sono alcune diciamo così branchie del protestantesimo che non mangiano, perché li ho conosciuti, i crostacei. Perché pare che nella Bibbia in alcune parti sarebbero, insomma, da evitare i crostacei.
3: Poi servirebbero anche dei soldi, dice Eliana.
4: Certo, no, infatti non è così.
3: Ma al catechismo ci sei andata invece?
4: Ci sono andata, no?
3: Sì?
4: No, ci sono andata.
3: Allora,
4: io non sono mai stata bocciata come alcuni.
3: Ecco, esatto. Quindi nel nel, allora, dove viene raccontata la storia di Adamo ed Eva? Come si chiama quel libro lì?
6: È presa l'interrogazione.
3: Vabbè, sì, dai, per forza.
6: La Bibbia.
3: Sì, sì, certo. Grazie.
6: Sì, no, vabbè, dai, dici come si chiama proprio quello. È la Genesi.
3: Brava la bambina Caselli.
6: No, capito, vabbè. L'ABC, sì. Dai, le nostre radici.
3: È il primo libro del Pentateuco, no? Quei cinque libri che sono Genesi, Levitico, Numeri, Esodo e Deuteronomio.
6: Yeah. E le sapevo, se mi davi tempo, tutte sì, le ci arrivavo.
3: La famosa Torah. Dai, oh, ma che ne sanno? Ma che ne sanno, signore e signori? Comunque, ti do un paio di giorni per recuperare. Okay. Lei mi torna lunedì.
6: Va bene.
3: Con il Nuovo Testamento,
6: sì,
3: invece.
6: Ok.
3: Che cosa c'è nel Nuovo Testamento?
6: Dai, ma ci sono le battaglie più interessanti.
3: Ma che battaglie? Ma che le guerre puniche?
6: Ma poi io non vorrei neanche fare spoiler, ma mi sembra che nel Nuovo Testamento ci sia la crocifissione. No.
3: Beh, sì. Vedi un po'. Sì, ma non è che c'è la crocifissione, c'è il capitolo crocifissione. Cosa ci sono? I? Nel Nuovo Testamento?
6: I re magi.
3: Ma che sì!
6: Anche.
3: Sono i re magi. Sì, però ci sta, dove viene raccontato?
6: Nei libri.
3: Sì, sono libri.
6: Dai,
4: di cosa? Dammi la prima lettera.
6: La V.
4: La V.
6: Ne va.
3: Vattenaffa. Nei Vangeli.
6: Che fatica, che fatica.
3: Chi sono gli evangelisti? Capiamo come c'è
6: Paolo. Matteo, Luca, Paolo, sono tutti.
3: Ma che Matteo, Luca, Paolo? Che sono i amici di Bologna, lascia stare. Traffic News.
0: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
6: Traffic News. Adesso gli aggiornamenti sul traffico, partiamo dal raccordo anulare dove ci sono incolonnamenti in carreggiata interna tra la Pisana e Aurelia, tra Cassia e Salaria e tra Nomentana e la Romanina. Si sta in fila anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina e più avanti tra Prenestina e la Roma Teramo. Code in uscita da Roma sul tratto urbano della Roma Teramo da Portonaccio al raccordo anulare. Ci spostiamo poi a via del Foro Italico, tratto della tangenziale, dove ci sono code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Code anche sulla tangenziale in direzione Olimpico dalla Roma a Teramo a via dei Campi Sportivi. Ricordiamo che in occasione del Team Summer Eats in Piazza del Popolo fino a domani 24 giugno dalle 14 alle 21 modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante e deviazioni per il trasporto pubblico. Per avere altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
7: Globo. Tu ero convinto di aver messo Radio Globo, ma che è Radio Maria stasera?
8: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
3: Proprio Radio Maria.
9: Comunque più fregna di lei non ci stanno loro.
10: Mamma mia come parla bene Roberta.
11: Mamma mia riga, ma quanto sei patata? Ma da dove esci che sei tutta patata?
12: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Questo che era Padre Livio.
6: E se lui...

0: il nome... non lo sappiamo.
1: Ah, vabbè, secondo la tradizione, secondo la tradizione, comunque è stata liberata dai suoi 7 peccati. Ma detto questo, ragazzi, a 5 minuti dalle 7 possiamo anche così salutarvi, ringraziarvi, abbracciarvi e che il Signore sia con voi.
0: E con il nostro spirito.
1: Amen. A domani.
0: Ciao.
2: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
3: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
5: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion.
3: Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati, uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno, da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
6: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
7: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
8: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
9: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
10: Ave Cetus!
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, become Big.
15: Sono le 19 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM DAB
20: e sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
22: Mannaggia, è finito tutto bloccato. Vabbè, ma mo adesso c'è sta tutto sommato. Dai!

e quindi 393 777 7172. Com'è messa la vostra strada, quella che state percorrendo, quella che vi porterà verso casa? 393 777 7172. Dai, su, note audio, così cerchiamo di informare anche gli altri riguardo

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: concerto di Max Pezzali, anche perché questa sera resteranno le metropolitane aperte fino all'1:30 proprio per cercare di defluire tutte le persone che andranno da quelle parti. Che poi stavo notando che il concerto di Max Pezzali, no, per chi ha vissuto un po' come me gli anni 90, i primi anni 2000, è il tipico concerto dove potresti tranquillamente andare con tua madre o con tuo padre. Ed è, secondo me, uno dei tanti trend di questa estate. Dai, tra un po' ne parliamo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ano Salis
4: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
6: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Auto usata da Valentino, sì.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
9: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
9: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: valentinoautomobili.it.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
15: Chuck, motore, azione!
16: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
17: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
20: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
21: Spettacolari le immagini che ci stanno arrivando dai vari concerti in giro per l'Italia. Per esempio, c'è chi sta a vedere Max stasera, ma addirittura

con Dancing's Done sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. E chissà quanti bloccati nel traffico a causa del concerto di stasera. Radio Globo. Max Forever per due serate, ovviamente qua a Roma, metro aperte fino a 1:30. Stavo leggendo di questa signora, questa ex insegnante, che è andata a vedere, invece, pensate, 71 anni, il concerto di Cesare Cremonini il 13 giugno ad Imola, e si è presentata con tutti i testi scritti su un foglio, perché non voleva perdere neanche una parola e voleva assolutamente cantare insieme a Cesare Cremonini le sue canzoni. Ma sapete che mi è capitato invece, quando sono andato a vedere Liberato a Napoli, una signora che si era portata alla sdraio nel pit, nel Prato Gold, seduta lì con i figli a godersi il concerto di Liberato. Ma puoi vedere che forse è un trend andare con i genitori a vedere un concerto durante quest'estate? Vi è mai capitata una cosa del genere? Un concerto condiviso con vostra nonna, con i vostri familiari, ma soprattutto con un genitore? Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Si fanno tante cose in famiglia, perché non un concerto? Olivia Dean.

0: Buonasera Tommaso, è da tanto che ti mando un saluto. Di che parliamo?
1: Allora, siamo partiti parlando di Max Pezzali e del concerto di stasera e quello di domani, delle metropolitane aperte fino alle 1.30, ma soprattutto, visto che molte persone portano con sé i genitori al concerto, spero anche di Max Pezzali stasera, come è successo a metà giugno a Cesare Cremonini, dove c'era questa signora di 71 anni con i testi scritti su un foglio, quindi la condivisione di un momento bello come quello del concerto con dei familiari.
2: Io non sono più una ragazzina, ho portato mio figlio di poco più di 10 anni a vedere Coldplay e a maggio siamo andati a Amsterdam a sentire Harry Styles.
1: Oh, bella storia questa!
3: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
4: e vinci i premi di Fattoria Artesano.
3: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
5: Wait for me, I'll be back.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portati!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
3: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
13: Dentro la città, fuori dal mondo.
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
14: 19.38 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Successone di quest'estate di Gaia. Bossa nostra!

questo è il bello di questo orario, 19.45, c'è chi sta già pensando all'orario di cena, cosa mangerò, cosa non mangerò, altri invece sono lì per strada perché hanno deciso di trasferirsi fuori dalla grande città, però fanno il cosiddetto pendolarismo. Sapete che stavo notando che questa cosa potrebbe portare ad una vera e propria trappola economica, perché trasferirsi fuori dalle grandi città per risparmiare poi sull'affitto può rivelarsi più dispendioso che in realtà vivere dentro la città, perché i costi del pendolarismo, tra cui carburante, manutenzione o addirittura trasporti, possono arrivare a divorare quasi la metà del risparmio mensile. Ci sono alcuni dati che dicono che per andare al lavoro in un anno costa uno stipendio, pensate. Ma voi più o meno come siete messi? Vivete in centro, vivete vicino al posto di lavoro, oppure siete costretti ad essere dei pendolari? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172, e soprattutto se vi ritrovate in questa situazione. Martin Garrix e Sheeran su Globo.

0: 2011 sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo. Mentre qua stiamo praticamente parlando dei vostri spostamenti, pendolari o no? Radio
1: Globo. Ciao Tommaso, io sono ancora al lavoro, lavoro a Pomezia e sono di Ranuvio, quindi faccio il pendolare. Io vado avanti e indietro anche a pausa pranzo, quindi da quando è aumentata la benzina mi partono 80 euro a settimana, se tutto va bene, a volte anche di più.
0: E praticamente sta iniziando a non convenirti più, mi pare di aver capito. Comunque ne stiamo parlando alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Traffic News.
2: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio
0: Globo, Traffic News. 19.53, c'è Sonia Cerquetani in redazione Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Traffico ancora intenso sul raccordo anulare, maggiori difficoltà in carreggiata esterna, dove per un incidente ci sono code tra Prenestina e via Tiburtina. Ripercussioni anche sul tratto urbano della Roma Teramo, con difficoltà di immissione sul raccordo anulare. E resta chiusa via Tiberina dal chilometro 8,200 al chilometro 8,400 per verifiche sulle alberature a seguito del maltempo che ha interessato ieri la capitale. Deviazioni segnalate sul posto. Per lo stesso motivo chiusa a Monteverde via di Don Olimpia tra piazza di Don Olimpia e via Raffaele Paolucci. Ci spostiamo su via del Foritalico tratto dalla tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale dalla Roma Teramo alla galleria Giovanni XXIII. Traffico dovuto agli spostamenti in direzione dell'Olimpico, dove questa sera la prima delle due date del concerto di Max Pezzali. Previsti i consueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foritalico. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con 20 linee del trasporto pubblico in partenza dai diversi quadranti della città. E per le due date di Max Pezzali, ATAC prolungherà il servizio delle metro fino a 1:30 di notte. Ed in occasione del Team Summer Hits 2026 in Piazza del Popolo, fino a domani 24 giugno, dalle 14 alle 21 modifiche la viabilità in tutta l'area circostante e devi azioni per il trasporto pubblico. Radio
4: Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
8: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Good morning, the morning show.
11: Buongiorno.
10: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
12: Ed è il mio appuntamento mattutino.
10: The morning show
13: on Radio Globo.
10: Sponsored by
14: Magicland.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: La casa che sogni oggi costa la metà.
11: Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
13: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
14: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
16: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
17: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
18: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
19: Deco, la tua scelta quotidiana.
20: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
21: Ave Cetus!
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
24: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
25: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
26: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
25: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
26: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
0: Mamma mia, quanto siamo puntuali! Sono le 20 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
27: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
28: Perfetto.
27: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
28: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
27: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
28: Allora sei nel posto giusto.
29: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
30: Solo le migliori in FM.
31: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: invece in città?
1: Allora, io sono andata a vivere in provincia di Roma per risparmiare sull'affitto, e dico così risparmio sull'affitto tanto quanto spenderò di benzina. Oggi non mi conviene più perché io, se dovessi ad esempio affittare una casa anche a 900 euro al mese, comunque spenderei di meno di quello che spendo oggi per la benzina e il tempo soprattutto che impiego per andare a Roma, per andare a lavorare.
0: Però vuoi mettere adesso invece trovare parcheggio, soprattutto magari nelle grandi città? Guarda che complicato, eh. Ne stiamo parlando alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Se invece siete stati sul nostro Instagram avrete sicuramente notato il reel con protagonista Mick, che ci diceva:
2: I just got my heart broken but sono fregna.
0: Eh sì, se lo dice lei che è una fregna, figuriamoci. Mick, Beautiful Freaks, questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo.

0: In, come si chiama questa canzone? Meno male, era disannunciata lui.
1: Allora Tommaso, io sto partendo adesso, dopo mi sei menivato a casetta.
0: E vai a casa, non ti preoccupare, tanto mi trovi qua in radio fino alle 23, non schiodo. Anzi, sapete che vi dico, tra un po' andremo anche ad ascoltare quello che è successo durante la giornata, che è un po', diciamo, la nostra prerogativa, quello che facciamo durante il giorno, soprattutto durante la serata, ovvero riscoprire, riascoltare e riaprire argomenti di cui si è trattato durante il giorno. Tra un po' toccherà al Morning Show.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Via tutto! Tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
14: Iperdiscount! Strepitoso! Nei supermercati Iperdiscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
15: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
16: Ave Cetus. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
19: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
20: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
0: Bellissimo, perché nel video loro si chiamano Ehi Sabrina, Ehi Madonna, Bring Your Love alle 20.

0: Stones su Radio Globo. Radio Globo. E adesso andiamo immediatamente ad ascoltare quello che hanno detto questa mattina nel morning show di Radio Globo.
1: No, no, ragazzi, sta a cambiare il tempo, lo sento nelle ossa.
2: Lo sente nelle ossa, giusto. Allora, tanto per cominciare, allora, sentiamo un attimino qual è la novità meteorologica di quest'anno, il consiglio del TG1, vogliamo sentire?
3: Sì.
2: Allora dai, sentiamo. Mi raccomando però, prendete alla lettera questo consiglio, questo è veramente un servizio.
4: Ascoltate bene, veramente.
2: Sì, sì, è un servizio del TG1 però, cioè, ci tengo a specificarlo.
4: L'ammiraglia della RAI.
2: Ok? Questo è il consiglio che hanno dato, vai.
5: E mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto, io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericolosa.
6: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: È finita, mi sembra un po' esagerato.
3: Per noi è finita.
2: È vero che è pericoloso e anche poco igienico.
4: È vero, certo.
2: Questo caldo, tutto appiccicaticcio, chi è che la sera c'ha voglia di mettersi lì? Dai,
7: fatica.
2: Si avvicina e tu fai. No, adesso no, te prego, dai, adesso certo.
3: Scusa Gabri, come sei rimasto incinto allora?
2: Un tramezzino.
3: Me sa,
2: Facendo da solo, si chiama in maniera artigianale, ecco. No, vabbè, sai, magari ci sono quelli lì che effettivamente. Allora, vediamo se c'è qualcuno che ieri è stato rifiutato o che ha rifiutato. Sì. Ieri sera, nel momento magari, sai, della coccola, qualcosa. No, dai, troppo caldo. Cioè, qualcuno l'ha detto ieri tra le coppie che stanno ascoltando in questo momento il morning show. Eh? Sì. Questa è una grande inchiesta.
7: Ah, vale solo per le coppie?
2: No, non devono avere un legame per forza, insomma.
7: No, non intendevo quello, è che uno anche da solo dice: no, guarda, stasera è troppo caldo.
0: No, no, ti prego, oggi non mi tocco, cioè, è troppo caldo, non si sa mai. 393-777-7172. Rifiutati o no perché fa troppo caldo? O i consigli però del TG1 dicono, insomma, di evitare tutto quel signore.

0: Mars, Lizzo, Cardi B sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Allora, 20:34, abbiamo riaperto l'argomentone del morning show di questa mattina, dove praticamente si parlava del caldo e di quanto possa essere un aspetto negativo, soprattutto nei rapporti amorosi. Insomma, raga, quando fa caldo uno evita proprio di toccarsi. Oppure c'è qualcuno che magari con il caldo riesce ad avere rapporti, no? Per esempio, mi viene quasi sempre in mente la pubblicità del tè, ve lo ricordate? Antonio, fa caldo. Ecco.
1: Veramente, io ieri sera sono andata smucinato, cabusa, ma non mi ha risposto nessuno.
0: Riprova stasera, rinfrescato.
2: Radio Globo, meteo.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
2: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a interessare più di mezza Europa, anche se i massimi di pressione attualmente sono ancora sulla Francia, quindi correnti da nord che nella giornata di domani, un po' come oggi, determineranno inizialmente sole sul Lazio, cielo sereno poco nuvoloso, mentre durante il pomeriggio lo scoppio di qualche temporale di calore sull'Appennino centrale, in parziale avvicinamento

0: Alle zone pianeggianti e costiere del Lazio. Saranno fenomeni comunque a macchia di leopardo e di breve durata. Il caldo si farà sempre sentire con massime prossime 34-35 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona metro Magliana. W.com.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto, dove l'auto è magia.
5: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma
9: 20:38, questa è la radio che sono solo le migliori Radio Globo. Mamma mia ragazzi, che successo che è stato il film Il Diavolo Veste Prada. Arriva direttamente dalla colonna sonora Siena Spire.

60 anni, scusate, Stefania Orlando si dice felice della propria vita e soprattutto della sua indipendenza, anche perché dopo il doloroso addio al secondo marito ha scoperto la propria demisessualità, cioè ovvero andare con persone solo se c'è un legame affettivo, no? E devo dire che questo porta quindi a vivere l'intimità anche sotto l'aspetto, diciamo, di legame anche mentale, non solo fisico. Non so se vi è mai capitato, arrivati ad una certa età, di non voler fare più alcune cose che davate per scontati quando eravate un po' più giovani. Magari potrebbe essere un argomento di cui trattare nei prossimi minuti. 393 777 7172, c'è qualcosa che non fate più e che prima magari facevate anche quotidianamente? Ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto Gabriella Celmi, Sweet About Me, dal 2008 su Radio Globo.

0: con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Alla Coop. La convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
4: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Auto usata da Valentino, sì.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
6: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
6: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: valentinoautomobili.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Wake up!
10: Good morning, the morning show.
11: Buongiorno!
10: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
12: Ed è il mio appuntamento mattutino.
10: The morning show.
13: On Radio Globo.
10: Sponsored by
14: Magicland.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
2: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint.

0: anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Le 20:58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
6: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

Questa donna brasiliana che è stata condannata in Corea del Sud a un anno di carcere perché praticamente ha perseguitato il cantante dei BTS, Jungkook, spesso lo trasmettiamo anche qua su Radio Globo. Allora, ha violato la sua proprietà diverse volte pur di lasciargli lettere e suonare il campanello, arrivando, pensate, a suonare in un'unica giornata il campanello di casa sua ben 133 volte, a causa poi di una forte, fortissima ossessione verso questo cantante. Allora, non so se avete qualche vicino di casa famoso. A Roma capita spesso di incontrare personaggi di un certo livello. Per esempio, mi sono ritrovato a fare spesa qualche sera fa con Valerio Lundini. Ciao Valerio, se stai ascoltando Radio Globo, sappi che ero io che ti perseguitavo, ti seguivo. No, scherzo, Però mi è capitato, per esempio, di incontrare in zona San Giovanni, ovviamente, Maurizio Battista. So che siamo quasi di rimpettai. 393-777-7172. Qualche vicino famoso ce l'avete, 393-777-7172. The Axe, EPIO, questa è Radio Globo. 1, 2, 3.

0: verso il posto di lavoro, insomma in qualsiasi occasione ci siamo noi di Radio Globo. Tra pochissimo però, visto che se ne sentono tantissimi di metodi, rimedi per poter dormire freschi, ce n'è uno che a quanto pare sembra funzionare, però io voglio sapere anche il vostro parere, eh? Tra un po' ne parliamo ovviamente qua su Radio Globo.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
7: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
8: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
9: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Galle dell'Aeronautica 33.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
15: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
16: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
17: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
18: L'unico metodo accertato è l'aria condizionata.
19: Vabbè, però magari esistono altri metodi per sentire fresco. Dai, tra un

sempre torrido. Poi mi sono affacciato un attimino fuori, c'è un'umidità pazzesca. E per sopravvivere quindi al caldo ci sono dei consigli che arrivano direttamente dalla Croce Rossa, come per esempio quello di non fare i pisolini durante il pomeriggio in modo da non cambiare la routine, andare insomma a cenare più o meno allo stesso orario, ma addirittura mettere i calzini o nel frigorifero o nel congelatore prima di indossarli, prima di andare a dormire. Io dovrei mettere quindi i calzini per un'ora, due, o in frigorifero o in congelatore e poi andare a dormire. Ma allora, c'è qualcuno che dorme con i calzini? Domanda primaria. Seconda cosa, c'è qualcuno che ha mai provato questa tecnica per rinfrescarsi? Cioè, io la prima volta che sento di mettere i calzini in congelatore o nel frigorifero. 393-777-7172. Intanto canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, ovviamente su Radio Globo. Senti.

0: questi giorni è molto semplice, basta mettere i calzini in frigorifero, in congelatore, cosa che io non ho mai provato, ma so che ce ne sono tantissime di tecniche per raffreddarsi, per rinfrescarsi più che altro, ho sbagliato il termine, quando non si ha il condizionatore.
1: Allora io per rinfrescarmi metto il ventilatore puntato sui piedi e sto benissimo.
0: Ma scusa, poi non ti fanno male tipo le articolazioni la mattina dopo? Perché se c'è una cosa che odio è proprio il ventilatore puntato addosso durante la notte, soprattutto sulle articolazioni, cioè tipo caviglia, ginocchia, no? Mi dà quella sensazione di fastidio. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp. Se avete altri metodi, passatemi il termine, poveri per superare le notti d'estate. The Morning Show
2: Radio Globo. Eccoci, ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Anche questa mattina sono successe cose importanti nel morning show di Radio Globo. Ad esempio abbiamo parlato con il nostro sindaco. Il sindaco Gualtoggi ci ha dato le ultime dal Campidoglio.
3: Reload. Ci troviamo sulla meravigliosa spiaggia dei Cancelli di Castel Porziano per un'opera di riqualificazione senza precedenti. A partire dalle meravigliose dune, spesso dimora di infrattati occasionali e brutti guardoni. Come potete vedere, abbiamo montato dei pali muniti di videocamere multidirezionali. Così adesso i guardoni possono seguire le vicende degli infrattati stando comodamente seduti nel centro direzionale con i monitor della sorveglianza. Volete mettere? Potete switchare da una duna all'altra selezionando anche la categoria. Travestiti di capogotta, campeggiatori amatoriali, mariti che hanno detto alla moglie che andavano a pescare, sì? Ma che prendono poi dei pesci un po' strani. Inoltre, grazie alle medesime telecamere, saranno video ripresi anche tutti i furti alle macchine parcheggiate all'interno dei cancelli. Una piaga che affligge da sempre gli utilizzatori di queste spiagge. Proprio a qualche giorno fa risale l'ultimo episodio che ha visto una frida di macchine con i vetri rotti e svuotate dei loro contenuti. Grazie a queste telecamere ci saranno comunque scassi e furti, allora, ma con qualcuno nella sala monitor che osserva dicendo: guarda chioschi funzionanti e riassegnati che offrono servizi a prezzi calmierati. Pensate, un paio di sdraio e un ombrellone a partire da soli 399 euro. E quello che vedete ondeggiare lì alla deriva vicino alla prima boa è un bel pedalò a disposizione delle famiglie.
4: Siamo sicuri?
3: Come dice Michelini? Che è? Come un frigorifero? Un frigorifero alla deriva? Vabbè, dai, ma sicuramente un ulteriore servizio, che ne so, bibite fresche per chi vuole rinfrescarsi durante la nodata.
4: Non direi.
3: Ma noi gli affari ciò, mai. Che cavolo.
4: Dai.
3: Vabbè, andiamo adesso, dai, che inizia a far caldo.
4: Che dice Michelini?
3: Ma Michelini, ma com'è che è così bassa la macchina? Ma che è sprofondata nella sabbia? Ma come sta su quattro mattoncini? Ma che ci hanno fatte le ruote?
4: No.
3: Ma che cazzo, Michelini? No. Ma non l'ha nemmeno parcheggiata sotto le telecamere.
4: Come mai?
3: Come per non far vedere che eravamo sul parcheggio di Sabini?
4: No!
3: Ma mannaggia quella sbomballata!
5: Michelini! The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.
6: Wait for me. I'll be back.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: Roma.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
7: Comunque è veramente un peccato.

Girls con Secrets su Radio Globo. Radio Globo. E dopo il pareggio 0-0 contro il Belgio a Los Angeles, la nazionale iraniana ha lasciato nello spogliatoio un messaggio veramente bello, poi scritto a mano, per ringraziare la città di Los Angeles. E questa cosa praticamente ha toccato profondamente un sacco di persone, anche perché voleva questo biglietto auspicare la pace tra i popoli e ringraziare soprattutto per l'ospitalità che gli era stata fornita, no? Mi ha ricordato quando magari volevi fare pace con qualcuno, allora scrivevi una lettera, oppure per esempio mandavi un bigliettino alla tua compagna di classe, il tipico "ti vuoi mettere con me?" Sì, no, ma poi questi bigliettini hanno mai funzionato? Eh? Avete mai scritto un bigliettino "ciao, ti vuoi mettere con me?" Sì, no, ha funzionato? A me non ha mai funzionato, eh? Magari, oh, c'è qualche altra storia. Intanto Tommaso Paradiso, questa è Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
7: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e

0: concessionarie Fiat Stellantis Enduro Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Freschi a prezzi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
4: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
5: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Via tutto! Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
11: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
10: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
11: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
12: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
13: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
14: 22 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
20: Globo TV.
14: Grande Tommy, eccoci qua, arrivati all'ultima ora di questo martedì 23 di giugno. Io sono Tommaso e si riparte da The Bosa. Questo è Magnetic.

0: Woman su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
2: Globo. Tommy, che piacere sentirti, ma che caldo che fa in giro. Ancora fa 27. Che notte tropicale. Beato te che stai lì nella radio, tutta bella colorata, luccicante e con tanta aria condizionata.
0: Allora, io in realtà volevo parlare dell'acquario all'Eur che non si fa, sfuma tutto. Però in realtà adesso mi hai fatto quest'astis e quindi come non posso lanciare la raffica da cruscotto. Qual è la temperatura che vi dice il vostro cruscotto? 393-777-7172. Com'è che diceva? 27 gradi là fuori, ma seriamente, raga? Allora, noi qua in studio abbiamo una temperatura controllata che si aggira tra i 20 e i 21 gradi per via dell'attrezzatura.

più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: è Jess Glynn, Summer's Back su Radio Globo. In tutti i sensi, visto che prima abbiamo ascoltato il messaggio di un'ascoltatrice, praticamente 28 gradi, mi ha lanciato l'assist per una cosa che di solito facciamo nel mese di agosto, che è la raffica da cruscotto, no? Per cercare di capire come siete messi lì fuori.
1: Zona Perugia, 28 gradi.
2: Da Piazza della Repubblica, 30 gradi.
3: Da me a Sacrofano fanno 22 gradi e mezzo.
0: 22 gradi e mezzo, raga, ma è un sogno. Aspetta che arriviamo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 90.

0: concessionarie Fiat Stellantis Enduro Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
9: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: Ragazzi, Bellegra, 19 gradi e mezzo.
17: Ma forse abbiamo capito dov'è che c'è.

0: amici sulla radio che sono solo le migliori Radio Globo. Radio Globo. Allora, andiamo a riascoltare quello che hanno detto questo pomeriggio i Marchetti in Tutto Bloccato.
1: Per risparmiare, perché adesso sì, gli affitti stanno alle stelle, ha trovato questa casa di 9 metri quadri
0: sì,
1: e dice che non tornerebbe più indietro, che proprio se...
2: nel senso che si è incastrata in 9 metri, dice non torno più indietro perché non riesco a uscire.
1: No,
2: dai, com'è possibile?
1: Micro appartamento. Ma allora, io non ci potrei mai stare, però effettivamente i suoi vantaggi ce li potrebbe avere, non solo quelli legati al prezzo, che di certo è inferiore, no? Come affitto o anche come vendita
2: sì,
1: rispetto ad altre case. Però, ad esempio, mi viene in mente che ci vuole molto meno tempo per pulirla una casa piccola.
2: Ma io perché non me la potevo permettere, se no la prendevo il triplo di quella che ho trovato.
1: Vabbè, quanto è grande la tua?
2: Ma so, tipo 42 metri più il terrazzo.
1: E secondo te è piccola?
2: Ma va bene perché sto da solo, ma è proprio al limite secondo me.
1: Vabbè, ma al limite perché che ci devi fare?
2: Perché non lo so, metti che viene qualcuno.
1: Che devi fare?
2: Non lo so, metti che ci viene qualcuna.
1: Ah, o dici vabbè, no, ma in due è già diverso. Però
2: sì,
1: magari
2: certo,
1: da solo, magari anche 40 metri quadri ma vanno bene. Dipende.
2: Adesso va benissimo, adesso va bene così. Poi dopo ti dico, di più metri quadri, sicuramente il costo era anche maggiore.
3: Ma la casa piccola, scusa, dei poveri che dire no, ma la casa piccola perché è più chic. Ah, povero, io c'ho la casa così grossa che c'ho il bagno in Toscana.
4: Noi siamo in due, me ne sono andato da Roma, sono andato in campagna, casa 180 metri quadri, 4 camere più una cameretta, 2 bagni, cantina dei 90 metri, 5.000 metri di terreno. Con tutti a frutta, tutti gli alberi di frutta.
2: Bello, bellissimo così.
5: La metratura di casa è in base alle persone, in base pure ai figli. Quindi per non far stare i ragazzini che nell'età adolescenziale stanno tutti imbottiati, uno ci vorrebbe casa più grande. Poi certo, se te la puoi permettere, quello è un altro discorso. Ma la casa grande è casa grande.
0: Radio Globo. Ma allora raga, ma facciamo a gara chi ce l'ha più piccola, scusate, 393 777 7172. Allora io mi accontento della mia modesta casa da 60 metri quadri, ovviamente vivo in zona San Giovanni, quindi non potevo permettermi di più. Certo, è vero, poi a un certo punto inizi a dire sì, ok, sono 60 metri quadri calpestabili, hai un soppalchetto, però potresti avere qualcosa in più. 393 777 7172. Ragazzi, qua si fa gara a chi ce l'ha più piccola, ovviamente casa, non fate brutti pensieri. Alex Warren, Fever Dream sulla radio che suona solo le migliori radio.

0: queste la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Stiamo parlando un attimino di case, chi ce l'ha più piccola?
1: Io per 4 anni a Trigoria, assieme alla compagna mia, abbiamo vissuto dentro una villetta, saranno stati 57 metri quadri suddivisa su 2 piani.
0: Mamma mia, 2 piani, 57 metri quadri, immagino il giardinetto, niente male. La nuova

0: 92.7.2
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo. L'anticiclone

0: pressione subtropicale continua a interessare più di mezza Europa, anche se i massimi di pressione attualmente sono ancora sulla Francia, quindi correnti da nord che nella giornata di domani, un po' come oggi, determineranno inizialmente sole sul Lazio, cielo sereno poco nuvoloso, mentre durante il pomeriggio lo scoppio di qualche temporale di calore sull'Appennino centrale, in parziale avvicinamento alle zone pianeggianti e costiere del Lazio. Saranno fenomeni comunque a macchia di leopardo e di breve durata. Il caldo si farà sempre sentire con massime prossime 34-35 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, TAG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
13: Incredibile, già le 22:40. Una buona serata a tutti, questo è Radio Globo. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: lavoro. Ci sentiamo domani dalle 19. Ciao da Tommaso.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
8: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
13: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
14: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
15: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
16: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
15: Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
18: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957.

814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Andiamo da Mirko, vai.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Buonasera.
4: Ciao.
3: Io una volta non ho chiamato, ho mandato una mail per aver comprato una confezione di merendine. I saccottini, non dico la marca.
2: No. Vabbè, abbiamo capito.
4: Cioè, avete le marche, le volete sputtanare.
2: Per caso inizia per M e finisce per Ulino Bianco. Dai, su.
3: Vabbè.
2: Come
3: fatto?
2: Non lo so, saccottino. Sono quelli, si chiamano. Vabbè. Come si dice buondì? Chi sarà mai? La casa dietro che produce. Vabbè, quindi
3: i saccottini, ovviamente dentro c'è una caccoletta di crema. Invece sulla confezione è molto bella. Quindi gli ho mandato una mail anche per rompergli un po' le scatole. Dicendo che comunque era una mezza truffa. Dopo due settimane mi è arrivato a casa un cartone enorme di merendine per scusarsi.
4: E le merendine però non erano i buondì, perché quelli hanno continuato a mettere le caccolette dentro,
3: sì,
4: sicuramente.
3: Sì, ma tanto a gratis è tutto buono.
2: Eccoci qua, ce l'abbiamo il campione. Non solo quello che si è messo, non ha chiamato, però ha mandato la mail.
4: Sì, è più facile.
2: Che è pure peggio, mi sembrano quelli che fanno le recensioni di ristoranti. Ammo qua, appena arrivo a casa, io faccio il cucco, gli faccio lo faccio nero.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Sai quanto fa 500x4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ehi, ciao, ma che abbronzatura!
8: Che bella pelle che hai!
9: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti. Abbronzatissimi e perfetti!
6: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno, da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
14: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
15: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: 10 migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Da quattro generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
3: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.

mesi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: 21 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori. Anche in televisione. Globo TV.
1: Credo se hai trovato le risposte che cerchi. Se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo. Ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo. Vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Radio Globo è in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: No matter what. No matter what.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Forse l'interrogazione.
3: Vabbè,
2: la Bibbia.
3: Sì, dai, per forza.
2: La Bibbia.
3: Sì, sì, certo, grazie a
2: sì, no, vabbè, te dici come si chiama proprio quello. È la Genesi.
3: Brava! Bambina Caselli,
2: no, capito, vabbè, dai, l'ABC, sì. Dai, le nostre radici.
3: È il primo libro del Pentateuco, no? Quei cinque libri che sono il Genesi, Levitico, Numeri, Esodo e Deuteronomio.
4: Se mi davi tempo, tu
2: sì, ci arrivavo.
3: La famosa Torah. Dai, esatto. Ma che ne sanno? Ma che ne sanno, signore e signori? Comunque, ti do un paio di giorni per recuperare. Okay. Lei mi torna lunedì.
2: Va bene.
3: Con il Nuovo Testamento,
2: sì,
3: invece.
2: Ok.
3: Che cosa c'è? Che cosa c'è nel Nuovo Testamento?
4: Dai, ma ci sono le battaglie più interessanti.
3: Ma che battaglie? Ma che le guerre puniche?
4: Ma poi io non vorrei neanche fare spoiler, ma mi sembra che nel Nuovo Testamento ci sia la crocifissione, no?
3: Beh, sì. Vedi un po'. Sì, ma non è che c'è la crocifissione, c'è il capitolo crocifissione. Cosa ci sono? Nel Nuovo Testamento?
4: I magi.
3: Ma che sì!
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
1: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
2: Ma con un gatto dentro.
3: No, a parte quello perché sentivo sbattere, è vero. Se presente, quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Su A Canzone di Sal Da Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
2: Che c'hai sentito?
3: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
0: Viaggio organizzato, Capo Verde.
3: Capo Verde, io ho sentito.
4: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.